0: 0,15, un dato circa 16 volte superiore al parametro indicato dalla comunità scientifica. Il monitoraggio dell'ARPAC prosegue. A Torre Annunziata, demolito la torre di Palazzo Fienga, il bene confiscato alla criminalità organizzata e simbolo del clan camorristico dei Giunta, è stato abbattuto questa mattina. A sottolineare il valore dell'intervento è stato il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Non soltanto un'operazione urbanistica, ma ha spiegato un segnale inequivocabile del ripristino della legalità e della vittoria dello Stato contro il potere della camorra. Chiudiamo con il calcio e con una notte amara per il Napoli. Gli azzurri perdono 1-0 alla Maradona contro l'Arsenal di Arteta. Decide il gol di Odegaard al 75esimo minuto, proprio quando il Napoli sembrava poter portare a casa almeno un punto. Allegri torna in Champions League dopo 4 anni, ma deve fare i conti con la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Como e Inter. Una serata amara soprattutto per il risultato, anche se contro l'Arsenal si sono visti segnali di miglioramenti rispetto alle ultime 2 prestazioni in campionato.
1: Il primo tempo è stato molto equilibrato, perché comunque anche la gestione della palla è stata buona, poi il secondo tempo loro hanno alzato ritmi, noi però abbiamo difeso bene e questa è una cosa positiva, perché comunque se avessimo fatto quella difesa lì sabato o già col Como, forse le partite sarebbero finite in modo diverso, quindi bisogna vedere il positivo.
0: Queste le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita contro l'Arsenal. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: reduce da una nottata fantastica di Champions qui a Radio Kiss Napoli fino all'una, a grande richiesta, lo vogliamo fino alle due. Voglio Vigliatti fino alle due! Voglio Vigliatti fino alle due del mattino! Fino alle tre! Allora, abbiamo, caro Ciro Froio, un po' di Telegram, un po' si fa per dire. Partiamo con il primo, senza così pensare che ci possano rispondere tutti, così magari facciamo il procedimento inverso, no? Se dico, oh, rispondono, non rispondono. Stamattina dico, no, non ci risponde. Ah, vedi un po', mia nipote Sofia compie 9 anni. Lo dice Massimiliano. E vediamo se Sofia a quest'ora ci risponde. Alle 8:04. Io già ho fatto la voce di quando parlo con i bambini, che divento un imbecille, no? Cioè parlo così, c'è niente da fare, non riesco a parlare diversamente. Cioè normale non ci riesco a parlare. Poi quando parli con gli stranieri e tu credi che loro capiscano solo se tu parli in questo modo. Io sapere, volere, se andare per quella strada, io trovare... niente da fa. Purtroppo la bimba non risponde, ma la colpa non è della bimba, la colpa è tua, caro Massimiliano, che non hai avvisato magari la mamma e il papà. Andiamo avanti con il secondo. Buongiorno, attenzione. Ah, ok, allora attendiamo un attimo. Sì, lo facciamo adesso? Ok, perfetto, quindi facciamo adesso zio Poppetto. Avevamo un attimo cambiato Telegram. Ancora buongiorno a voi che ci guardate in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Non vi voglio mai trascurare, così come quelli che ci ascoltano attraverso l'app ovunque nel mondo. Se non l'avete, scaricatela anche sul nuovo iPhone, il 18 che è uscito ieri. È uscito anche il 18 Duo, che costa tipo 2500 euro. Adesso voglio vedere chi lo compra. Cambiato poco, Ciro. Il Duo è quello che si apre. Praticamente hanno fatto l'iPhone pieghevole. Ok, una telefonata, niente. Andiamo avanti. Chi stiamo chiamando adesso? Vediamo poi se ci siamo sincronizzati. Volevo mandare un messaggio a Narita, ok. Manganello, buongiorno. Volevo mandare un Telegram a mia nipote per il suo compleanno. Lei si chiama Narita. E vediamo se risponde. Perché questi bimbi, questi ragazzini, tra poco devono andare a scuola. Quindi a quest'ora stanno ancora dormendo. Stanno recuperando le ultime forze. L'energia per poi sprigionarla in classe. Almeno ce lo auguriamo. Solo che stamattina la vedo abbastanza complicata la situazione. Vedi, del resto siamo in diretta e siete voi che dovete provare, no? Se rispondono, se non rispondono. Quest'ora stanno dormendo. Proviamo il terzo, che è lunghissimo. Ciro, è un telegramma, non è un monologo. Eccezionalmente, però, ti accontentiamo. Vediamo se ci risponde qualcuno. Ovviamente Ciro è colui che deve ricevere il telegramma in questo caso, se ho capito bene. A mio fratello Ciro, sì, oggi compie 60 anni.
1: Pronto?
0: Pronto, Ciro!
1: Yeah.
0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Napoli, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Io so che tu oggi compi 60 anni, possiamo dirlo, dai, l'abbiamo già detto.
1: 60 anni.
0: Ma come ti senti a 60 anni? Come ci si sente?
1: No, in verità, sì. Io mi sento sempre bene.
0: Ah, meno male.
1: Mi sento un giovincello.
0: Anche a 60 anni?
1: Anche a 60 anni.
0: Prostatite acuta, niente?
1: No, ringraziando a Dio, no, tutto bene.
0: Colesterolo, diabete, niente?
1: No, niente. Questo no.
0: Come si chiama la esofagite, sì, da reflusso, neanche quella?
1: Ma quello un pochettino, quando do un po' giù a mangiare, alla fin fine un pochettino.
0: Però, diciamo che
1: Siamo a posto.
0: Allora, a parte gli scherzi, 100 di questi giorni, ti leggo un messaggio molto bello per te. Sei pronto?
1: Sì.
0: Ok, è di tuo fratello, dice: oggi è un giorno davvero speciale e voglio farti arrivare tutto il mio amore, anche se purtroppo non posso essere lì con te a festeggiare. Mi dispiace tantissimo non poter brindare insieme a te questa sera, ma voglio che tu sappia che la distanza tra Torino e Napoli non può certo allontanare due fratelli che si vogliono bene. A 60 anni, caro Ciro, bisogna iniziare a fare le cose con calma, niente più corse, niente più colpi di testa. E soprattutto, diciamocelo, non si batte più il chiodo come una volta. Noi lo smentiamo questo, che non si batte più
1: io
0: il chiodo.
1: Io lo smentisco categoricamente.
0: Ah, perché tu il chiodo lo batti?
1: Ma ognuno si è fatti su, dai.
0: Va bene, va bene. Poi il messaggio continua, dice: scherzi a parte, ti auguro con tutto il cuore tanta salute, serenità, felicità e tantissimi anni pieni di risate. Ti voglio un mondo di bene e sono fortunato ad averti come fratello. Beh, un messaggio bellissimo per te. Tuo fratello ti sta ascoltando adesso, cosa gli vuoi dire?
1: Che le voglio un mondo di bene, mio fratello. È una persona speciale, eccezionale.
0: Che bello, veramente sono contento. Poi, giustamente a Torino, credo per lavoro, ed è un po' complicato venire qui alla festa, no?
1: Mi dispiace tantissimo, credimi.
0: Annaggia, oh.
1: Però capisco tutto.
0: Però ti posso dire: se tu mi si frate, no? Ma ci mettono poche zizzani. Se tu mi si frate, tu mi chiudo prima aereo e vieni qua, perché io sto festeggiando 60 anni e 60 anni si fanno solo una volta nella vita. Come l'hai presa questa cosa?
1: Quello sta tutto dentro di me.
0: Hai visto?
1: Però non glielo posso dire, perché purtroppo capisco tante cose. Ci rifaremo a novembre al compleanno di suo figlio, che fa 18 anni.
0: Ah, quindi tu andrai a Torino?
1: Sicuramente.
0: Cioè, lui non è venuto a te alla festa di 60 anni e tu invece vai. Allora, se è così, neanche tu devi andare a Torino, hai capito?
1: No, noi ne facciamo queste cose.
0: Lo so, scherzo. Uè, io ti abbraccio forte, festeggia alla grande. Ok,
1: grazie, un bacione a tutti, grazie.
0: Un bacio a te, tanti auguri ancora, un bacio. Ok, abbiamo festeggiato a modo nostro il nostro sessantenne, adesso invece voliamo da Rosy, vorrei mandare un telegramma appunto a mia sorella, e se ci risponde tranquillamente facciamo questo telegramma. Caro Salvatore da Fuorigrotta, vediamo, volevo mettere un po' di zizzanie, però hai visto, fondamentalmente lui era un po' adirato del fatto che il fratello non prenda un treno, un aereo, che ne so, un pullman, la macchina. Pronto?
2: Poste mobile.
0: No, mannaggia, Poste mobili. Sono ricordato che devo andare a pagare delle bollette, mannaggia. Volevo mandare un telegramma a mia nipote per il suo compleanno. Lei si chiama Anna Rita. Ok, vediamo. Ah, è quello di prima, andiamo ancora avanti, è un doppione. Ciao Antonio, sono Nicola da Bosco Trecase. L'altro ieri, 27 anni di matrimonio. Az. Allora, abbiamo sia il nome di Marianna, quindi il cellulare, sia il numero di casa, Cirustro, scegli tu, fai testa o croce, vediamo se siamo fortunati e se ci risponde. Vediamo. Nicola da Bosco Trecase, l'altro ieri 27 di matrimonio, 36 anni che stiamo insieme con Marianna, mamma mia. Adesso scopriremo come mai Marianna ancora non si è scocciata di Nicola da Bosco Trecase. Eccola qui.
3: Pronto?
0: Marianna, buongiorno.
3: Salve.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ti aspettavi qualche call center, una chiamata dall'Equitalia, e invece t'ascolta un sacco di gente. Hai trovato me.
3: Mi sta meglio.
0: Ah, meno male. Ma avevi così preso già il caffè? Ti sei svegliata da poco?
3: Ho fatto già quasi tutto, insomma.
0: Ah, okay. Sì. Allora ti manca solamente questa dedica da parte di Nicola da Bosco Trecase. Per caso lo conosci?
3: Sì, ho avuto modo di. Magari lo ricordo male, ma lo conosco.
0: Ti leggo un messaggio così ricorderai meglio. Dice: bene. Ieri 27 anni di matrimonio e 36 anni che stiamo insieme con Marianna, donna, mamma, moglie e figlia meravigliosa, persona molto disponibile con tutti noi della famiglia, mettendo da parte il suo tempo, le sue passioni, i suoi momenti di relax. Un bacione, un abbraccio da Andrea, Katia, Davide, il genero e Kira, la nostra meravigliosa pelosetta. Ti vogliamo bene. Poi dice: PS, questo è un PS per me, sono due giorni che ti invio un messaggio ma non mi accontenti mai. Vabbè, questa era per me. Ce l'ho fatta stamattina.
3: È arrivato lo stesso e lui non si smentisce mai.
0: Hai visto? Messaggio d'amore per te e anche, come dire, di ringraziamenti per tutto quello che fai per loro.
3: No, ma sono io a ringraziare loro, perché paradossalmente sono loro che sopportano e mi supportano. Quindi,
0: ah, ecco. Quindi è reciproca la cosa.
3: Ringrazio io loro, sì.
0: È un po' reciproca. Senti, la pelosetta Kira, quanti anni ha? Come sta? Tutto a posto?
3: C'ha 7 anni ed è meravigliosa. Come lui, più o meno.
0: Come pelosetta, lui. Come lui?
3: Sono uguale.
0: Perché lui è peloso, lui, sì.
3: No, come lui, come bontà, come bellezza d'animo.
0: Sì, ho capito. Vabbè, però lui fa la pipì nel water e la pelosetta, credo...
3: La fa nel giardino.
0: Giardino. Ok, va bene. Ti abbraccio e tanti auguri a tutti e due. Ciao,
3: grazie,
0: un bacio forte.
3: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao. Va bene, Ciro. Se riusciamo a farne un altro a volo, sì, sarei veramente felice. Facciamo questo qui, ti do il numero in tempo reale. Un friend magnan, come si suol dire. Patrizio da Isernia. Patrizio!
2: Messaggio gratuito.
0: Vedi. Volevo farne un altro, ma purtroppo Patrizio non ci risponde. Poi c'è il posto fisso che richiede un Telegram. Tu no, perché sei invidiato da tutti noi e non ti accontentiamo. E, proviamo ancora quest'altro, Ciro, proprio l'ultimo per davvero. Vediamo. Ciao Antonio, vorrei fare un Telegram a un mio collega di lavoro che non ha... Vabbè, non lo leggo, dai, non spoilerò. Vediamo se risponde.
4: Pronto?
0: Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio, anche in TV. Ti vede e ti ascolta più che altro tanta gente. Ciao. Ti devo leggere un messaggio, posso?
4: Come no?
0: Oh, il messaggio dice: vorrei fare un Telegram ad un mio collega di lavoro che non ho mai avuto il piacere di vedere il suo portafogli. Puoi dirgli che ogni tanto offre un caffè? Tene in mano con Mogangur da parte di Raffaele. Ah, ecco qua. E allora, poi dice: Raffaele, il re dell'asse Mats. Hai capito chi è?
4: No.
0: Sì.
4: Sì, come no? Lo conosco benissimo. Ma neanche io ho mai visto il suo portafoglio, però.
0: Ah, ok.
4: Questo è il problema.
0: Siete due canguri, allora.
4: Sì, siamo due canguri.
0: Facciamo così, ma lavorate insieme tutti i giorni, se ho capito bene, sì. Siete colleghi?
4: Purtroppo sì.
0: Avete una macchinetta del caffè lì in ufficio? Non
4: no,
0: lo so.
4: Abbiamo proprio un bar aziendale.
0: Ah, e allora scusa, quanto costa un caffè nel bar aziendale?
4: No, normale, è un costo normale di 90 centesimi.
0: Infatti è un giorno uno e un giorno un altro che paga il caffè, così magari facci una manata dei coriandoli, un po' la uno e un po' l'altro, che dici?
4: Vabbè, quindi oggi iniziamo da lui. Facciamo iniziare a lui.
0: Allora ha ragione lui che sei spilorcio e sei un
4: cagone. Facciamo iniziare a lui, vediamo se.
0: Guarda che io domani ti chiamo, voglio vedere se poi l'ha pagato tu il caffè, ok?
4: Va bene, va benissimo.
0: Poi, visto
4: io
0: che
4: ti ascolto tutti i giorni, da mattina.
0: Io ti ringrazio di cuore, ma una domanda te la devo fare. Siccome noi il caffè lo paghiamo 1,20 euro ormai qui a Napoli, dove c'è la sede, tu lo paghi 90 centesimi.
4: No, 91 euro. Più o meno.
0: Mettimi 90, il 10 centesimi di resto, te lo prendi o lo lasci?
4: No, lo lasciamo. Ho sentito il sondaggio di stamattina.
0: Ecco. Quindi. Ed è per questo che ti ho fatto la domanda, per collegarmi poi all'argomento. Va bene, ci crediamo. T'abbraccio, buona giornata.
4: Ciao carissimo,
0: un bacio a te. Restate con noi, ce l'abbiamo fatta con i Telegram anche stamattina, meno male. E tra poco torniamo con l'argomento di stamattina. Si parla di una pagnotta di pane.

0: adesso Cheese. E te lo dico, tu che solo adesso ti sei sintonizzato su Radio Kiss Kiss Napoli, in Germania un cliente compra mezza pagnotta, la pesa a casa e scopre che mancano ben 10 grammi. Fa reclamo, il panificio deve cambiare il sistema di pesatura grazie alla sua protesta, spendendo circa 15.000 euro. Immagino le benedizioni tedesche di questo panettiere. Poi dice, la protesta è stata fatta per avere giustizia. Cioè, 10 grammi vanno in meno, ha fatto spendere 15.000 euro a questo povero, non voglio dire cosa. E io mi sto chiedendo, qual è la protesta più assurda o ridicola che hai mai fatto o visto in un supermercato, bar, negozio, panetteria? Per cosa è nata? Un prezzo sbagliato, una porzione piccola, un'attesa infinita? Fammelo sapere al 342 00 00 100, come hanno fatto diversi pipistrelli. Per esempio c'è Vincenzo da Giuliano, dice: io ho chiuso i rapporti con un caseificio perché anche con il bancomat arrotondava a 10 centesimi in eccesso, ti metteva anche 10 centesimi della busta in aggiunta al conto. Vabbè, la busta in genere si paga ormai, quasi dappertutto. Poi buongiorno Manga, sono Raffaele da Portici, ma la truffa sul peso che subiamo sempre è quella di pagare l'involucro con cui ci forniscono il prodotto allo stesso prezzo del prodotto. Le bilance sono predisposte per la tara, ma avete mai visto qualcuno utilizzare tale sistema? Facciamo anche la domanda a quelli che magari ne sanno più di noi. Buongiorno Antonio, sono circa 20 anni fa che è successo questo. Alla boutique del villaggio, vabbè, non diciamo dove, ad Ostuni, arriva un papà cafone con relativo figlio di circa 7 anni, sbattendo sul bancone un giocattolo che per loro era rotto. Invece non avevano acquistato le pile. Che figura di merda, no, non ci posso credere. Cioè, praticamente questi hanno rotto questo giocattolo, a quanto ho capito, lo dice Alessandro da Anversa, perché probabilmente non c'erano le batterie e loro credevano fosse rotto il giocattolo stesso. Ancora un po' di messaggi, c'è Paolo da Caserta che dice: chiamami, ti stiamo chiamando, vai, chiamiamolo direttamente, Ciruzzo, ce l'abbiamo, no, un paio di minuti, ok, dai, ce la facciamo, lo chiamiamo, ti do il numero in tempo reale. Vediamo un po' se ha da raccontare qualcosa. A proposito, se volete raccontare un fattariello dopo la pubblicità, prenotatevi, mandate un messaggio e scrivete chiamami. Pronto?
1: Pronto, ciao Antonio.
0: Eccolo qui, buongiorno. Parlo col dottor Paolo Villano, giusto?
1: Bravo.
0: Bene,
1: bravo.
0: Ho visto sul WhatsApp, quindi abbiamo anche i dottori che ci ascoltano. Dottore in cosa?
1: Io sono un fisiatra.
0: Azz, e allora cadengono male i rin, cado tu. Prima fa cocco.
1: Allora, vai. Andammo in un centro commerciale con un carissimo amico commerciante.
0: Sì.
1: Va bene, lui doveva comprare dei paio di scarpe. Paolo, fammi compagnia, vabbè, andiamo. Al momento lui comprò 3 paia di scarpe e spese quasi 420-430 euro. Vabbè, comunque dice, voleva una busta. E lui, l'amico commerciale, giustamente dice: sì, dove me le porto? Guardi, la busta ci vuole quella grande, costa 70 centesimi. Dice lui: va bene. Comunque, alla fine gli diede sta busta. Dice: no, guardi, io voglio la busta bianca, perché lei mi dà la busta col suo nome, io le faccio pure pubblicità. Quindi, insomma, è lei che dovrebbe pagare me.
0: Bravo.
1: Comunque, tira a me, butta a te, fa così, fa con lei. Alla fine, talmente che lui, quella non si piglia i soldi della busta.
0: Hai visto? Allora vuol dire che poi alla fine, se tu fai valere le tue ragioni,
1: dopo 420 euro i 70 centesimi erano una fesseria.
0: Bravo,
1: dice: ma com'è? Io ti porto in giro il tuo nome e io ti devo pagare pure.
0: Ma hai aperto un mondo, perché comunque ci danno le buste col loro nome disegnato oppure col logo. Dovete pagare voi a noi, o no? A questo punto saranno contenti tutti i commercianti all'ascolto di questa idea, che non è male, però non è male. Grazie, grazie dottore.
1: Ciao,
0: un bacio,
1: giornata.
0: Un bacio anche a te. Allora, tu che hai un negozio e hai il logo sulla busta, in genere c'è quasi sempre, mi abbava tu a me da oggi, perché io sarò una sorta di influencer. Hai capito? C'è il supermercato col nome, col logo, il calzaturificio con il logo, ti devo dare anche i soldi della busta, o me la regali, ecco, e allora stammo pace, oppure mi dai tu una cosa a me, oppure mi fai risparmiare sul prodotto e io vado in giro con la busta e il logo del tuo marchio. Mamma mia, che idea che mi hai dato! 342 00 00100 per raccontarmi quella protesta più assurda, incredibile, ridicola che a me è fatto, ok, visto fare in supermercati, bar, eccetera, eccetera. Al 342 00 00100.
2: Xiaomi Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Xiaomi Juke per il suo stile ribelle.
4: O Xiaomi X-Trail perché sei nato per l'avventura.
5: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
6: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
9: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amico Vision, sì, per Pietro che scrive: ciao Manga, io ho un negozio a barra e la busta non la faccio pagare perché la vedo una cosa da miserabili. Vai! Complimenti Pietro, ti faccio un applauso. Stamattina parliamo di cose incredibili, strane ma vere che avete vissuto durante un acquisto in un supermercato, salumeria oppure altri negozi, senza fare nomi, mi raccomando. Leggo giusto qualche messaggio e poi passiamo a delle telefonate perché ci sono tanti chiamami, giustamente vogliono dire la loro. Una volta al supermercato, dice Marco, ho fatto una protesta perché alla cassa automatica avevano scritto grazie per aver scelto noi. Ho pensato, io volevo scegliere la cassa con la cassiera, ma erano tutte chiuse. Ho chiamato un dipendente e gli ho detto: almeno non pretendevi, non prendetevi anche il merito della scelta. Mia moglie ancora oggi si vergogna. Beh, esagerate un po' questa volta, voglio dire. Chiamiamo subito Angelo perché vuole raccontarci il fattariello. Nel frattempo leggo quello di Francesca: al bar ho litigato con il proprietario perché mi ha messo il cornetto sul piattino invece che direttamente sul bancone. Sentiamo al telefono qualcuno. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi sei?
1: Giuseppe, ciao.
0: Ciao Giuseppe, vuoi raccontare il fattariello?
1: No, non voglio raccontare il fattariello, però voglio mettere in parallelo una cosa.
0: Vai.
1: Quando ci mettiamo la maglietta Givenchy o robe di K dove il logo si vede, ci pagano loro a noi.
0: Hai detto una cosa sacrosanta, bravo.
1: La shopper è la stessa cosa. Io non sono un commerciante, non vengo sul mercato, niente.
0: Ti stavo però a fare questa domanda qui, perché stavo a dire, perché hai la busta griffata, no, non hai a che fare con...
1: Non significa, ma 10 centesimi penso che se non te la porti da casa, la shopper... Puoi anche spendere.
0: Anche
1: no?
0: Questo è vero, perché spesso e volentieri abbiamo dei loghi giganteschi sulle magliette.
1: Bravi. Poi dopo. La questione è: la maglietta che è costosa, spendiamo 500-600 euro, ce la mettiamo addosso, 10 centesimi, ne voglio spendere.
0: È vero, allora sono d'accordo, mea culpa, ritorno indietro. La busta a questo punto si paga massimo 10 centesimi. Grazie, grazie. Ciao, un bacio anche a te. Adesso invece stiamo chiamando Angelo. Nel frattempo, buongiorno Antonio. Pietro da Dresden, Germania. Secondo me l'imprecazione del panettiere è stata questa, te lo dico in tedesco: Du sollst von jun Gefrenzen werden. Traduzione: Tanna magnicana. Addirittura, guarda com'è più semplice dirlo in napoletano, no? Tanna magnicana, invece in tedesco: Du sollst von Gefrenzen werden. Cioè, scende parole per dire Tanna magnicana.
1: Molto.
0: Angelo, buongiorno.
2: Antonio, caro, buongiorno.
0: Eccoti
2: qua. Numero uno,
0: grazie mille. Io sono il 2, tu sei l'1. Raccontaci, raccontaci questo aneddoto, vai.
2: In pratica, io l'anno scorso lavoravo ad Ostuni.
0: Devi abbassare un po' il volume, Angelo, della radio. Adesso avrà anche la ramanzina di Ciro Froio, immagino, in modo molto gentile ti avrà detto. Avascia sta radio, vai.
2: L'hai studiato proprio.
0: Okay.
2: In pratica stavo ad Ostuni,
0: sì,
2: e mangiavamo tutte le sere in un ristorante e pizzeria,
0: sì,
2: al centro storico.
0: Ok.
2: 12 operai. Comunque, perettimo una discussione vicino a casa tra il nostro amico proprietario, che era un ragazzo molto bravo,
0: persone
2: squisite, e una coppietta americana.
0: Come
2: questi
0: mai?
2: Qua si presero la margherita.
0: Sì.
2: Mangiando, si mangiano mezza pizza comunque. E vicino a casa, vicino a Kill, vicino proprietario. Ma io ho mangiato metà pizza, io ti devo mangiare pagare metà pizza.
0: No, non ci credo,
2: tanto,
0: non ci credo, ma veramente fa.
2: Ti giuro, guarda, non ti giuro sui miei figli.
0: Ma chi
2: non mi che era uno scherzo.
0: Anche
2: io. Comunque proprietario, Antonio si chiamava, come te lui.
0: Sì.
2: A mente che si spassiai, certo, mamma me la dai a cadere, perché lui faceva io pagare alto.
0: No, vabbè.
2: Faceva,
0: ma
2: io pagare
0: fa?
2: Metà, io ho mangiato metà, tu mangi tomate, faceva.
0: Non ci
2: ma
0: credo.
2: Ma è scemo lì.
0: Assurdo.
2: Lui, a te lui, mezza pizza voleva solo.
0: Cioè tu prenoti una pizza intera, ne mangi mezza e devi pagare l'altra.
2: Io era una coppia medica.
0: No, vabbè.
2: Gli facevi I call the police, faceva signore.
0: Addirittura.
2: E ti chiamavo di zio, chiamava la pizza.
0: Ma tu che chiamavi
2: la pizza?
0: Ma chiamo manicomio, no. Altro che la pizza, no, oppure la polizia.
2: Anto, lei pretendeva di pagare mezza pizza.
0: No,
2: ma comunque andando si spassiava, certo, mamma uscite fuori e andate.
0: No, siete proprio alla follia voi americani che pretendete una cosa leggera, oltre poi a prendere il cappuccino dopo la pizza.
2: Ma noi tutti quanti noi ci sconvolto perché.
0: Ci credo.
2: Non è visto proprio, in America così funziona, non lo so.
0: Ma che dai, e poi si bevono pure il cappuccino sulla pizza, ma tu ti rendi conto?
2: Maronna, che squallore.
0: Ma che schifo. Abbraccio.
2: L'ultima cosa ti voglio
0: dire.
2: Chilo le lupine. Tu guardi i lupini, 5 euro, non si può sentire.
0: Dai, ma come si fa? A meno che non siano poi lupini tipo vongole.
2: Ma supermercati che hai non ci paga proprio.
0: Anche le vongole, no? 5 euro.
2: Ragazzi,
0: ciao, un bacio. Ciao, ciao. Dovremmo avere ancora qualche pipistrello in diretta con noi. Pronto?
3: Ciao Antonio, Vincenzo da Piazzulla.
0: Vincenzo, amico mio da Piazzulla, vai, racconta.
3: Senti, io ti dico un aneddoto. Io c'ho un cagnolino piccolino, un chihuahua, che ce l'ho nella busta.
0: Sì.
3: E qua dove vado, vado, nessuno se ne accorge. Vado pure al cinema, nessuno se ne accorge. Sono andato in una pizzeria.
0: Sì.
3: Non faccio il nome, no, ci vado sempre.
0: Sì.
3: Cioè, ho comprato, cioè, mi hanno chiesto, ho chiesto una sedia per il cagnolino, no?
0: Sì.
3: Sono andato, ciao Max, sono andato a pagare il conto e ho visto tre coperti.
0: Ah.
3: Sì, sono andato dalla cassiera, ho detto guarda, ma come mai mi hai messo il coperto? No, il cagnolino sul vidro della sedia, ma ci stiamo rendendo conto.
0: No, vabbè, guarda, avevo qualche leggero sospetto. Quanto ha pagato? Ugano, 1,50 euro. Cioè, senza usufruire neanche del tovagliolo, del bicchiere,
3: niente. Cioè, io vado in albergo e non ti prendi dei soldi.
0: Senti, ma la domanda sorge spontanea: nonostante questo, tu ritorni sempre lì poi a mangiare la
3: pizza? No, non ci vado.
0: Ah,
3: ok. Quella mia moglie ha detto: no, io per una questione di principio non ci vado.
0: Ma è assurdo. Dimmi solo la città qual è, senza fare il nome della pizzeria.
3: Allora, io del Tersigno.
0: Tersigno, perfetto. Allora, dopo andiamo a fare un'indagine a Tersigno e vediamo qual è. Ti abbraccio. Vabbè, io caro non tengo un amico, ma un amico sta a casa, non ha voglia di uscire, quindi su questo sono abbastanza coperto.

0: No, lo devo leggere. Joan Unir da Cimitile mi scrive: buongiorno Manganiello, Tanna Magnè Cana vicino a una fundanella, a una magna e a una vevra. Questa è bellissima, bravo, mi piace molto. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, ma adesso ci stiamo focalizzando un po' su queste buste con il logo del negozio. Alcuni dicono sì, è giusto, altri dicono no, se mi dai la busta con il logo non me la devi far pagare. La verità sta sempre nel mezzo. C'è Fulgenzio imbufalito, dice: la busta, se hai il logo del negozio, non deve essere pagata. Poi buongiorno Manganiello, penso che far pagare la busta sia una buona idea, magari così ci si pensa due volte prima di prenderla, visto che produciamo tanta immondizia. Beh, se è così, sì, ti porti la busta da casa, risparmi e poi fai qualcosa per l'ambiente. Lo dice Luigi da Zurigo. Buongiorno Manganiello, da Mario: la maglietta la scelgo io, la busta mi viene imposta. E anche questo è vero, vedi. Lui dice, vabbè, rispondendo all'amico di prima, l'ascoltatore, che dice: vabbè, però ti metti poi la maglia griffata e la fai vedere. Dice: guarda, è una mia scelta, io compro quella maglia, c'è quel logo, è griffata, e quindi voglio far vedere che sto tutto vissuto firmato. No, invece la busta mi viene imposta dal negozio e allora non la voglio pagare se c'è il logo. Io la pago, dice il professor Gallo, 10 centesimi la busta, ma me la devono dare senza logo. Quando io vado in giro con la tua busta e il tuo logo, ti faccio la pubblicità. Ancora, buongiorno, non dimentichiamo che il pagamento delle shopper fu a suo tempo istituito anche per cercare di ridurre l'utilizzo appunto delle buste di plastica, per invogliare le persone a portarle da casa, anche se lì comunque penso sia stato un tentativo quasi inutile. Beh, in effetti vedo pochissimi che hanno le buste da casa e che portano poi quelle per fare la spesa. Sentiamo un attimo il parere di Pasquale, che vuole intervenire in diretta per dire la sua. Nel frattempo Claudio il pizzaiolo: a me un mese fa mi è capitato che un cliente inizia a urlare vicino alla cameriera per i prezzi. Lui dal menù sceglie 6-7 pizze da asporto con scritto appunto i prezzi vicino. Al momento del conto inizia a urlare: ma che razza di prezzi sono io? Pagavo una capricciosa 5 euro, una margherita 3 euro. Gli rispondo: forse 20 anni fa, poi i prezzi sono scritti e meno male, te li sei scelte tu le pizze. Sempre le polemiche tra il venditore e tra il cliente. Dovremmo avere Pasquale in diretta con noi, vediamo se ha abbassato il volume della radio, così parliamo un attimo. Ragazzi, ve lo dico a priori, quando vi chiamiamo abbassate il volume. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoti qua, Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, vai, di la tua.
1: Ciao. Niente, volevo spendere una parola a favore dei commercianti, però, perché ci sono parecchi prodotti, siccome io ci lavoro nei supermercati, li fornisco, ci sono tipo i prodotti che vendo io, latticini, che praticamente sono soggetti a calo peso naturale, e vicino alla busta ci sta scritto, che se tu ti metti a leggere bene tutte le diciture vicino alla busta, alcuni prodotti, pure il pane e cose, comunque fanno un calo peso naturale. Si te rongono un chilo di mozzarella e tu hai a casetta.
0: Tu dici poi pesa meno? Proprio naturalmente?
1: Certo, ma è certo, è un calo peso naturale. Cioè, se ti trovi 950 grammi, non mi può chiamare, perché se leggi vicino alla busta c'è scritto precisamente prodotto soggetto a calo peso naturale.
0: Questo non lo sapevo, guarda, ho imparato questa cosa stamattina. Tra l'altro non ho mai pesato niente, no? Se acquisto il pane non vado a pesare a casa.
1: Non tutti i prodotti, ma su alcuni prodotti, soprattutto tutto sul fresco, non ti potrai mai trovare col peso, perché comunque hanno un calo peso naturale.
0: Però posso capire il pesce, la carne, ma anche il pane ha questo calo?
1: Certo, il pane quando lo prendi caldo c'ha un peso, quando lo prendi freddo c'ha un altro peso.
0: Oppure quando lo prendi caldo lì pesa di più, si raffredda durante il tragitto che vai a casa e diventa un po' meno pesante.
1: Se tu ti compri la mozzarella stamattina e pesa il bocconcino da 150 grammi, stasera non pesi 150 grammi, pesi 140, 130.
0: Ho capito, un po' come quando uno muore, insomma, alla fine poi sa dire un po' quello, vabbè, diciamo un paragone un po' troppo ombroso,
1: esagerato,
0: però più o meno. Ti ringrazio, adesso chiedo anche agli ascoltatori se è così o meno, ma non perché non ti creda, magari sono altri esperti.
1: No, leggi vicino alla busta, che chiedi all'ascoltatore, leggi vicino alla busta. Se io ti vendo un chilo di mozzarella e tu mi vuoi denunciare perché a casa pesavano 950 grammi, io ti dico, leggi vicino alla bus e tu, io sto a posto, tu non mi puoi dire.
0: Ok, oh, ti ringrazio, questa è una cosa che non sapevo neanche io. Va bene, grazie, grazie mille, Pasquale. Ciao anche a te. Saluto anche Alfonso il Saldatore che scrive: Antonio, io e mia moglie prima ci vergognavamo perché dicevamo che sim Vicchiariello, poi abbiamo risolto e non ci stanchiamo neanche a portare le buste. Abbiamo comprato 2 cartellini a sacco con le ruote, carrellini credo, e ci troviamo benissimo, addirittura pure carrella da casa, e vabbè, oh, ma ci sta. Un altro dice: ma lo sai come fanno a fermare il peso naturale sulle mozzarelle? Le mettono nel frigo per fermare il peso calo naturale. Devo dire, molto interessante questo discorso. Se ne sapete di più, continuate. 342 00 00 100.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
0: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa cosa, poca, no, ripeti, perché le cose le dobbiamo dire anche in diretta, vai. Che cosa volevi dire?
1: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno a te, forza Napoli, vai.
1: Sono appena alzato dal divanetto, fuori,
0: sì,
1: finito stanotte.
0: Sì, sì, beh, cioè, hai visto l'Arsenal, giusto?
1: No, ancora questo Arsenal, la Cecizia.
0: Però ieri Piccinini durante la partita ha detto il Napoli ha soggiornato a Nola e lì quindi... veramente, cioè, abbiamo fatto un giglio a Nola solo per quello.
1: Sì.
0: Ecco, il giglio verrà collato dai calciatori dell'Arsenal.
1: Come viene il giglio?
0: Collato, si è alzato.
1: Collato?
0: Collato, sì, sì.
1: Cioè, incollato?
0: No, colla. No, occullatore, ma ti devo spiegare, che cullatore, chi è? È colui che alza il giglio.
1: Collatore o cullatore?
0: Cullatore.
1: Perché dici collato?
0: Collato è quando, diciamo, colla, quando lo alza, non si dice culla, dici colla,
1: colla,
0: però quello che alza il giglio si dice collatore, quindi colla. L'anno prossimo faremo un giglio dedicato all'Arsenal, perché ha scelto Nola.
1: Non a Piccinini.
0: No, a Piccinini no, perché ha detto il Napoli ha dormito a Nola, lì standing ovation, no, per tutto Nola.
1: L'Arsenal.
0: L'Arsenal ha dormito a Nola, è incredibile. Cosa mi stavi chiedendo?
1: No, ti stavo chiedendo, vai. Scusami, ogni tanto ti sento la mattina quando cominci a fare questi sondaggi veramente astrusi che fai delle notizie.
0: Ma perché mi devi offendere? Ma sono sondaggi leggeri per le persone che alle 7 si alzano e vanno al lavoro.
1: Ho capito, ma voglio dire, scusami un attimo, ma perché ti scrivi tutte queste, cioè, come fai a scriverti tutte queste cose, dici, fai gli esempi, cioè te le prepari queste cose qua?
0: No, alcune cose io preparo solo l'argomento, la notizia,
1: sì.
0: Poi il resto è tutto frutto della mia fantasia.
1: Che ho problema.
0: cioè trovo la notizia, me la appunto e basta, poi il programma lo fanno loro, gli ascoltatori,
1: i nostri
0: pipistrelli, figurati. Avvocato, parliamo di cose serie.
1: Cioè?
0: Su Napoli, abbiamo perso già due partite.
1: Perché vuoi parlare del pipistrello del bar dello sport?
0: No, giusto, è un'incursione, giusto, un minuto.
1: Ne parlo troppo.
0: Ma perché Allegri ride sempre, po'? Ma perché ride sempre?
1: No, ma quello è un aspetto somatico.
0: Cioè, sta sempre così?
1: È un aspetto somatico.
0: Ah, è proprio un aspetto... No, perché... Ma che ci pigli per culo? Non ho capito.
1: Innanzitutto non ti permettere di...
0: Ma scusa, mi sta sempre così.
1: Non ti permettere di una cosa del genere, ti ribadisco, è un aspetto somatico.
0: Ah, ok, proprio questo, perfetto. No, quindi
1: poi,
0: è come una...
1: Sei attento ovviamente nel
0: rivolgere. Ma scusami, ma noi perdiamo e sta così. Si arrabbia e sta così. Ho detto, no, c'è un problema grosso, allora.
1: No, non è un problema.
0: A posto, vabbè, vogliamo fare una telefonata. Ce l'abbiamo qualcuno al telefono, caro Ciro? Una telefonata per l'avvocato che non riguardi lo sport, il calcio.
1: Tu ti metti a parlare del Napoli, scusa, non riguarda il Napoli.
0: Io ho vietato a loro di parlare del Napoli per 2 ore. Sono in astinenza, allora a questa ora ho detto, vabbè,
1: adesso,
0: dai.
1: Infatti,
0: pronto? Che... Vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Vai, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Magari, ma ce ne cresce la base.
0: Okay. No, devo andare.
1: Ha ragione il nostro amico. Fai veramente.
0: No, devo andare da Gigino il barbiere proprio adesso.
1: Questa
0: tra
1: cosa
0: poco,
1: non ci interessa, non ci riguarda.
0: Ma perché? Ma tu. No, devo andare di giovedì perché domani Gigino.
1: Sì, esatto. È impegnato in altri aspetti professionali.
0: È vero.
1: Comunque fai veramente schifo con questa cosa.
0: Ci ho capito. Oggi vado da Gigino e la taglio. Ma perché ci devi fare tu? Se non lo so.
1: Ma
0: è mai possibile? Pronto?
1: Lo dico veramente.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: non voglio parlare del Napoli.
1: Bravo, ecco,
0: vai.
1: Ne parliamo tra poco.
0: Vabbè, di cosa vuoi parlare?
2: Voglio parlare di un'altra cosa importante. Di quattro scemi.
1: Eccoli qua. Non lo so.
2: Ma perché in passata.
1: Eccoli qua. Stavo pensando di ovviare a questo.
0: Vabbè, pensiamo al taglio della barba. Giuro che domani vengo con la barba rasata, ok?
1: Questa è una notizia per noi fondamentale. Meno male, notizia per noi. Siamo più tranquilli.
0: Pronto?
1: Amici? Amici,
0: ragazzi, dovete. Vabbè, basta, avete fatto arrabbiare pure Ciro Froio, perché giustamente dovete abbassare il volume della radio. Sì, non esiste.
1: Viva voce e blu tutto.
0: È tutto qua, dovete togliere tutto. Avvocato, come fai?
1: Non è vero, io sono sempre ligio. No, sono sempre ligio. Quando c'è Froio mi metto al telefono. Quando sono gli altri,
0: io non guardo pace a nessuno. Va bene, ringrazio tutti. Io vado a fare la barba da Gigino Barbieri.
1: Questa è una notizia che veramente per noi è fondamentale.
0: Ok, ovviamente la faremo sempre col rasoio, quello di 80 anni fa di Gigino.
1: Stai attento che taglia la capa. Vai.
0: Difficile. Lasciavo flex. Guagliù, state buona.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno in questo giovedì 10 settembre. Come si dice in gergo, sto un po' scemo di voce, signor Verde, sono un po' rauco.
1: Scemi capo, scemi voce.
0: Vedi che deve sempre offendere, guarda. Deve sempre offendere, sei proprio una brutta persona.
1: Ida git, perché non facciamo la 104 che mi pigli l'accompagnamento?
0: È bello, lasciate l'accompagnamento.
1: Quando la 4?
0: Ma fosse un euro, fosse...
1: Quanto? 500 rotti,
0: poco e niente.
1: Ma fosse, li prendi tu,
0: ma fosse anche un euro, non ti darei niente.
1: Pigliamo pure un talloncino per parcheggiare.
0: Tu lo piglia, va bene.
1: Diamo un calcio alla 104.
0: Diamo un calcio.
1: C'è la 104, ti diamo un calcio.
0: Ma io ora la do anche a te un calcio. Rosario Verde, ecco.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Da quando mi è diventato commentatore sportivo, è salito di testa il ragazzo. Va detto. Buongiorno, Ciro Froio in regia, il vostro della telefonata, prontissimo a tagliare tutti gli auricolari e le linee che si sentono male. Ma ora andiamo con la musica, c'è Martin Garrix con YouTube.

0: Allora andiamo a scoprire di che cosa vuole parlare oggi Rosario. Sentiamo, sentiamo.
1: Sa molto i colori, no?
0: Sì, va bene. Allora. Mi hanno appena ricordato il motivo per cui forse c'è la voce un po' rauca. Forse più una voce triste.
1: Non ci può dire, non ci può dire.
0: Più una allora, voce, come dire, disincantata. Il mondo è proprio un po' staccato.
1: Allora,
0: ragazzi.
1: Pesacane, sono cinico io.
0: Sì,
1: o cattivi?
0: Assolutamente cattivi, sì. Volevo fare cappa e mobile a mio figlio ieri. Sì, sei cattivissimo. Assolutamente.
1: Bravo, questo,
0: assolutamente
1: questo,
0: sì.
1: Questo volevo dire. Io, care telespettatrici e radiospettatrici e cari radiospettatori, ho una teoria. I bimbi piccoli, i cuccioli, quelli là che nascono, i bambini, quelli là proprio
0: sì,
1: cuccioli.
0: Neonati.
1: I neonati sono bellini perché uno è vero e dice: wow, Mabelil, va food.
0: Sì.
1: Tutto tarallo, tarallo, ma c'è un comorso. Mabelil, Wanderillo, Mabelil, ma che caccia, roba vale. Secondo me.
0: Io l'ho morto qua sotto, Leonardo.
1: Bravi, fanno così, così non un gittas.
0: Ma non dire queste cattive, vedi che sei cinico.
1: Sì, tu metti che un neonato fosse pure brutto. Cioè, quando si tratta di.
0: No,
1: secondo,
0: sono
1: me,
0: tutti belli.
1: Secondo me la natura fanno bello perché tu pure c'è brutto a Bellil, no? Perché tu vai a. Tu vai a sfupazzare roba, perché sennò uno il tasso.
0: Sono curioso di sapere dove vuoi andare a parare.
1: E le cagna, e le cagna, ci piglia cacca a mano, e le puluzza, e le lava, e dicimi che è un non allettato. Che insomma, che, un nonno c'era il bacetto.
0: Ah, dico io.
1: Un nonno era il bacetto.
0: Se c'è la vena.
1: No, c'è sta gente pure che getta così, dice.
0: Poi dice.
1: Neonato è la stessa cosa. Cioè, con mio nonno, sai che è più carina, più bellina. Allora non ci maronno con mio
0: nonno. Ma nonno della pensione, però.
1: Ma abbiamo, ieri l'abbiamo letta la cosa.
0: Sì.
1: Praticamente i neonati odorano di più degli adolescenti, no?
0: Sì,
1: adorano
0: sì,
1: i rosi, la mia figlia che quando odorava, odorava, diceva, ma perché cosa non
0: ci
1: tasse, no? E l'ha capito questo ristoratore.
0: Sì, però poi tu dici perché non si fanno più figli in Italia? Perché se c'è
1: parliamo.
0: Gente che
1: non
0: parla al microfono così come parli tu, è normale che me li vai a scoraggiare tutti i nuovi, no?
1: Poi dopo vediamo perché non fanno più figli. Ristorante killed free, cioè child free, killed perché killed cos'è?
0: Kill le uccise proprio. Kill è proprio uccidere.
1: Il titolare San Pietro: ho tolto seggiolini e menù baby, ma non discriminazione. Che ha fatto questo? Dopo aver avuto parecchie esperienze con questi bambini, quella scatenante è stata questa coppia dove lui dice: ho avuto una sola stellina sul.
0: Ah, poverino.
1: Ha avuto una sola stellina come recensione, perché dice: hanno mangiato bene, sono stati bene nel locale, roba vale, solo perché sono andato vicino a gente, signor, ma su creature, ma con Maluc, ma mucata la
0: nasce. Non penso che parli così.
1: Nel senso, li ha richiamati perché il bambino gridava sì, dava fastidio agli altri. I genitori sono usciti, hanno fatto una recensione negativa.
0: Me ne sto una stellina.
1: Allora lui ha detto: sa Caterica, io rendo questo locale child free, cioè senza bambini. Però come fa? Siccome per legge lui non lo può fare, perché non può essere un ristorante che dice: no, non ti faccio entrare. Ha tolto i seggioloni e ha tolto
0: il menù bambini.
1: Per bambini, tu se vai là dici: io ti faccio entrare con i bambini, però te li tieni in braccio.
0: Impossibile,
1: hai capito? Allora non venì. Dici che parecchi hanno accettato, hanno apprezzato questa cosa, perché quelli non sono i bambini, sono i genitori che se ne vattero, no? Però insomma, gamba fa.
0: Dipende dai casi, alle volte dipende dal bambino se sta nervoso.
1: E quindi quali modifiche, dice Fanpage che lo intervista, dice quali modifiche avete apportato a questo ristorante? Il menu baby l'ho tolto da diversi mesi, ora ho deciso di inserire già in fase di prenotazione diretta sul sito, che già lo dice ai clienti, dice: non venite che bambini perché no, non li vogliamo.
0: Ce l'ho qui la dicitura precisa che c'è sul sito, se la vuoi dare.
1: Non ci sono aria gioca né seggiolini, si consiglia la prenotazione a famiglie con bambini al di sotto dei 7 anni, perché superiori i 7 anni li fa entrare, come dice la dicitura.
0: Allora, il ristorante è pensato principalmente per un pubblico adulto, non disponiamo di seggioloni, menù baby o preparazioni dedicate ai bambini, per questo motivo sconsigliamo la prenotazione a famiglie con bambini di età inferiore a 7 anni,
1: perché
0: non potendo garantire loro un'esperienza adeguata alle esigenze dei più piccoli, e vi ringraziamo per la comprensione.
1: Ecco, io ne facessi trasi manchi dall'aereo i bambini piccoli.
0: Come fai?
1: Te la fai a Peru, frate, tu.
0: Te la fai a Peru.
1: Questo figlio è Leopoldo. Ti dà Leopoldo tutto là, c'è Gian Gian è venuto. È mai possibile? Io mi ho fatto un volo, sai?
0: Perché c'è l'esperienza personale.
1: Non posso muovere, insomma. Non posso muovere, ho preso questo aereo.
0: Li ha comprati nel 2023 questi biglietti per risparmiare.
1: Sì, sì. No, ma per un fatto di democrazia.
0: Di democrazia, certo.
1: Preso questo aereo. Oh, ma come si può fare? Che la creatura ha cominciato a chiagnare a Caprichin,
0: ai taxi ancora piangevo.
1: Ma pensi che l'aereo stava atterrando, tutto quanto che cintura, la signora salutai, e quello diceva siete, e quello ma io te la bacia su.
0: Ma non puoi.
1: E capi?
0: Povero cucciolo, sbaglia, magari era spaventato, magari.
1: Sbaglia questo, perché poi sbagliano pure quegli altri genitori che andano nei figli che fanno casino ai ristoranti, però stanno con 20.000 tablet oppure telefoni.
0: O fanno la videochiamata ad alto volume davanti a tutti quanti. Sì. Guarda come sto mangiando bene, guarda allora, vedi. Insomma, c'è.
1: Meno male che ha fatto l'accento del nord.
0: Sì, no. Vabbè, sta al nord.
1: Ha fatto l'accento del nord.
0: Al nord il ristorante.
1: Di solito sei razzista con il napoletano che sta al nord.
0: Frate, guarda come sto mangiando. No, io però, cioè, ci sarebbe una piccola falla se uno volesse fare, tra virgolette, uno sgambetto a questo ristorante che impone questa cosa, ovviamente può essere un limite. Certo, fanno una scelta commerciale, fanno una scelta di marketing.
1: Molto apprezzata, dice, dagli altri.
0: Grazie Orazio.
1: Molto apprezzata, perché ci stanno proprio coppie o altri gruppi di amici che vanno bambini.
0: Però sai, se io
1: vedi una coppia come me, sono benestante, tengo ciò, oddio, 1.000 euro posso muovere, roba varia, allora quando vado al ristorante i figli ce li ho grandi, non vado a trovare coppie con miettoie che gli altri fanno, che gli altri là, poi pigliate i fanno, pigliano uno piatto su spartano qua.
0: Siamo
1: Leopoldo già mangiato, noi bambini me lo porto, mi è già mangiato, cioè, capito?
0: Guarda, proprio con Leonardo, anche se ha già mangiato, quello continua a mangiare.
1: Pure mangione,
0: mamma mia, che gioia quel bambino. Però allora, dato che non è vietato, perché come hai detto tu non lo può vietare, non ma è sconsigliato, no? Dice, te lo tieni sulle gambe. Io poi me lo porterei mio figlio, me lo metterei anche sulle gambe, generando il triplo del disagio, perché ovviamente...
1: Perché vai in un ristorante che ci piace tenere al volto.
0: Senza un sediolone il bambino diventa ancora più irrequieto, magari. No, diventa
1: un problema di chioteno qui su 7.6 del digitale terrestre. No, chi passa il telemento, vero? Il problema è di chioteno. Allora, 342-00-00100 per i vostri messaggi, oltre 081-546-687, ma dopo...
0: Fa bene questo ristoratore? Fa male?
1: Fa bene.
0: Questo stratagemma sarà del tutto
1: bene.
0: Legale oppure no?
1: Perché non è, insomma, che creatura, perché pure i bambini, insomma, un bambino, si è scemo un bambino, perché ha bisogno di padre e da mamma.
0: Se poniamo l'esempio di due coppie che vanno o un gruppetto di amici e che fanno casino, caciara e disturbano, non è la stessa cosa. Cioè, se il problema è un disturbo perché si alza il volume della voce, ok, ci sono altri milioni di casistiche in cui gli adulti danno un concreto fastidio agli altri commensali, ok, quindi
1: è capitato a me. Ho fatto il veglione di Capodanno in questo Holiday Inn, cioè in questo locale molto
0: in, perché in, era di molto gente con il ciò come te, giustamente
1: gente ciò
0: gente ciociosa,
1: e facevo spettacolo, venivo ogni tanto camminare e dicevo, mi può passare un po' la voce?
0: Ma come?
1: E sto facendo un spettacolo, abbassi la voce. Pronto? Pronto?
2: Poi pronto, buongiorno, fatemi giustamente con ciò quanto mangerevo.
1: Ora, allora,
0: hai visto?
1: Che dici, a posto?
2: Voglio tutto bene.
1: Dici
0: tutto, Carmen.
1: Tu eri un bambino problematico, ti portavi una magna fuori a te,
2: no, ma io già quando ero a scuola tenevo un bancarello vicino alla maestra,
1: un bancarello vicino alla maestra.
2: Tenevo un bancarello che cadena attaccata, anche la lungo la macchina, ma c'eravamo mi sacava. E ma ci fu bravi, capito?
1: Era bullizzato. Ecco. Ciao Carmine, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Antonio da Verona.
1: Ciao Antonio.
3: Allora ragazzi, a me è successo più o meno la stessa cosa quando mio figlio aveva 2 anni.
1: Che è successo? Si sente malissimo. Sapete che Froio è molto sensibile a queste cose. Bella canzone. Che...
0: È proprio severo.
1: Sapete che sei bello. Mario domanda faceva Bonanno e cose là.
0: Ma questa è la versione nuova.
1: Cioè,
0: quella di Doechi ha preso.
1: E ha fatto solo questa canzone. Ha avuto successo, non l'ha voluto fare.
0: Lui è l'originale. Che se ne importa, ha fatto i milioni.

0: Perché sembrerebbe che questo ristoratore abbia trovato l'unione di tutte le problematiche legate alle cene con i bambini, nel senso non posso vietare l'ingresso
1: attenzione
0: a qualcuno, però sconsiglio perché informo che il mio ristorante non è proprio adatto a famiglie con bambini per al di sotto di 7 anni.
1: Al di sotto di 7 anni, al di sotto di 7 anni, 7 anni su bambini, 7 anni, cioè giovane.
0: Vabbè, però sai, lui considera che il bambino di 7 anni è più gestibile perché teoricamente non si mette a correre tra i tavoli, sta seduto, può piangere, ma ci parli e ci comunichi meglio.
1: Stanno in un cormizio di tavolo, comunque.
0: Stanno arrivando un bel po' di messaggi, ne leggiamo un po'.
2: Leopoldo, tu sei tanto poco che stai correndo innanzi a te, sei tanto e qua la patete.
3: Ciao Marco, ciao.
0: Meno male che tale con la me.
3: Il nuovo Berlusconi americano, Trump, ha detto agli americani, posso promettervi una cosa, se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato, darò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti, un po' come le aziende di successo erogano il dividendo agli azionisti.
1: 40 milioni cristiani, 5 milioni.
4: Come dice Manganiello, è creatura nasce nella coppa opac.
5: Lo sa, visto che ti dice ciò, e poi muovere un millino, muovere il favore.
1: Vai.
6: Chiudiamo ogni kebab che rompe l'armonia del cibo tricolore, così sia. Come l'Italian Food andrà avanti e spezzeremo le vene tutti quanti.
0: Secondo me si deve vietare il vino.
6: Tuono il marchigiano ministero.
0: Sarà
6: l'Italia mormorò. Non mangia lo straniero, kebab, Putin, Milano.
0: Ma il vicinato che avrà pensato mentre lui registrava questo vocale?
1: Perché la cosa è così bellissima, vai, stai dicendo.
0: Dici che sta cantando l'amico. Allora, con il dovuto rispetto per i bambini, sabato sera in una pizzeria mi sono dovuto sorbire una bambina dietro di me che mi ha martellato tutta la sera con un giocattolo sulla mia sedia. Ho cercato di spostarmi, di dare occhiate al padre che se la rideva pure. Il problema è un altro, oggi si deve arrivare ad essere drastici come ristoratore che nega l'accesso legislativamente errato ai bambini per arrivare ad una soluzione. C'è troppo lassismo nei confronti dei nostri figli. Ho iniziato a prendere aerei da quando i miei figli avevano 7 anni per rispetto degli altri viaggiatori. E questo è il messaggio di Emanuele. Beh, certo, un genitore ha l'obbligo di tenere un figlio accudito e tranquillo durante una cena al ristorante, ma purtroppo per molti genitori andare al ristorante significa svagare, staccare la spina, non voglio occuparmi di mio figlio, però lui sta là e ovviamente prima o poi si lamenterà che nessuno se lo sta cagando questo bambino ed ecco che è fatta la frittata.
7: Azzrosa mamma, dimmi, stanno tutte esaurite?
1: Perché stanno così bella?
8: Signora Giovinazzo, stu creatura rutto.
9: Buongiorno Roberto da Napoli, mi riferisco all'ascoltatore di prima.
1: Di prima? Si è bloccato. Si
0: Buongiorno, sono Antonio da Trento la Ducenta. Da dire che siamo stati tutti bambini e quindi tutti abbiamo mangiato nei ristoranti, ma mai avuto questo divieto o raccomandazione dei divieti da 0 a 7 anni. Io ho due figli, anche un po' vivaci, e molte volte mi sono trovato a disagio nei ristoranti per la loro irrequietezza. Ma mai una parola con i ristoratori, al massimo far finta che il cameriere urla qui ormai. Stiamo arrivando, i cani sì, ma i bambini no. Sì, stanno entrando i cani.
5: Adio, a differenza che a 7 anni gioco vatra. Ecco perché accetta chi gli darà 7 anni in bocca.
10: Qua Rosario, buongiorno, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
10: Mi stai facendo venire in mente 40 anni fa a un matrimonio. Io saltavo avanti e indietro, sai, a giocare con la di creatura, però sai, a rompere proprio scatole. E gli altri invitati che non erano manco parenti nostri alla fine, perché erano parenti dello sposo, e guardavano veramente storto perché veramente rompeva le scatole. Mio padre mi chiamò, ma sai che facette? Si scostò leggermente l'angolo della giacca e mi facette vedere a cinta, a fibbiera a cinta o alla mappa uraia. Ma sedette a tavola alla fine della cerimonia. Venete noi vicini ai miei genitori, ma come educato vostro figlio?
11: Ciao Marco, comunque per legge non lo può fare, perché comunque tu sei lì per i bambini, i bagni normalmente dovrebbero essere come quelli là del grande fast food che abbiamo internazionale, tu dovresti avere pure quelli là per i bambini.
12: Ragazzi, non buongiorno. Ma io il problema è sempre i genitori, perché io mi ricordo quando ero piccirillo, si mi permetteva di muovere la coppa seggiolo al ristorante, ma mamma faceva una guardata che mi pietrificava.
1: Sì, sono i genitori, sì.
12: E quando tornavo a casa buscavo pure.
13: Ragazzi, buongiorno. Io pure mi portasse, Marco, figlio, ma o portasse già mangiato, perché tu non fai mai nuove creature. E in più tu lasciasse libero per il locale, che ti combina, mamma mia!
1: Ma che sei cattivo? Ma perché dare fastidio agli altri? Scusate, uscite per dare fastidio agli altri, non ho capito. Ma poi se tuo figlio. Se tu sei a tuo figlio, scusi, non
0: allora, ti ripeto, purtroppo.
1: È segno di educazione, stare seduto a tavola e non dare fastidio agli altri, come siamo... quelli là che stanno nel vagone del come si chiama? Del treno e si mettono a fare videochiamate, chi sta ripusando e chi la dà a parlare.
0: Ti ripeto.
1: Ma si è discostumato.
0: Però scusate, ti ripeto, è ovvio che un bambino magari. Da 1 a 100 ha una percentuale più alta di creare un disagio, di dare fastidio.
1: Ma se
0: c'hai
1: il tuo figlio che ha questi problemi, non andare. Perché
0: però
1: la fastidio
0: però il problema è se il fatto è dare fastidio. Un adulto che dà fastidio, che fai? Allora lo cacci dal ristorante?
1: Ma sicuramente sì, ma si dice, signore, lei deve abbassare la voce, lei sta dando fastidio. Come si dice?
13: Ma è l'onore dei nonni, mettono due congelatori.
0: Vabbè, andiamo. Dai,
1: ci fermiamo.
0: Facciamo una pausa, che a me.
14: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
16: Ma dove vai vestito così?
15: A pescare la spesa.
16: Sempre il solito esagerato.
15: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
17: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
18: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
19: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
20: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, buongiorno Rosario, se vuoi viaggiare in treno senza subire i bambini, tu che puoi muovere lo show, viaggi in prima classe. E anche
1: in prima classe non li fanno entrare i bambini?
0: No. Tu hai la tua poltrona, c'hai il
1: in seconda classe, si chiappa chi la ferma.
0: Una famiglia che bambini si piglia la prima classe, è un po' improbabile.
1: Mettiamo una famiglia che i soldi, caciotto che tenghi, acciappa famiglie scussumate, che creatori scussumate, viziate, calluccano pure in
0: allora,
1: prima classe.
0: Allora vado oltre, tu che c'hai il show, ti prendi un volo privato.
1: Prendi un mezzo privato,
0: non rompi le balle, insomma. Cioè, però forse un po' il concetto è questo. Cioè, per una recensione negativa vale la pena fare poi questa crociata e finire comunque un po' sulla bocca di tutti, al netto del fatto che molti hanno apprezzato,
1: no,
0: perché
1: se leggi, lui ha avuto un sacco di approvazione, ha avuto qualcuno che l'ha criticato, però la maggioranza l'hanno approvato.
0: Beh, lui lo dice io ho un'azienda, faccio
1: una coppia con mia amica, insomma, che, oddio, 1.000 euro può muovere, insomma,
0: sì, ma solo per una cena?
1: I figli e tieni, lui può stare tranquillo, allora vai là e non c'hai i bambini, okay? Attorno. E pigliate e fammi commettere i robe pizzeria, insomma, capi?
0: Un
1: coupon, lui viaggia con coupon, con The Fork, come cambia?
0: Posso dire una cosa? Meglio il The Fork che andare a mangiare un fiore per 80 euro.
1: Non c'erano bambini.
0: Io ho un ristorante da 9 mesi, le colpe sono tutte dei genitori, li avvisi, li preghi di fare attenzione ai loro bambini, se ne fregano altamente. Di te, ristoratore, e degli altri clienti. Premetto, un bimbo di 11 mesi, evito di andare a cena fuori se non posso lasciare il bimbo ai nonni, ma il ristoratore che ha sconsigliato l'accesso a bimbi sotto 7 anni ha fatto benissimo. Carmine D'Arzano, PS, siete grandi.
1: Vedi?
0: Riguardo all'argomento, i ristoranti non possono vietare l'ingresso dei bambini nei locali, ma se i genitori decidere magari di scegliere i locali con le aree gioco. Salvatore da Casoria, padre di 2 bimbi piccoli. Beh, certo, è normale, se c'è i bimbi piccoli ci vorrebbe un po' di buonsenso anche da parte dei genitori. Se vado in un ristorante un po' piccolo, un po' pipì, è normale che c'è il problema. Se vado in un ristorante dove c'è un minimo di area giochi, dove c'è uno spazio dove i bambini possono stare a tavola, eviti di avere una serie di problemi, questo è ovvio.
1: Vabbè, l'acqua andava a bollo, esce a bollo, insomma.
0: A volte il fatto è un altro, è che ci sono dei genitori che si incocciano e vogliono andare per forza in dei posti dove sanno che saranno scomodi.
1: Stando in dei posti vostri, cioè in dei cose vostri. Allora,
0: ieri Rosario camicia nera, oggi coreana la Xi Jinping. Non è che vuoi far passare qualche messaggio, eh?
1: E non lo so.
0: Ragazzi, questo è scivolato da quell'altro lato, ve lo dico io. 081-546-6873 per dire la vostra. Ragazzoli, non tutti i posti sono adatti ai bambini, i genitori sono strafottenti, maleducati e prepotenti. Child free sempre e comunque, dice anche Veronica. Vedi, sono molti quelli che apprezzano.
1: Te l'ho detto, lui
0: cosa.
1: Da quando ha fatto questa cosa, insomma, ha incontrato, perché sto dicendo, lo stavo raccontando a Marco qualche tempo fa. Stavo al supermercato, stavo facendo la spesa, stavo in fila, perché sì. Non è solo un super, cioè non è solo un ristorante, cioè sono tutte le, e c'era una signora avanti che stava pagando la spesa, e il figlio tranquillamente buttava dentro il caramello, se si vendeva, alluccava, pigliava il coso all'angoppio e buttava dentro. Ma mica mamma si girava e diceva: ma l'anime chi te, non lo diceva niente.
0: Ma non si è capito.
1: La mamma non ha detto niente, il bambino continuava a fare così. Poi si dice vicino alla mamma: signore, suo figlio sta appiccicando.
0: Sicuramente.
1: Capì?
0: Ma io invece con Leonardo sono un rompiballe di prima categoria.
1: Ma ci hai raccontato fatto a Ischia?
0: Dove si balla, si beve e si fischia?
1: Vabbè, sì. Andai una volta a Ischia, all'Accamino, andai al supermercato e c'era questa mamma bionda. Una ragazza, penso sui 30 anni,
0: okay.
1: E ti guardo quando è tedesca, stanno qua, capisci? Proprio una tedesca, bionda, il vestitino bello fine, bianco, così il bambino ancora più biondo della mamma.
0: Bello.
1: Capivo, occhi azzurri, così. Dice: ti quando è straniera, stanno qua, stanno proprio tedesca, roba varia, no? Cioè, ti vedi. La mamma stava pagando così alla cazza, allora il bimbo piccolo, il tedesco, prese le caramelle e le buttò tutte a terra.
0: Oh, mamma mia.
1: Girai a mamma, all'anime, a te che lo scurnate le palle, che si faceva a sciavucco, ma mi credi, se li vedevi sembrava di un'eleganza.
0: L'apparenza è a volte, ragazzi.
1: Ma
0: l'abito che non fa il modo.
1: Che ti vado a stanire, stanno qua,
0: ma poi ad alta voce,
1: ma pensate, proprio a reputare, per almeno riprendete.
0: Ho capito, ma
1: a te che l'ultimo passo quando va a mandare.
0: Ah, separata la signora allora.
1: Lo so, comunque
0: separata penso, probabilmente.
1: Pensi che la mamma ti va a fare spese, ti nati lo tuo su.
0: Portatile,
1: cioè, dopo la vacanza, a te, a Issa, all'HP, ci vuole far sapere a tutti, oh padre, dice, no, portatile tu.
0: Sentiamoci una canzone, che è meglio.

0: Allora, bimbi sì, bimbi no, però allo stesso tempo, allora una coppia che c'ha un bambino e vuole andare a mangiare fuori, che deve fare? Un bambino può piangere.
1: Devi educare. Sì, sì. Piangere, chi c'ha,
0: può piangere.
1: Se non si sente bene, è inutile che esci. Se il bambino è viziato, tiene un problema, frate. Non può affliggere al prossimo perché c'hai tuo figlio che è maleducato, oppure tu sei un maleducato di tuo figlio.
0: Però a prescindere, privarsi è anche sbagliato.
1: Io pure provare, io ho cresciuto due bambini, sai, pure io e mia moglie abbiamo cresciuto due bambini, ma i miei figli, quando andavamo al ristorante fuori, seduti a tavola, quando si finisce di mangiare, se c'è l'area giochi, si esce fuori nell'area giochi, si gioca, oppure siamo a tavola. E infatti sì, sono tutti cristiani che ci piace mangiare, insomma, che i bambini hanno trovato.
0: Anche i fiori mangiano.
1: Hanno trovato, è chilissimo, è magnifico.
0: Pensa un po'. Vabbè, 081-546-6873 se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, mia figlia ha iniziato a viaggiare con me, tra voli, sbarchi, oltre 20 ore di viaggi, che aveva 5 settimane. Vedi? La colpa è dei genitori. Per quanto riguarda i ristoranti, ho visto bambini giocare con le macchinine telecomandate mentre i genitori gli davano le spalle. Assurdo. Poi se un cameriere per sbaglio gli fa cadere una pietanza bollente addosso, la colpa di chi è? Vanda da Sidney, vabbè, ma qui siamo.
1: Ti dico
0: proprio...
1: di più, per esempio, anche altri colleghi miei che si fa teatro, si fa spettacoli con i figli piccoli, soprattutto le donne, le attrici, hanno i figli che sono abituati a venire alle prove e stare a teatro, cioè stanno da piccolissimi proprio, prima dei 7 anni stanno seduti là, pure se non capiscono niente, si vedono uno spettacolo, non gridano, stanno zitti.
0: Certo.
1: Quante volte a teatro capita che vengono coppie che bambini a teatro,
0: cioè, ma che bel suo, scusa, che
1: bambino
0: da
1: che si avrei pure se sono cristiano, no?
0: Ma certo. Ma cosa? Senti, ma io credo che tu hai qualche stella lì negli astri un po' strana, perché ti capitano tutte a te, ti capitano queste cose strane. Pronto? Pronto?
1: È un extraterrestre.
0: Guarda
1: questo,
0: Ciro, però posso dirti una cosa.
1: Ci stava chiamando da Plutone.
0: Non succede con tutti, con te c'è un particolare accanimento.
1: Cosa, sì.
0: Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Se il bimbo è educato e fa bella figura, altrimenti babysitter o nonni. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno. Rosario, ciao. Io voglio bene.
0: Ciao, ciao Rosario.
2: Allora, raga, voi lo sapete, essendo che io vivo fuori, i miei o sarai fortunato o li ho educato bene, non danno fastidio, anche in aereo, soprattutto in aereo, che quelli bambini in aereo si stiscono subito.
0: E mi sembra anche logico.
2: No, perché così, però non si lamentano, non... Sì, piangono, perché a volte uno dice, però quello sta male, però comunque noi dobbiamo partire, è vero che sta male, però qualche volta può succedere, ma sono bambini, mo sono grandi, va bene, cioè non proprio grandi, però un po' di pazienza ci vuole pure dalle altre persone. Ora i miei sono stato fortunato, dai. Non mi posso lamentare. Ciao e ti voglio bene.
1: Ciao amico mio, ciao ciao ciao.
0: Hai notato, Rosario già non urlava più. Secondo me ha saputo di quel fatto della destra che ha vinto in Germania e che vogliono mandare via. Sta cercando di mantenere un profilo più basso.
1: D'accordo.
0: Cerca di non farsi riconoscere. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao. Che è un stregone, no?
3: Sì.
1: Stregone, ciao. Bollua, viva voce auricolare, per cortesia, sennò ci litighiamo. Va bene,
0: ma quello vive in macchina. Quello c'ha solo una vita, è nella sua macchina.
3: Esatto.
1: Dimmi tutto.
3: Allora, il discorso che faccio io dipende sempre, si ritorna indietro a giorni fa quando si parlava di educazione per i figli e rispetto.
1: E
3: purtroppo non c'è più educazione, si è passati da una rigidità verso i figli, parlo dell'epoca mia, insomma, di Rosario, al troppo lassismo per i figli. Infatti ho sentito pure Marco che ha detto no, io per condannare mio figlio faccio questo. Ecco, non sono più capaci i genitori di oggi di dire di no al figlio.
0: Ah no, io invece dico no, una continuazione a Leo,
1: Basta, no, però, cadaveri, no, cadaveri, no, mo' cresce. Prima dicevo, poi c'è chi l'ha così.
0: Nel senso, se lui apre un cassetto a casa, si apre un cassetto a casa, ma che comunque poi gli
1: tu
0: faccio.
1: Se mio figlio dice voglio andare a vedere quella cosa, io lo porto. Se mio figlio vuole fare
0: ma
1: quella cosa.
0: Ma sto parlando di un bambino più grande.
1: Un cassetto è grazie.
0: Ma perché travisate? Voi non capite veramente una scioffola di niente. Se lui matura una passione verso dei personaggi.
1: Va bene,
0: è una cosa,
1: dici secondo, dici.
3: fare. Ma posso mettere
1: metta scopo
3: che faccio io. Non capito,
0: Vabbè, non stregone, niente, fermi là, torniamo subito.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: devo dire la verità, forse se volessimo fare una piccola statistica tra messaggi e telefonate, l'ago della bilancia tende un po' più a favore alla scelta del ristoratore di sconsigliare la presenza dei bambini per il suo ristorante rispetto poi a un ristorante che rispetta al 100% il diritto di chiunque di sedersi nello stesso. I bimbi minorenni non possono stare dove ci sono gli adulti nei locali che vendono bevande alcoliche. I cani, gatti e animali per igiene sono vietati, per me. Buona giornata. Vabbè, questo è il messaggio di Walter, insomma, che la vede così.
1: Ma pure io, sai, gente, per esempio, sei seduta a tavola. No, capita delle volte che vai con la compagnia a mangiare fuori. Noi ci sta sempre l'attore, perché l'attore tiene due particolarità: tiene un cane e è divorziato.
0: Ah, bene, tutti.
1: Cioè mediamente l'attore serio che tiene un pari divorzi e tiene un cane.
0: Quello che ha fatto carriera.
1: E tiene un cane, insomma. Mm. E ci sta sempre quello che si assetta a tavola con il piatto davanti, un cane in braccio, un bacio mocca e mangia.
0: Sì, il
1: cane
0: sì.
1: Non mi dice niente. Sono un animalista, mi piace, ma.
0: È un po' too much, anche questo.
1: Dici, ma che fai? Sei razzista con i cani? No, però me la fastidi, sai.
0: Allora, io ricordo quando i miei figli erano piccoli ed ero in qualche ristorante e prendevano una crisi di pianto, io li prendevo in braccio e uscivo fuori. È capitato anche che io e mia moglie mangiavamo a turno velocemente e tornavamo a casa. A volte si tratta anche di buonsenso. Jason, è capitato anche a me, Sofia, è successo anche a noi. Abbiamo fatto praticamente la stessa cosa, abbiamo mangiato a staffetta. Ragazzi,
1: il bimbo Leonardo è così qui,
0: volevo domandare al Massimo. No, vabbè, ma Leonardo
1: è che qui te io.
0: No, Leonardo c'ha un carattere.
1: Al tuo matrimonio si può bellire.
0: Sì, per carità, ma perché
1: ci levano quattro l'ora a turno, però.
0: No, ma perché è stato un sacco in braccio a me, Leo.
1: Il tuo figlio in braccio.
0: Lui sta tranquillo quando sta con me, sta tranquillissimo, per fortuna. Volevo domandare al Massimo, esperto di calcio mercato, Stefano Di Martino.
1: Non c'ho Stefano, ma come me la c'ha lì? Buon
2: Stefano, come stai bello questa camicella stamattina?
1: Non so dascia.
2: Dei sushi.
1: Buono proprio.
0: Allora, ragazzi, purtroppo la situazione è drammatica ed è globale, forse a Napoli un po' più radicata che altrove, in quanto si vive di eghiava bu su creature. Si dice, ma ne sono convinto, che i bambini nella maggior parte dei casi sono lo specchio dei propri genitori, che sono sempre d'esempio sia nel bene che nel male. Vi stimo molto, ragazzi, siete forti. Pietro da Dresden.
1: A proposito di Dresden, signori, ci fermiamo un attimo e iniziamo la seconda ora, vai.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, notte di sangue a Secondigliano, un 36enne è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba davanti ad un bar. L'uomo ha raccontato di essere stato vittima di una rapina, ma gli investigatori non escludono altre piste. I due aggressori sarebbero fuggiti in moto. Indagini in corso. Ancora cronaca, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato ieri sera in piazza Carlo III a Napoli. Il giovane incensurato residente a Pomigliano si trovava con alcuni amici quando, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto. L'uomo avrebbe estratto un coltello e colpito il 17enne sopra l'occhio sinistro all'altezza del sopracciglio. Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso di Villa Betania, dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di soli 4 giorni. Ancora cronaca, tragedia. Ieri sera in via Marina a Napoli un ciclista di 64 anni è morto dopo essere stato investito da una moto all'altezza dell'ex ospedale Loreto Mare. L'impatto è stato violentissimo. L'uomo, che viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica, è morto sul colpo. Inutili soccorsi, gli operatori intervenuti sul posto non hanno potuto fare a meno che constatarne il decesso. Circa mezz'ora più tardi, a pochi metri di distanza, sempre in via Marina, un secondo incidente: un'auto è finito contro una palma abbattendola. Feriti il conducente e alcuni passeggeri. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei due incidenti. Ancora cronaca, momenti di tensione ieri a Giugliano, dove un uomo di 39 anni avrebbe seguito la moglie rimasta ferita fino all'ospedale e poi avrebbe scatenato il caos. Secondo quanto ricostruito, il 39enne avrebbe preteso di entrare nell'ambulatorio insultando e minacciando il personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno denunciato. La donna ha riportato ferite per le quali è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Andiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli perde 1-0 al Maradona contro l'Arsenal di Arteta. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo minuto, proprio quando gli azzurri sembravano poter portare a casa almeno un punto. Serata amara per il risultato, ma il Napoli ha mostrato segnali di miglioramenti rispetto alle sconfitte contro Como ed Inter. Per Massimiliano Allegri era un ritorno in Champions League dopo 4 anni, una partita equilibrata decisa da un episodio finale. Ne ha parlato il tecnico del Napoli al termine della partita.
10: Il primo tempo è stato molto equilibrato, perché comunque anche la gestione della palla è stata buona.

0: disonesto intellettualmente. Ma che partita hai visto? 26 subiti, i tiri subiti dall'Arsenal. Allora, addirittura dopo 3 sconfitte stai osannando Allegri. No, io non sto osannando Allegri, sto dicendo che ci vuole equilibrio nei giudizi, pazienza perché è un progetto nuovo e perché vedo in una squadra in crescita sotto tutti i punti di vista, al netto che ieri mancava Buongiorno, come McTominay, come Anguissa, e quindi le trovo ingiustificate, eccessive, fuori luogo, e anche tra qualcuno degli addetti ai lavori che critica Allegri secondo me c'è un pregiudizio. In ogni caso abbiamo esaltato Favasuli che ieri ha debuttato in Champions League, bravo Allegri a farlo debuttare. Ne abbiamo parlato con Ciro Polito, tra poco ascoltiamo l'intervista esclusiva al calciatore, abbiamo il suo procuratore Mario Giuffredi, buon pomeriggio Mario.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Parto da Favasuli, poi ti voglio coinvolgere però su Allegri e su tutti questi messaggi che io veramente trovo inconcepibili. Immagino anche per te la gioia di vedere un ragazzo crescere, affermarsi, imporsi a Catanzaro in B, debuttare in nazionale seppur in amichevole, venire a Napoli, vederlo con quella 2 del Napoli in Champions League. Immagino anche per te sia stata una bella serata, una bella emozione.
1: Beh, sicuramente è stato un momento emozionante, perché vedere un giocatore che l'anno scorso giocava a Catanzaro Carrarese e nel giro di così poco tempo vedersi in una partita come Napoli-Arsenal ti cambia il mondo, ma soprattutto è entrato e ha dimostrato di essere un giocatore da Napoli, perché è entrato molto bene. Quindi questo dà ancora maggiore gratificazione al ragazzo e a noi che svolgiamo il lavoro per il giocatore, perché è un giocatore che abbiamo preso dalla Serie B del Catanzaro, e soprattutto è un lavoro che va gratificato anche al club e a Manna, che l'hanno scelto loro.
0: Sono stati molto bravi nel puntare su Favasuli, la qualità, la quantità.
1: Questo fa capire anche che a volte, per capire se un giocatore può essere un giocatore da Napoli o un giocatore da Serie A, gli verrà dall'occasione.
0: Certo.
1: Perché ci sono tanti giocatori nelle categorie inferiori che magari sono pronti per giocare nel Napoli o per giocare in Serie A, ma la differenza la fa l'occasione. Ed Allegri ieri gli ha dato l'occasione, il ragazzo ha dimostrato di essere un giocatore che era sul pezzo.
0: Ora c'è Mario Giuffredi che è il procuratore sia di Favasuli sia di Vergara, quindi magari non è corretto che ne parli lui, ma ne parlo io. Mi auguro fortemente che Favasuli e Vergara abbiano moltissimo spazio in questa stagione, perché vedo il trend anche degli altri club: fiducia nei giovani, spazio nei giovani, se sono bravi devono giocare, fermo restando che Mario poi è procuratore anche di Di Lorenzo, di Politano.
1: Ma io mi auguro anche Marianucci.
0: Ecco, ti volevo chiedere, torna dopo la pausa, dopo la sosta?
1: Sì, dopo la sosta è pronto, e quindi anche lui ha la possibilità di poter dimostrare una volta per tutte di essere un giocatore da Napoli. Io credo molto in questi 3 giovani che sono Marianucci, Favasoli e Vergara. Hanno bisogno sempre di un po' di tempo, perché sono giovani e soprattutto perché vivono un contesto difficile come quello di Napoli dal punto di vista calcistico. Quindi ho grande fiducia in loro e sono convinto che sono 3 giocatori che possiamo portare avanti nel tempo.
0: Mario, tu sei un addetto ai lavori, io è tempo che ripeto che a Milano ho visto un grande Napoli, solo gli episodi hanno spostato il risultato, ma non si può essere solo legati al risultato. Per carità, Allegri ha detto sono arrabbiato perché poi il risultato conta, 3 sconfitte, ok, però sinceramente con Allegri secondo me molti sono proprio ingenerosi, cioè ci vuole del tempo. Io sto predicando calma, equilibrio e pazienza. Ieri Allegri ha detto tra 2 mesi la classifica sarà sistemata. Io mi fido ciecamente di Allegri.
1: Ma a me mi sembrano molto prevenuti nei confronti di Allegri.
0: Molto prevenuti.
1: Forse dimenticano Allegri cosa ha fatto nel calcio, il suo curriculum, le squadre che ha gestito, le vittorie che ha fatto. Mi sembra non corretto per come tutti si stanno ponendo nei confronti di un allenatore che è un allenatore vincente, e si stanno ponendo come se fosse uno che dà il messaggio dove traspare tantissimi dubbi. Invece è un allenatore nuovo che viene ad allenare una realtà nuova, una squadra nuova,

0: e ha bisogno anche lui del tempo. Poi iniziamo il campionato, pronti via, becchi, vai a Genova, che non era una partita facile.
1: E l'ha vinta.
0: Giochi con le tre squadre, una più forte dell'altra, Como, Inter e Arsenal. E mi sembra, voglio dire, sicuramente il risultato finale è sempre importante in tutto, però poi è importante anche come ci si arriva al risultato finale. Non mi sembra che Como, Inter e Arsenal abbiano ammazzato il Napoli,
1: schiacciato il Napoli,
0: voglio dire, erano tre partite dove il Napoli le poteva vincere, le poteva perdere, le poteva finire in pareggio. Non mi sembra che il Napoli sia stato schiacciato e sia stato messo sotto in un modo clamoroso. Il Napoli ha tenuto testa con grande dignità a tutte e tre, poi alcuni episodi hanno fatto la differenza, in negativo contro il Napoli, ma questi episodi l'allenatore sa che vanno lavorati e vanno migliorate determinate cose, ma ci vuole il tempo. Ma io non capisco perché uno debba essere così prevenuto nei confronti di Allegri e così catastrofico.
1: Catastrofico, secondo me si sta andando oltre. Io voglio solo ricordare che Allegri inizia un progetto nuovo dopo i due anni di Conte, ricordando che il Napoli negli ultimi quattro anni, e va data fiducia al Napoli, ha vinto due scudetti. L'altro anno, perché è giusto anche ricordare le cose, Chivu inizia un progetto nuovo dopo gli anni di Inzaghi, e nelle prime quattro partite l'Inter di Chivu ne perde due, però poi il risultato finale è che l'Inter ha ammazzato il campionato. Quindi,
0: ma non ha avuto Chivu un ambiente così ostile,
1: ma no, anzi
0: è stato aiutato. A me la roba che non piace nei confronti di Allegri, perché Allegri deve avere un clima così ostile? È un allenatore che c'ha un grande curriculum, è venuto a Napoli boglioso, è venuto a Napoli senza pretese, non perché sia, voglio dire, servo del presidente, ma è venuto a Napoli boglioso senza pretese perché pensava già di avere una squadra forte.
1: Appunto,
0: quindi voglio dire, qua mi sembra che il campionato è finito alla terza giornata e che possiamo andare tutti a casa.
1: Ma non è così.
0: Purtroppo non capiscono che i cavalli non si vedono quando partono, ma quando arrivano. E quindi io, prima di dare dei giudizi su Allegri, aspetterei un attimo. Forse qualcuno dimentica che l'anno scorso abbiamo preso 6 gol in Champions dal PSV, che non è l'Arsenal. Ieri ce la siamo giocati a testa alta con l'Arsenal. Allora io penso che i tifosi abbiano la memoria corta e siano troppo tifosi, ma secondo me
1: mantenere la calma e parametrarsi all'avversario che si affronta. Mario, io ti ringrazio moltissimo e buona giornata a Mario Giuffredi.
0: Grazie,
1: e complimenti a Favasuli, che tra poco ascolteremo in esclusiva. Si è operato McTominay e sapete che aveva questa aritmia cardiaca benigna lieve. È un intervento di ablazione, ha scelto di farlo in Inghilterra. Io sono molto contento perché in diretta con noi lui è stato responsabile del settore sanitario alla Juventus nell'anno in cui si opera stessa aritmia cardiaca l'Steiner. È il dottor Andrea Causarano. Buon pomeriggio, dottore Causarano.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Che tra l'altro ha lavorato con Allegri, ne conosce la metodologia. Allora, McTominay fa questo intervento di ablazione, ovviamente lei me lo insegna, avrà bisogno dell'idoneità sportiva. Tutti ci chiediamo i tempi di recupero. Ora che l'intervento è fatto, il paziente probabilmente in 48 ore farà rientro a casa. Che tempi bisognerà aspettare anche dopo la terapia anticoagulante per avere a disposizione McTominay? Qual è l'iter, Causarano?
2: Ora dunque, al netto della poca conoscenza del caso specifico,
1: ovviamente
2: parlo per quello che sono le informazioni che vedo e che sento, ma è un intervento che è abbastanza frequente nei calciatori. Io mi ricordo di Stein, ma mi ricordo anche di Fedira, capitano della nazionale tedesca, e fu operato, mi sembra, nel 2019. È un intervento abbastanza semplice dal punto di vista cardiaco, ma come tutte le tecniche invasive è un po' ogni caso è diverso dall'altro, quindi bisognerà poi valutare esattamente il recupero del calciatore e soprattutto valutare la regressione dell'aritmia per la quale è stato necessario l'intervento.
1: Quindi se l'ablazione porterà a un normale battito e avrà compensato l'aritmia, il calciatore mano a mano anche dopo la terapia anticoagulante, il Napoli fa sapere nel primo comunicato in cui comunica la lieve aritmia cardiaca benigna che dopo la pausa tornerà a disposizione. Ecco, professore, naturalmente lei, dottore Causarà, non conosce il caso specifico, però oggi è 10 settembre. Al 10 ottobre, 30 giorni, un mese, è ipotizzabile che McTominay possa tornare in campo?
2: Ma certo, anche le nuove linee guida, sapete che l'idoneità sportiva è in qualche modo vincolata a una serie di linee guida per ogni tipo di patologia. Le linee guida sull'ablazione prevedono che dopo l'intervento, se tutto è tornato normale, ovviamente se il ritmo del cuore è tornato quello normale e se non ci sono complicazioni, il calciatore viene sottoposto a una serie di accertamenti relativi all'idoneità sportiva, quindi sicuramente la prova da sforzo, sicuramente l'Holter, che è la valutazione dell'elettrocardiogramma per un'intera giornata. Se tutto a posto e non ci sono aritmie, sicuramente a distanza, addirittura sono stati ridotti i tempi rispetto al passato, quando mi è successo all'estate, mi ricordo si tenne fuori per un mese abbondante, ora si parla solo di qualche settimana. Quindi direi la previsione ha fatto Napoli è una previsione, se
1: corretta,
2: va bene, è corretta.
1: Professore Causarano, io però volevo approfondire, perché questa è la settimana dove il Napoli ha comunicato di McTominay e l'Udinese ha comunicato di Piotrowski. Devo dire, a me due episodi uno dietro l'altro, due club diversi, due calciatori diversi, può darsi che non siano casuali, che si stia esagerando nei ritmi, negli incontri, nelle partite? McTominay ricordiamo che era anche al mondiale, Piotrowski no, o è solo a suo avviso una causalità?
2: Ma mi sentirei di escluderlo, mi sentirei solo una casualità, perché ricordo che anch'io insomma ne ho seguite di queste cose, ne ho sentite, non ci sono poi così tante. È chiaro che non tutte poi vengono rese pubbliche, perché si parla sempre di un intervento
1: al cuore.
2: Certo. Io so sicuramente di un altro calciatore che l'ha fatto, anche lui un calciatore di Serie A, ma per la privacy non è mai stato rivelato, quindi può dare, ma non le escluderei i fattori legati al sovraccarico, situazioni anche congenite che si rendono evidenti per lo scrupolo anche molto molto importante di donità sportiva, quindi tutti gli accertamenti che vengono fatti sono sempre più scrupolosi e fatti con macchine sempre più tecnologicamente all'avanguardia, quindi c'è molta più diagnosi rispetto a prima.
1: La voce che state ascoltando è quella del dottor Andrea Causarano. Dottor Andrea Causarano era alla Juventus con Conte, poi però Conte va in nazionale, però Causarano ha lavorato anche alla Juventus con Allegri, ci ha lavorato anche nella stagione in cui la Juve non parte benissimo, ricordo l'esordio, Juventus 0 Udinese 1 Terò, e c'erano critiche per Allegri. Oggi molti magari sono scontenti, ma dei risultati di questo avvio di stagione. Causarano, lei lo conosce bene Allegri, è uno che lavora, che plasma la sua squadra e poi alla fine arriva in fondo perché ha un'esperienza tale, insomma. Io credo che bisogna essere un po' tutti, non mi riferisco solo a Napoli, all'ambiente Napoli, ci vorrebbe un po' più di pazienza intorno a un progetto nuovo legato al calcio.
2: In quell'anno lì non ci fu solo, ci fu un poker di partite drammatiche per la Juve, perché fu 0-1 all'Udinese, 2-1 a Roma, 1-1 in casa al Frosinone e 2-3-0 mi sembra a Sassuolo.
1: Questi sono quattro e poi partite. Però vinse lo scudetto.
2: La Juve fece un punto in quattro partite, poi mi sembra fece 30 partite consecutive fra vittoria e pareggio e vinse lo scudetto in anticipo anche.
1: Con 91 punti, sì, purtroppo ce lo ricordiamo bene, era il primo anno di Maurizio Sarri, era il gol dei 36, era l'anno dei 36 gol di Higuain, era l'anno in cui Sarri va a Torino, Allegri gioca per il Pari, il Napoli forse poteva affondare, poi arrivò questo gol di Simone Zaza. Causarano, la ringrazio moltissimo, moltissimo.
2: Aspetti, il mister, state tranquilli che il mister, sono convinto che raddrizzerà se c'è da raddrizzarla, perché io ho visto tutte le partite, il Napoli è stato competitivo in tutte le partite, quindi il mister saprà come sistemare questa situazione.
1: E non a caso ha detto tra due mesi la classifica sarà sistemata, non vi aspettate che io lo possa fare in una sola partita, quella di domenica col Bologna. Io avevo dato una tempistica, ne parlerò del Napoli di Allegri il 22 novembre. Allegri ha accorciato i tempi, già al 10 di novembre. Causarano, grazie.
2: La saluto, saluto.
1: Grazie di cuore. Mi affido all'esperienza e alle letture e alle considerazioni di Mimmo Carratelli. Buon pomeriggio, Mimmo.
3: Ciao Walter, sono stato ascoltatore. Ciao.
1: Allora, Mimmo, che il Napoli ci abbia abituato bene non c'è dubbio, perché d'altronde il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, esattamente come l'Inter, no? C'era una torta, se la son divisa a metà. Io devo dire che sono molto sorpreso. Sono sorpreso dalle critiche, dal malumore, dal pessimismo clamoroso che c'è intorno al Napoli e che non lo condivido. Ma non è che forse il Napoli ci è abituato troppo bene, o che qualcuno pensa, visto che il Napoli ieri ha perso con l'Arsenal, che forse il Napoli e De Laurentiis sono diventati il Real Madrid e Florentino Perez con un fatturato da 1 miliardo di euro?
3: Ma sai Walter, le critiche, il pessimismo anche della stessa città, degli stessi tifosi, storia vecchia, è stato sempre così. Appena c'è un po' risultati che non arrivano, allora le proteste, adesso è ricominciata la campagna contro il presidente, insomma. Allegri ha detto una frase che può sembrare stupida, ma secondo me è importante.
1: Quale?
3: Siamo sereni, state sereni.
1: Anche ai calciatori, ho detto ai miei calciatori di stare sereni, esatto, la strada è giusta.
3: Esatto, cioè, oltretutto contro l'Assa non si sono più visti gli errori di difesa che sono costati le sconfitte con Inter e Como. È vero che l'Arsenal ha giocato a ritmo molto basso, però aveva una padronanza di palla e un palleggio stretto talmente ubriacante che il Napoli ha fatto una buona figura in difesa. Ho visto la bottica sulle linee di passaggio, è stato straordinario. E anche il nuovo ragazzo
1: Favasuli.
3: Che accidente, è entrato con una grinta, una personalità, se ne è fregato che era la Champions, l'Arsenal.
1: L'esordio in Champions,
3: vedere chi sono.
1: A me è piaciuto. Quindi, molto
3: sì, ci sono molte note positive, come c'è anche quella bellissima dichiarazione che ha fatto De Bruyne, dal quale ci aspettiamo chissà che cosa, e lui ha detto onestamente: io sono questo, cioè più di quello che sta facendo non può fare.
1: A me ieri non è dispiaciuto De Bruyne, amico.
3: No,
1: sono molto sincero.
3: È stata un po' la piccola luce nel Napoli, peccato quell'occasione che ha avuto, forse non aveva l'angolo di tiro e ha passato la palla a centro area, però insomma anche quel tiro da lontano abbastanza forte che il portiere non ha trattenuto. No, ci sono segnali positivi, cioè non è che il Napoli poteva scomparire da un giorno all'altro, però ha fatto comodo a molta gente questo inizio difficile, non contando gli avversari e gli infortuni, oltretutto che adesso questi infortuni non capisco più niente, Walter, c'è mezza Juventus infortunata, ci sono infortunati nell'Inter, nel Milan.
1: Il Napoli ne ha 7 fuori.
3: Ma com'è possibile?
1: Secondo me giocano veramente troppo, Mimmo. Sono
3: ma
1: appena tornati da ho capito, ma molti hanno fatto il mondiale.
3: Sì, vabbè, ma insomma è una cosa preoccupante. Vabbè, andiamo oltre e aspettiamo i risultati, perché adesso quello che serve
1: sono
3: nelle prossime
1: risultati.
3: 2 partite sono i risultati, perché Allegri è definito il risultatista per eccellenza, quindi ci aspettiamo questi 2 eccellenti risultati per rimettere in corsa il Napoli.
1: Anche perché poi avrà modo di lavorare, la migliore condizione di squadra, Badiashile, certo, che recupererà condizione, ritroverà McTominay, Marianucci, Anghissà, Allison, Meret,
3: Beukema,
1: che domani avremo in esclusiva ai nostri microfoni, il grande ex di Napoli Bologna, Mimmo Carratelli, grazie di cuore.
3: Grazie a te, forza Napoli.
1: Forza Napoli. Allora, perché mi piace molto Favasuli? Io ieri ero collegato a Kiss Napoli TV, arriva in Mix Zone e parla e dice a Marcello Galvano, quando Allegri mi ha detto entri avevo le farfalle, l'umiltà è un sogno, i tifosi sono fantastici, ci ha messo la voglia, ci ha messo la qualità, ci ha messo l'umiltà. Allora, siccome l'anno scorso si diceva che era colpa di Conte gli atteggiamenti di Lang e di Lucca, io mi permetto di dire, siccome li stimo molto come calciatori, che sono bravi prendessero esempio da Favasuli. Cioè, perché io penso sia clamoroso quello che è successo, l'atteggiamento di Lang, che deve rimbrottare, e Allegri lo deve mandare via e non convocarlo. Ora, se Lang pensa di essere Maradona, non sei Maradona, caro Lang, sei Noah Lang, un giocatore normale, con Favasuli che ha un atteggiamento diverso e che viene premiato. Quindi bravo Allegri, poi bravo anche Lang a chiedere scusa, e però chiede scusa a Conte, va al Galatasaray e torna e nessuno lo compra e fa casini, così non va bene. È lo stesso Lucca che entra sempre con questo atteggiamento sbagliato, ma perché? Ha grandi doti, a proposito di chi invece entra con l'atteggiamento giusto. Viva l'umiltà di Favasuli. Parla in esclusiva ai nostri microfoni, lo ha intervistato Marcello Calvano.
4: Radio Kiskis Napoli, abbiamo Costantino Favasuli che questa sera ha coronato un sogno, il tuo esordio con la maglia del Napoli in Champions League. Che emozione hai provato?
5: Un sogno veramente indescrivibile, giocare in questo stadio al Maradona con questi tifosi, con questa gente passionale, un'emozione che porterò per sempre con me veramente.
4: Passiamo all'analisi della partita, fino al gol del vantaggio dell'Arsenal penso che il piano gara sia in fase difensiva che in fase offensiva era stato rispettato dai ragazzi in campo. Poi che cosa è successo?
5: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stata fatta una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina sugli ultimi metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno, sono convinto che arriveranno grandi risultati.
4: Il tecnico Massimiliano Allegri ai broadcast ha raccontato che prima di venire a parlare appunto con i giornalisti ci ha tenuto a fare un discorso alla squadra. Ora non ti chiedo di dirci nello specifico che cosa vi ha detto, ma in generale che cosa vi ha trasmesso il tecnico dopo questa sconfitta?
5: Il mister ci trasmette tranquillità, perché su questo secondo me è il numero uno, veramente forte. Noi siamo convinti della nostra forza, di quello che ci dice lui, andiamo tutti dritti per la stessa strada, che arriveranno dei successi, sono convinto.
4: L'ultima te la faccio sul prossimo impegno, si gioca contro il Bologna, in campionato c'è bisogno di ripartire dopo due sconfitte.
5: Sì, assolutamente, ma sono convinto che arriveremo alla vittoria in queste partite, ma il campionato è ancora lungo, quindi è iniziato ora, dobbiamo stare tranquilli, siamo una squadra fortissima e non dobbiamo essere ossessionati, perché la squadra è forte e arriverà ai risultati che ci siamo prefissati, sono convinto.
4: Grazie.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Costantino Favasuli, bravo, la squadra è forte, dobbiamo andare avanti. E insomma, poi un ascoltatore scrive: Walter, ma la contestazione o il dissenso non era legato in quanto al presidente, era legato all'atteggiamento della squadra che si è messa lì bassa ad aspettare l'Arsenal. Ragazzi, che vi devo dire? Ho visto un'altra partita, o forse avete dimenticato che non era Napoli-Frosinone, era Napoli-Arsenal. E quindi, come dire, guardiamo anche agli avversari. A me il Napoli, per esempio, di San Siro è piaciuto moltissimo. Cosa è mancato? Cosa è mancato? Il risultato. È l'episodio che sposta. Io sono incavolato, perché poi immagino i commenti. Ragazzi, ma lo dico, io non parlo mai dei colleghi, ma immagino anche i commenti dei colleghi. Se il Napoli avesse vinto, qualcuno che oggi con pregiudizio rompe le palle ad Allegri, lo avrebbe esaltato, un grande Napoli, i titoloni, le paginate, le vagonate. Siccome fa gol Lautaro e non chissà, è lo sport preferito. Secondo me molti non aspettavano altro, pur di portare avanti la loro tesi, che il Napoli perdesse. Amen, ne ha perse tre di seguito. Il tempo è galantuomo, la vita è lunga e i conti si fanno alla fine. Tra poco parliamo di Meret, è già pronto Gennaro Iezzo dopo la pubblicità.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. È il giorno dopo Napoli-Arsenal e ne parliamo ancora. Poi però mano a mano ci proietteremo e lo faremo anche oggi pomeriggio a partire dalle 16 con Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli, ci proietteremo però al campionato. Ovviamente ieri il Napoli ha speso tante energie, ho visto molti calciatori alla fine stremati e quindi immagino che Massimiliano Allegri penserà a dei cambi. Il Napoli, proprio per consentire a molti calciatori di recuperare, si allena oggi pomeriggio a Castelvolturno alle ore 18. Si allenano alle ore 18. Si allenano alle ore 18 e è lo stesso orario della gara di domenica con il Bologna. Allenamento alle 18. Ovviamente al termine dell'allenamento arriverà il report e magari dal report si evincerà l'entità dell'infortunio di Allison. Però ieri Allegri ha detto lo perdiamo per un po' di tempo, sicuramente non lo vediamo prima della sosta, quindi salta Bologna e salta Firenze, e quindi Allison, come McTominay, come Anguissa, come Giovane e come Marianucci, tornerà dopo la sosta. È da valutare anche quelle che sono le condizioni di Alex Meret. A proposito, al telefono c'è il capo allo sport del Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Buon pomeriggio a te, caro Walter, ai tuoi radio e telespettatori.
0: A testa alta, ma non è bastato il cuore. Eppure il Napoli ce l'ha messa tutta. A me non è affatto dispiaciuto. Allegri era contento per come hanno gestito la fase difensiva senza sbavature. E molti mi scrivono: hai visto un'altra partita? L'Arsenal ha avuto molte occasioni. Ecco, l'Arsenal, non il Monza. L'Arsenal, con tutto il rispetto del Monza, ha avuto. A proposito, ragazzi, mi è appena arrivata una notizia che prego di fare molta attenzione, soprattutto ai tifosi dell'Avellino. L'Avellino ha presentato un'offerta ufficiale, quindi c'è un'offerta ufficiale per James Rodriguez. Si aspetta una risposta oggi pomeriggio, perché ovviamente col fuso orario bisognerà attendere il tardo pomeriggio. E se James Rodriguez dovesse A, accettare l'offerta, B, fare una richiesta, una controproposta in linea con quanto è stato offerto, nelle prossime 48 ore potrebbe raggiungere l'Italia e l'Irpinia per poi mettersi a disposizione di Alessandro Nesta. E insomma, per la Serie B sarebbe, io credo, il colpo forse più importante degli ultimi 20 anni, Salvatore.
1: Assolutamente sì, bisogna fare i complimenti al presidente D'Agostino, che comunque al di là di Nesta come allenatore, poi ha preso che dire del Napoli, ha la voglia di potersela giocare ad altissime. Non sarà facile, perché comunque chi è sceso dalla Serie A, vedi il Pisa, ha dimostrato in casa della Juve Stabia che è molto forte, quindi sarà difficile. Però io mi auguro che almeno una delle campane, compresa il Benevento, quindi Benevento, Juve Stabia, Avellino, possa tornare in Serie A, perché secondo me ci sono tutte le premesse per poterlo fare.
0: Io mi accodo. Torniamo a ieri, perché tra le note a mio avviso estremamente positive, spesso e volentieri criticato, secondo me senza motivo, io ho visto un Meret strepitoso ieri, strepitoso.
1: Assolutamente sì, e devo dire la verità, anche Milinkovic-Savic, perché ieri ne parlavo con Gennaro Iezzo, il nostro amico, no?
0: Tra poco ce l'abbiamo in diretta.
1: Ieri ha detto, non ti spoilerò niente, però ha detto sul gol di Odegaard, ha detto che Milinkovic la tocca, la sfiora, perché è 2,01 m, ma un altro portiere di 1,91 m, quindi con 10 centimetri in meno, non sarebbe mai riuscito neanche a vederla quella palla.
0: Ma poi la qualità delle giocate fanno la differenza, Salvatore. Odegaard, giocatore enorme, ragazzi, enorme.
1: Il rammarico è se Meret si debba fermare nuovamente, perché sarebbe scocciante per lui, perché comunque aveva trovato una continuità e comunque stava dando tantissimo. Quindi mi auguro che stasera o più tardi, quando ci saranno gli eventuali controlli clinici, non ci sia nulla di grave.
0: Parliamo di Meret, di quella parata monster che a mio avviso fa bellissima, una reattività sul colpo di testa di Merino, e poi ce lo faremo dire da Iezzo. Merino è vicinissimo, magari non la angola, ragazzi, ma un tempo di reazione Meret pazzesco. E così Gennaro Iezzo ha fatto una grande parata. Buon pomeriggio, Gennaro.
1: Io non lo sapevo.
0: E te l'avevo detto che c'era Iezzo, cazzo.
1: No, dico, non lo sapevo quando ho nominato Iezzo che stava in collegamento con me.
0: E adesso lo sai, Gennaro, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, ciao.
0: Secondo me ha fatto una parata enorme.
2: Vabbè, lì è...
0: Walter.
2: Ha tirato fuori le qualità, le sue qualità, quelle di un portiere di grande reattività. Dispiace quando magari non viene neanche elogiato, perché poi anche chi commentava la partita ha sbagliato. Merino ha tirato e Meret da lì ha avuto un tempo di reazione incredibile, ha fatto una gran parata.
0: Grande parata, grande prestazione, ha ragione Gaiazza, auguriamoci non sia nulla di grave. Siamo un po' in ansia, vero Gaiazza?
1: Sì, perché comunque Walter sembrava che questa maledizione dovesse finire con l'addio di Conte, ed invece siamo già 7 infortunati e questo proprio non va bene, in una rosa che purtroppo non si è rinforzata anche a livello numerico, e di conseguenza ti rendi conto che ci sono delle mancanze, dei buchi, e siccome già domenica col Bologna devi fare una grande prestazione, valutando anche lo spreco di energie fisiche che hai avuto ieri sera, perché ragazzi ero allo stadio e da fermo si sudava con l'umidità che c'era, figurarsi chi è andata in campo, però loro sono giovani, lo fanno per mestiere, quindi...
0: A proposito, ieri al Maradona c'era anche il nostro Marcello Calvano. Marcello, immagino anche tu, come ha fatto Vigliotti, migliore in campo nelle sue pagelle voto 7, possa promuovere assolutamente la prova, no, di Meret.
3: Assolutamente sì, è stata una prova convincente anche nelle uscite alte, cosa che veniva spesso e volentieri diciamo così sottolineata come difetto per Alex Meret. Ma c'è anche un'altra parata che mi ha impressionato e che denota la grande reattività di questo portiere, quella sul tiro cross sbagliato sempre nel primo tempo, in cui lui riesce a recuperare la posizione e con i pugni a smanacciare fuori quella palla che 8 su 10 o il portiere se la tira in porta perché non riesce a deviarla in maniera opportuna, oppure si fa diciamo così sorprendere. Anche quella parata secondo me ha fatto capire come Alex Meret, forte anche del ruolo di titolare, è ritornato ad essere un portiere che crede assolutamente nei suoi mezzi, e speriamo davvero che questo infortunio occorsogli nella serata di ieri sia di poco conto, perché secondo me un'eventuale assenza di Meret nelle prossime partite potrebbe farlo ritornare ad avere qualche incertezza nei suoi mezzi, cosa che assolutamente non deve accadere.
0: Gennaro Iezzo, io non lo so se tu hai notato, almeno è una mia, a me è arrivata anche un'altra cosa. Ho visto un Meret padrone anche con i piedi, sia col suo sinistro che col destro. L'Arsenal ti veniva a prendere alta, Meret quasi li aspettava, come ha fatto anche Rafa Marin. E io ho visto dare palloni e smistare palloni, e quando alla bisogna calciarli via, con una sicurezza diversa rispetto al passato. Secondo me ci ha lavorato molto sulla costruzione dal basso e col giocare con i piedi. Gennaro.
2: Ma Walter, io penso che Meret abbia sempre avuto, anche nel palleggiare, nello smistare come dicevi tu, nel cambiare gioco, quando si doveva fare, l'ho sempre visto molto sicuro. Il problema è che forse quella sicurezza non si è vista mai da chi sta fuori, perché se vogliamo parlare dei portieri bravi coi piedi, noi abbiamo avuto, penso che Pepe Reina era quello che, vedi, se doveva fare un'imbucata, mettere la palla a 40 metri tra le linee, anche rasoterra, ci riusciva, perché lui è sempre stato un portiere di, da quel punto di vista, veramente con delle qualità incredibili. Ma Meret nel palleggiare, un po' come anche Milinkovic-Savic, lo sanno fare, lo fanno anche bene. Milinkovic forse c'ha la gittata lunga, l'abbiamo vista anche ieri, a un certo punto la palla, il primo rinvio l'ha tirata praticamente alle linee dell'area avversaria. Meret questo non ce l'ha. Però se deve, ecco qua, deve cercare o il lungo lì davanti, quando magari vieni pressato, dove ti puoi giocare un attacco diretto per mandare il tuo compagno all'uno contro uno o a campo aperto, lo fa, l'ha fatto anche bene anche in passato. e... penso che lui deve soltanto sentire la fiducia un po' di tutti quanti.
0: Bravo Gennaro, quello io la penso.
2: Magari forse in questi anni non ha mai avuto, fosse proprio perché Allegri è arrivato e ha detto io voglio la gestione dei portieri dove c'è uno titolare e uno che deve aspettare il suo momento, forse questo l'ha messo anche in condizione di stare un po' più sereno.
0: Salvatore Gaiazza, ieri, e tra poco lo ascoltiamo, Allegri ha detto ora la migliore medicina però è ripartire e vincere battendo il Bologna, anche perché è la prima non abbiamo vinto in casa con il Como. È chiaro, Salvatore, che dopo tutti i progressi che abbiamo visto dopo il Como, la bella prestazione di San Siro, la bella prestazione ieri, ora oltre al bello serve la sostanza. Quindi la gara col Bologna è una gara importante, no Salvatore Gaiazza?
1: Sì, in questo momento Walter, non dico che la gara dell'anno, ma poco ci manca, perché comunque arrivare a 3 sconfitte consecutive in un inizio di stagione che però nessuno si aspettava così difficile, no? Perché se vai a vedere e vai a valutare, al di là dell'Inter che comunque ha giocato con noi, poi ha giocato con Real Madrid, le altre squadre hanno avuto un po' tutte un calendario abbastanza abbordabile. Basti pensare che la Lazio si ritrova a 9 punti e quindi il Napoli invece prima del 10 settembre, quindi prima di oggi, ha dovuto affrontare Como, Inter e Arsenal, e quindi questo mette ancora di più alla prova il lavoro di un allenatore che secondo me va sostenuto, perché solo uno come lui in questo momento può uscire da una crisi di risultati, perché poi ieri la gente era depressa, Walter, perché comunque perdere la terza, però dimenticano che di fronte hai una squadra che ha conquistato la Premier. Ieri proprio con Gennaro stavamo in TV e qualcuno voleva contestare il fatto che la seconda in classifica della Serie A non poteva perdere con l'Arsenal prima in Premier.
0: No, ma è veramente, io forse andatevi a vedere tutti i confronti di tutte le squadre italiane con tutte quelle inglesi, ma non solo in Champions. Guardate il divario anche di chi ha affrontato delle italiane, l'Europa League e la Conference. Ragazzi, sono 20 anni avanti rispetto a noi e voi vi lamentate che il Napoli ha perso con l'Arsenal.
1: 1-0 poi.
0: 1-0, per giunta con una giocata monstra di Odegaard. Jezzo, poteva fare qualcosa in più Milinkovic su quel giro fantastico di Odegaard?
2: No,
0: impossibile.
2: L'unica cosa che lui purtroppo essendo alto l'ha toccata, e allora magari qualcuno può pensare forse ci poteva arrivare, no, ma perché lui ha
0: queste leve lunghe.
1: Ho spoilerato, Walter.
0: Hai spoilerato
2: che ci arriva a toccare un altro portiere, Walter, non ci arriva
0: un altro portiere, vede solo la palla partire e poi finire
2: parata. Penso che veramente diventa una delle parate dell'anno perché fa qualcosa di incredibile, però non può farci nulla.
0: Che la giocatore Odegaard, mamma mia, che giocatore. E Rice,
2: poi sul discorso di Allegri, io penso che non ci sia altra medicina in questo momento di una vittoria per portare un po' di serenità, perché Salvatore diceva bene, il Napoli purtroppo non ha avuto un bellissimo calendario in partita, però diciamo nelle ultime due gare con l'Inter e lo stesso anche ieri con l'Arsenal, avendo davanti squadre più forti del Napoli, devono dire anche la verità, il Napoli comunque la sua partita l'ha fatta, e questo fa ben sperare per quello che poi sarà il calendario futuro,
0: proseguo della stagione,
2: delle squadre magari più abbordabili rispetto a queste qua.
0: Io voglio abbracciare due amici, ringraziarli, abbiamo parlato di Meretta e ne sono contento, anche perché tra poco dovremo cominciare sia ancora ad analizzare l'Arsenal, ma poi ci proietteremo a domenica, Bologna di Tedesco squalificato. Grazie a Gennaro Jezzo, ti abbraccio.
2: Ciao.
0: Salvatore Gaiazza, detto l'uomo dei costumi impossibili. Ciao Salvatore.
2: Grande Walter, saluto a tutti.
0: Grazie di cuore, un nostro ascoltatore. A me non piace chi si predispone al negativo. Sei un illuso, il Napoli finirà decimo come l'anno di Garcia. Quell'anno era la gestione del post scudetto. Il presidente fu spiazzato perché non si aspettava l'addio di Spalletti e di Giuntoli. C'era un esercito di scontenti in quell'anno, quindi cosa accadde? Che a differenza di quest'anno, dove sono tutti felici i calciatori che ci sono, cosa accade? Che quell'anno andarono via l'allenatore, e non se le aspettava De Laurentiis, mentre con Conte lo sapeva, e anche Giuntoli, mentre sapeva che c'era Manna. Non a caso Manna e De Laurentiis scelgono Allegri. quell'esercito di scontenti, Osimhen era scontento, Kvara voleva i soldi, qualcuno se ne voleva andare, addirittura il direttore Meluso arrivò dopo la campagna acquisti, l'allenatore non lo scelse Meluso, lo scelse De Laurentiis. Qui il Napoli aveva idee chiare già da 6 mesi, ovvero abbiamo questo allenatore, lo prendiamo, faremo quel percorso e aggiusteremo la squadra. Si poteva fare qualcosa in più? Si poteva fare qualcosa in più. Non è stato fatto, ma restano convinti della bontà dell'organico. Detto questo, tra poco Marcello Calvano, per un attimo parliamo di basket, 3 acquisti nuovi che vengono presentati. Andiamo in diretta nella sede del Napoli Basket. C'è Riccardo Catapano, che poi troverete per l'allenamento del pomeriggio in diretta da Castelvolturno, qui Casa Calcio Napoli, con Carlo Alvino. Ci fermiamo, pronto Calvano, pubblicità.
4: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. Per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Mmm, quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva che dedichiamo al basket, al Napoli Basket, perché quest'oggi ci sarà la presentazione di tre nuovi acquisti, Brown, Petruccelli e Spissu, e per seguire questa presentazione c'è il nostro Riccardo Catapano, inviato proprio nella sede del Napoli Basket. Ben trovato Riccardo.
1: Ciao, ciao Marcello, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Come dicevi, siamo nella sede del Napoli Basket, dove alle 15 inizierà la conferenza stampa di presentazione di tre nuovi acquisti, o meglio due nuovi acquisti ed un piacevole ritorno, perché parleranno Marco Spissu e Gian Petruccelli, che ovviamente conosciamo molto bene per aver militato e militano tuttora nella nazionale italiana, e torna un grande ritorno, quello di Markel Brown, grande protagonista anche della cavalcata che portò alla vittoria della Coppa Italia del Napoli Basket. C'è davvero tanto entusiasmo, grande voglia di vedere all'opera la squadra di Yasmin Repeša, anche perché sarà una stagione importante, il ritorno in Eurocup dopo davvero tanti anni d'assenza, una squadra che punta finalmente anche ad ambire ad un accesso ai playoff, in attesa anche di quello che potrebbe essere anche l'ultimo colpo di mercato. Si parla tanto di Momo Jaité, un centro francese di proprietà di Dubai, tra l'altro ex Virtus Bologna e Torino in Italia, proprio con la Virtus fu MVP di Eurocup. Tra un poco andremo ad ascoltare proprio le parole di Spissu, Petruccelli e di Markel Brown, per capire anche un po' che amalgama si sta creando su questo Napoli Basket di Yasmin Repeša, che non ha nascosto quelle che sono le proprie ambizioni. Vale a dire, Napoli deve puntare in alto, deve puntare in grande. Parallelamente continuano ad esserci ovviamente dei progetti per lo sviluppo ulteriore del Napoli Basket, vedi anche la realizzazione del palazzetto dello sport, l'invito a quello che sarà ovviamente la prossima Eurolega. Ovviamente ci sono ancora tanti step da superare, NBA Europe che continua ad essere sullo sfondo, quindi come potete vedere, insomma, davvero il grande basket è tornato qui a Napoli, e non sono da solo, caro Marcello, perché mi raggiunge anche Gianluca Vigliotti, che vado a salutare.
2: Ciao Riccardo, ciao ragazzi, tra poco grande conferenza stampa con Kiss Kiss Napoli e con Riccardo Catapano, che è un grandissimo competente. Non è il solo, c'è anche Pengo e anche un po' Calvano, gli altri così e così.
1: Vabbè, siamo
0: non sanno cosa si perdono, non sanno cosa si perdono, caro Gianluca e caro Riccardo, perché il basket è davvero uno sport molto molto divertente. Parlando della pre-season del Napoli Basket, stanno arrivando segnali confortanti sia dalle vittorie ma anche dal gioco che la squadra di Repeša sta già offrendo, soprattutto per quanto riguarda la difesa, che è uno dei cavalli di battaglia del coach napoletano.
1: No, dici benissimo, insomma è ovvio che questa è pre-season. Napoli ha fatto il precampionato in Slovenia affrontando anche diverse formazioni, e c'è stato anche il trofeo ad Udine con una vittoria anche importante, netta, contro Reggio Emilia, per quanto sia ancora pre-season. Poi è arrivata la sconfitta contro il PAOK di Nas Mitrulong, di Nick Calates, che non era in campo al Paracarnera di Udine, ma stiamo parlando di una squadra che è attrezzata a vincere anche l'Eurocup, è una delle grandi, se non la grande favorita per quanto riguarda l'Eurocup. Bene, segnali confortanti anche dal punto di vista difensivo, ci sono diversi specialisti in questa squadra. Gian Petruccelli, che sentiremo tra poco in conferenza stampa, è uno di questi, che ha avuto ovviamente Yasmin Repeša anche nel trascorso a Trapani. È tornato anche Markel Brown, che sappiamo essere un giocatore bivalente sia in attacco con la pericolosità sull'arco, ma soprattutto tanta fisicità sul perimetro difensivo. E poi ci sono in questo momento dei giocatori come per esempio Jack White, che a me, devo essere sincero, sta rubando l'occhio in questa pre-season. È uno che mette davvero tanta fisicità, soprattutto sotto le planche, il rimbalzo sia offensivo che difensivo, grande mobilità anche nel cambio, nei pick and roll. Quindi è effettivamente una Napoli che in questo momento sta costruendo quella che sarà la propria base di solidità difensiva. Poi davanti è ovvio che nella metà campo offensiva ci sono giocatori dalle indubbie qualità balistiche, vedi Ramsey, vedi lo stesso Doughton, c'è lo stesso Selias, che è un giocatore che ovviamente anche lì bidimensionale, c'è Jakimoski, senza dimenticare Tote, Caruso. Quindi insomma davvero si sta costruendo e si è costruito un roster davvero di grande grande spessore, di grande equilibrio, di grande qualità, che sarà pronto, ci auguriamo tutti, a duellare tanto in Europa e ovviamente in campionato, dove l'obiettivo sono i playoff e direi anche non solo.
0: Hai fatto riferimento a Ramsey, che onestamente, guardando le amichevoli di quest'estate, mi sembra davvero essere la punta di diamante del reparto offensivo del Napoli Basket. Correggimi se sbaglio, stiamo parlando anche del capocannoniere della scorsa LBA, ed è uno di quei giocatori che, come si suol dire, vale il prezzo del biglietto. Quindi mi aspetto davvero che faccia innamorare coloro che guarderanno il Napoli Basket sia dal vivo al palazzetto che naturalmente in TV nel corso di questa stagione, sia in campionato che in Europa.
1: Sì, dici benissimo, è un po' la ciliegina su quello che è stato il mercato del Napoli Basket, è stato il capocannoniere della scorsa LBA con oltre 19 punti di media a partita, un po' calato in quelli che sono stati poi i playoff disputati da Trieste, ma Trieste aveva tutto insomma il problema dell'iter societario, ritroverà anche un giocatore come Brown con il quale ha condiviso l'ultima stagione proprio in maglia Trieste, stiamo parlando insomma della punta di diamante offensiva del Napoli Basket, un giocatore capace di costruire dal palleggio, ovviamente abilissimo su quelli che sono gli scarichi nell'uno contro uno e se in partita io credo che sia un giocatore che anche nella metà campo difensiva può dire la sua, molti lo hanno indicato come tra virgolette si suol dire un mangiapallone, uno che accentra molto quella che è la sua idea di basket, in realtà dalle uscite che stiamo vedendo anche un Ramsey molto coinvolto in quello che è il gioco di squadra di Repeja, è ovvio che quando poi il pallone scotterà, il pallone peserà nei momenti insomma un po' importanti delle partite, mi aspetto che il talento di Ramsey così come quello di Dautin siano quelli poi dove il pallone andrà a finire per decidere le sorti della gara. Intanto la conferenza sta per
0: iniziare. Io ti lascio andare.
1: Ovviamente poi la seguiremo, Marcello.
0: Certo. Assolutamente, ti lascio andare per seguire la conferenza stampa. Grazie al nostro Riccardo Catapano. Buon lavoro.
1: Grazie a te Marcello, vi preannuncio che poi ai nostri microfoni avremo anche Marco Spissu, poi ritroverete anche sui nostri canali social l'intervista.
0: Perfetto.
1: Che faremo al nuovo playmaker del Napoli Basket.
0: Grazie a Riccardo Catapano, noi ci fermiamo, adesso la linea Trebi Meteo.
3: Kiss Napoli Meteo.
4: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone permette condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti e temperature diurne ancora elevate sulla Campania questo giovedì, tuttavia il gran caldo alle ore contate, difatti l'anticiclone inizierà ad essere disturbato dall'avanzamento di un fronte atlantico. Lambirà il territorio tra sera e notte permettendo rovesci e temporali localmente anche forti, soprattutto sulla costa nord-occidentale. La giornata di domani sarà variabile tra sole e nubi, ancora qualche possibile isolato piovasco ma di breve durata, le temperature saranno in diminuzione, la ventilazione in rinforzo, dettagli sull'app Trebi Meteo.
5: Eccoci qua nella terza, l'ultima ora della nostra informazione sportiva, dopo il basket torniamo al calcio, alla serata di ieri e poi però tra poco ci proietteremo a domenica ore 18, Napoli-Bologna. Vivremo tutte le tappe di avvicinamento. Oggi in Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino ci sarà Riccardo Catapano per l'allenamento pomeridiano del Napoli, si allena la squadra alle ore 18 e avremo Riccardo Catapano nella Casa del Calcio Napoli. Quindi tutte le notizie. Domani, sempre con Catapano e con Alvino, parlerà in esclusiva Sam Beukema ai nostri microfoni, il grande ex. Sabato la conferenza è Allegri e domenica vi racconteremo Napoli-Bologna. Sono molto contento perché in diretta con noi c'è Luigi Garlando, la Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, Luigi.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie per essere con noi. È stata una settimana intensa per Inter e Napoli, di fronte a San Siro, poi l'Inter a Madrid e tu eri lì, al Santiago Bernabéu, una bellissima Inter, penalizzata purtroppo da due infortuni. A me è piaciuto ieri anche il Napoli che ha affrontato l'Arsenal. Arrivano due sconfitte, certo Luigi, due sconfitte ma contro due realtà che si chiamano Real Madrid e Arsenal.
6: Assolutamente, va fatto anche il conto degli avversari. E due sconfitte però diverse. L'Inter è andato a fare la partita
5: sì,
6: a Beu,
5: sì.
6: E quindi ha tenuto palla per quasi il 70% e si è fatta male da sola, però esce con una grande consapevolezza di essere a livello, all'altezza di una delle squadre favorite. E il Napoli ha fatto la partita che doveva, però non ha questa consapevolezza, insomma, ha cercato di limitare i danni, è stato bravo a difendere, è stato graziato un paio di volte in modo clamoroso, quindi la partita è stata diversa, ma le due prestazioni sono state diverse.
5: Senti, prendo spunto dal titolo del tuo nuovo libro, no? Luci a San Siro, ecco, ritorno a sabato, si accendono le luci. Ora, al di là che ha vinto l'Inter e i tifosi dell'Inter sono contenti, ha perso il Napoli e per come ha perso quelli del Napoli sono scontenti, Luigi, io credo che

0: Vero, è vero, è vero, è vero, assolutamente. È stata una bella partita, ero lì veramente. L'anno scorso non si è visto tanto calcio. Questo con le regole, con la nuova linea Orsato, si gioca di più, insomma, si perde meno tempo. L'unica cosa, l'ho scritto oggi sulla Gazzetta, probabilmente ci vuole un po' di equilibrio, cioè fa bene far giocare, dare ancora potere all'arbitro rispetto al VAR, però ci vuole l'equilibrio. È patologico che in 3 giornate di campionato, 30 partite, 0 rigori.
1: 0 rigori, 0 interventi del VAR, Luigi.
0: Esatto, mai successo nella storia. Negli altri 5 campionati si sono dati rigori e campionati top, quindi forse bisogna vedere qualcosa in più, perché in queste 3 giornate, insomma, rigori sospetti ce n'è stato più di uno. Però complessivamente ne ha guadagnato senz'altro il gioco.
1: Anche perché, come dire, ha ragione Garlando, no? L'anno scorso si davano rigorini su rigorini, quest'anno non si danno mai, esiste sempre una via di mezzo, no?
0: Però c'è il rischio, esatto, di buttar via il bambino insieme all'acqua sporca, quindi insieme ai rigorini di buttar via anche i rigoracci che ci sono. Però credo che sia l'effetto collaterale della svolta, col tempo tornerà equilibrio, quindi va bene così.
1: Senti, Luigi, sì. I tifosi del Napoli mugugnano soprattutto per il fatto magari siano arrivate 3 sconfitte, e però siamo dinanzi a un progetto nuovo, quello di Allegri, come lo era l'altro anno, progetto nuovo, dopo gli anni di Inzaghi, quello di Chivu, che infatti non parte benissimo perché su 4 partite ne perde 2, e però al di là di quelle 2 sconfitte poi alla fine stravince il campionato. Credo che ci voglia, io dico in tutti, quindi proprio nell'ambiente calcio, forse un po' più di equilibrio e di pazienza.
0: Assolutamente. Anche qua non voglio fare l'autoreferenziale, però 3 giorni fa nella mia sveglia ho parlato di grosso.
1: Quello che è successo a Firenze, Luigi, è clamoroso.
0: Avere degli errori, adesso stanno venendo fuori delle cose, tutto quello che volete, ma mandare via dopo 3 giornate comunque un allenatore è difficile da giustificare. Io ho ricordato Gasperini, no? L'avessero cacciato dopo 4 sconfitte in 5
1: all'Atalanta,
0: giornate.
1: Lo ricordi?
0: All'Atalanta
1: no?
0: Non saremmo qua. E invece all'Inter la stessa cosa, no? Lo chiamano per fare il suo calcio, quindi la difesa 3 è la prima cosa che dice Moratti in pubblico: dobbiamo giocare a 4. Dopo 4 giornate l'hanno cacciato. Come dici tu,
1: non c'è pazienza.
0: Detto solido e poi pazienza e tempo, coltivare.
1: E Luigi, prima di chiederti del tuo libro Luce a San Siro, la storia dell'Inter di partite, poi si dice pazza Inter, no? Pazza Inter lo è stata anche sabato. Quando siamo sentiti a proposito del libro, tu però eri a Trigoria per intervistare Giampiero Gasperini.
0: Sì, esatto.
1: Io lo sto seguendo Gasperini in questo percorso alla Roma, è il secondo anno, hanno fatto un mercato secondo me di grande livello e non abbiamo ancora visto i valori. Sono partiti fortissimi, fortissimi nelle prestazioni, nei ritmi. Tra l'altro la Roma gioca alle 18:45 sì. Contro Lukaku, tra l'altro, incroci pazzeschi, perché poi la Roma la prossima ci sarà il ritorno di Mourinho. Ma questa Roma, secondo te, per come è partita, per lo strapotere che ci ha dimostrato con la Fiorentina, a Lecce, pronti via 3-0, nel ribaltare nel finale l'Atalanta, è una Roma da scudetto, Luigi?
0: Per me sì, con un paio di... una spada di Damocle che si chiama Dybala, non c'è niente, è inutile nasconderlo. Un Dybala continuo tutto l'anno, insomma, un po' che non lo vediamo. E la seconda non è così profondissima la rosa, cioè ha dei bei nomi, ma non ne ha tanti come l'Inter, per esempio, non ha una seconda squadra come l'Inter. Allora alla lunga sui 3 fronti può pagare qualcosa, però come valori, come vocazione tattica e come spirito. La cosa che mi ha impressionato di più è come Spalletti, come Gasperini ama questo gruppo, è veramente innamorato.
1: Lui ha detto: vado felice a Trigoria ogni giorno.
0: Sì, per quello che danno, ma anche in campo lo vedi, vanno sotto. E quindi per tutti questi valori dico di sì. Ha quei 2 limiti lì, però facendo il conto, tu mi dici scudetto o non scudetto? Io ti dico che è una Roma da scudetto.
1: È una Roma da scudetto, anche perché gli va riconosciuto, no, i progetti quando c'è la competenza. Secondo me portare Malen in Italia l'anno scorso da gennaio a fine campionato 14 gol,

0: quest'anno pronti via, ne ha già fatti 5 in 3 partite, e pagarlo 25 milioni con le cifre che girano, io credo che la competenza dei dirigenti sia cioè, se sento parlare di 50 milioni Open Dage e Grova e 25 bravo, Malen, sai Luigi, c'è qualcosa che non mi torna, cioè sì. Lo stesso Lucca, se Lucca vale 35 non capisco come valga 25 Malen, onestamente.
1: Esatto, ma soprattutto torniamo al discorso di prima, gli hanno dato tempo e fiducia.
0: Bravo.
1: Cioè lui non solo ha potuto fare il mercato come non ha potuto fare Grosso, ma lui si è fatto anche la società. C'era Ranieri, un totem del Senato romano, e gli hanno permesso di farlo. Gli hanno detto ti diamo le chiavi in mano.
0: Però porta i risultati.
1: Esatto. E lui ha accettato la scommessa e la sta vincendo.
0: Luigi, che cos'è Luci a San Siro, il tuo nuovo libro? Che storia ripercorre?
1: Sì, stadio di San Siro che il 19 settembre compie 100 anni e quindi in questa scatola magica io racconto cosa è successo in 100 anni, da quando l'hanno costruito fino adesso, campioni, partite, ma anche grandi concerti, Bob Marley nell'80, Duilio Lois, il match che portò a San Siro per la box, 60.000 spettatori, quindi tutto quello che è successo all'interno di quello scatolone magico, a cominciare dal calcio e tutto.
0: Un secolo, mi piace quello che ha detto Luigi Garlando, un secolo di San Siro, la scala del calcio, perché è sempre un'emozione giocare una partita lì, viverla lì. Luigi Garlando, la Gazzetta dello Sport, grazie di cuore.
1: Grazie a voi dell'ospitalità, un abbraccio.
0: Grazie, Luigi Garlando, nostro ospite. Allora, tra poco nostro ospite ci sarà Maurizio De Giovanni. Ci iniziamo, a proposito, alle 15.30 vi faccio una bella sorpresa, una bellissima sorpresa, perché adesso entriamo in tema Napoli-Bologna. Io ho ascoltato con grande attenzione Allegri. Allegri ha detto noi dobbiamo rimettere a posto la classifica, ora non è che la classifica la rimetti a posto in una partita, no. Ha detto però tra un mese e mezzo, 2 mesi al massimo, io avevo indicato una data, disse io mi esprimerò il 22 novembre. Allegri ha detto che c'è bisogno di rimettere a posto la classifica, 2 mesi. Io ve lo faccio ascoltare e subito dopo aver ascoltato Allegri avremo in diretta Maurizio De Giovanni, poi parliamo di Napoli-Bologna e poi vi faccio pure la sorpresa e poi cederemo il testimone a Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli. Vi porteremo nella casa del Napoli con Riccardo Catapano, perché il Napoli oggi si allena alle 18, le notizie sulle condizioni di Alisson, di Meret, e sperando che chiaramente Meret recuperi, perché insomma su Alisson ci vorrà un po' più di tempo. In un minuto vi faccio ascoltare cosa dice Allegri sul campionato e i prossimi 2 mesi e poi lo commentiamo con Maurizio De Giovanni. Allegri.
2: Il calendario è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima, se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita magari prendevamo gol ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte stasera Lazio, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
0: Allora, queste le parole di Allegri. In un mese e mezzo, massimo due, risistemiamo la classifica, risistemiamo tutto. Io sono assolutamente convinto che accadrà questo. E non lo dico oggi dopo che ha parlato Allegri. L'ho detto dopo il San Siro, dopo Inter-Napoli. Perché? Perché avevo visto che al di là dell'Arsenal c'erano Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli, la sosta. Dopo 3 settimane di sosta, dopo 3 torna il campionato, il Napoli affronterà il Frosinone, il Venezia e il Monza in 7 partite, 3 neopromosse. Il Napoli affronterà al Maradona di seguito la Lazio e il Torino. Il Napoli farà visita alla Juventus il 1° novembre. Quindi prima la Fiorentina, poi il Bologna e poi nelle altre sette tre sono neopromosse. E io mi fido di Massimiliano Allegri. Si fida anche Maurizio De Giovanni?
3: Ciao.
0: Buon pomeriggio, Maurizio. Ciao.
3: Un abbraccio a te. Tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, Maurizio.
3: Io faccio un ragionamento più generale. Secondo me, prego, tutti noi dovremmo cercare di dimensionare correttamente gli obiettivi, il Napoli all'interno del contesto. Cioè, mi spiego meglio.
0: Prego.
3: Il Napoli aveva una squadra fortissima 2 anni fa. Vinse il campionato punto a punto con l'Inter, capitanata da un condottiero che non lasciava niente al caso, che mordeva le caviglie, che era un sergente di ferro, che era Antonio Conte. L'anno successivo la squadra ha fatto degli acquisti che si sono rivelati mediamente, diciamo così,
0: non hanno soddisfatto.
3: Esatto, perché io continuo a dire che l'unico acquisto realmente sbagliato è Lucca, perché Beugem e Lang, secondo me, tecnicamente in questa squadra ci possono stare.
0: Però su Lang, Maurizio, però devi anche tenere conto degli atteggiamenti, perché
3: sì,
0: l'altro anno
3: delle intemperanze,
0: esatto,
3: al di là delle cronicità, delle problematiche fisiche, sono due giocatori che tecnicamente, e sfido chiunque a negare questa cosa, tecnicamente ci possono stare in questa
0: assolutamente.
3: Magari non saranno i titolarissimi, ma in questa rosa ci possono tranquillamente stare. Quindi al di là di Lucca, che è una riserva e che comunque è stato compensato dall'acquisto di Højlund, al di là di Lucca, la squadra che vinse lo scudetto rimane una squadra di ottimo livello, che l'anno dopo ha fatto il secondo posto, ha vinto la Supercoppa, cioè una squadra sostanzialmente buona. Ora però che cosa è successo? Questa squadra ha un anno in più e ha due rispetto a quella dello scudetto. È una squadra che ha delle problematiche di natura fisica evidente, come dicevi tu, il Napoli ha 7 indisponibili,
0: 7 persone, 7 calciatori
3: indisponibili
0: fuori,
3: 7. Su 23 è un terzo, non credo sia una cosa da poco, cioè significa 1 su 3 indisponibile alla terza giornata di campionato, cioè quindi non al termine di un'usurante stagione, ma all'inizio di una stagione. Certo, sono cose
0: può succedere,
3: di diversa,
0: Maurizio, può
3: di
0: succedere.
3: Natura, certo, però è vero, sono 7 indisponibili su 23. Che cosa significa questo? Nel frattempo che cosa è successo attorno a noi? Che le altre sono rinforzate, ma le sono rinforzate tantissimo. Pensa alla Roma, pensa al Como, la Juventus e il Milan ancora dobbiamo capire, ma Roma e Como per esempio sono diventate due squadre di primissimo livello. Il Como è venuto a batterci al Maradona, la Roma ha fatto due trasferte e una in casa segnando credo 11 gol e subendone uno, cioè stiamo parlando di squadre di primissimo livello. Noi abbiamo un'età maggiore e uno storico di infortuni che purtroppo, come si vede con chiarezza, dico purtroppo, non dipendeva da Conte e dai suoi metodi, perché altrimenti non ci sarebbero ancora tanti infortunati.
0: Certo, era finta.
3: Cosa si poteva fare? Che cosa il Napoli? Io non entro nel merito del mercato, credo che il Napoli abbia alla fine fatto quello che poteva. Cioè, se il Napoli non può permettersi più di un Badiashile, ben venga Badiashile, insomma, che è costato 3 milioni poi alla fine per la sua prestazione di quest'anno. Io avrei preso qualcuno più pronto, magari un nome meno altisonante, ma avrei preso qualcuno più pronto dovendo fronteggiare un'emergenza. Ma è stata fatta questa scelta. Quello che io continuo a non capire sono i giovani. Io vedo, tu ti ho sentito prima,
0: sì,
3: hai sentito Polito a proposito dei liberali,
0: certo, di Favasuli che ha debuttato.
3: Ma operazioni come quella di Favasuli, e se non vuoi fare un'operazione come quella di Favasuli, gente come Rao, Esposito, De Chiara, Prisco, Garofalo, non poteva rimanere nell'ambito di questa squadra.
0: Maurizio, però scusami, però il punto di domanda, faccio l'avvocato del diavolo, mi piace il tuo quesito, però la risposta è: sono di quel valore? Perché certo il Napoli è finito in Primavera 2, secondo me non hanno quello standing lì.
3: Certo, sono d'accordo con te, però Asa era il titolare dei liberali.
0: Però va al Frosinone, non è che va alla Fiorentina o al Bologna.
3: No, capito, però gente come Sissé, che ha 18 anni, nel Napoli avrebbe giocato. Cioè Rao è stato il migliore dell'anno scorso del Bari, tra i migliori giocatori della Serie B. Adesso è a Pisa e fa la panchina. Perché? Perché il Pisa deve battersi in maniera fisica e magari un giocatore tecnico.
0: Come Rao.
3: Ma io non è che dico farli giocare titolari, per carità, lungi da me, ma oggi come oggi tu vai a giocare con il Bologna in una partita secondo me di fondamentale importanza, praticamente senza centrocampisti. Cioè tu vai a giocare con Alisson rotto, perché Alisson si è fatto male, e se non rientri Lang, deve giocare da quel lato un Neres francamente impresentabile. Perché è la terza partita che lo vediamo Neres.
0: Mancava da gennaio, è chiaro che ha bisogno
3: del giocatore che era. Io non penso che non avere proprio niente alle spalle. Cioè io vedo che Juventus, Roma, Lazio, la stessa Inter hanno giocatori delle loro under 23, che per inciso noi continuiamo a non avere, ma hanno giocatori del loro under 23 che implementano la rosa. Io non è che dico farli giocare titolari, ma all'occorrenza, a me fa Fasulli ieri è piaciuto
0: moltissimo.
3: Perché non avere anche gente come Liberali?
0: Ah, ma infatti per esempio a me sarebbe piaciuto vedere anche un Liberali a Napoli, che so, adesso Romano del Cagliari ha scelto l'Italia, Mancini lo potrà convocare, è una bella notizia. È chiaro che insomma forse il Napoli poteva puntare più i giovani. Allora, abbiamo recuperato il collegamento con Maurizio De Giovanni, perché io con Maurizio volevo approfondire, a parte che sposo quello che dici, no? A me sarebbe piaciuto vedere anche Liberali al Napoli, però Maurizio, ieri nel prepartita ascoltavo Calaiò e Mora. Ora, indipendentemente dal fatto che Giovane si è dovuto operare per questo intervento all'ernia, no? Tu hai a destra Politano e Neres, e per giunta lì puoi far giocare anche Vergara. A sinistra, bellissima intuizione di Manna, hai preso Alisson, e lì, sempre Manna, aveva già comprato per altri 25, quindi sono costati 50 milioni questi due, Noah Lang. Il senso di Giovane, se hai deciso che farai 4-3-3 e Giovane non è un esterno e come attaccanti c'hai Højlund e Lucca, ma quei 20 milioni non li potevano utilizzare in un altro modo?
3: Ma certamente, tanto più che da anni mancava, poi è stato fatto con Fasulli, la riserva di Di Lorenzo, ma soprattutto
0: di Anghissà,
3: un sostituto valido di Anghissà. Cioè il sostituto di Anghissà è McTominay in realtà, e viceversa, il centrocampista fisico è McTominay o Anghissà,
0: certo.
3: Non abbiamo nessuno dei due, e chiaramente questo è un limite fortissimo di questa rosa. Io lo capisco, un giocatore di quel ruolo e di grande validità è già pronto a costare un sacco di soldi. Cioè non è come prendere un esterno basso o come un difensore centrale. Quei giocatori lì costano, ce ne sono, ma costano. Ma io mi rifiuto di credere che uno scouting in grado di andarsi a prendere un Kvaratskhelia, un Osimhen.
0: Ma non c'è più quello scouting, adesso Maurizio Micheli è all'Arsenal.
3: Lo so, però
0: non c'è più.
3: Voglio dire, il Napoli contatti ce li ha. Manna, certo, è uno che con i giovani lavora benissimo. Ha lavorato con i giovani della Juventus.
0: E ne ha formati tanti, li ha fatti
3: italiani che giocano in Serie A adesso,
0: certo,
3: per decenni. Allora perché non è possibile trovare un centrocampista centrale di quantità? Per esempio io vedo che Keita del Parma, no, che a me piace, il giocatore
0: Mandala Keita, fortissimo,
3: capito? un giocatore interessante. Quanto può costare Mandala Keita? O perlomeno in Serie B non ci sono giocatori del genere? O all'estero, in campionati minori, non ci sono giocatori.
0: Maurizio, ce n'era uno a Venezia, Dumbia, che è andato allo Sport, che è fortissimo, e io fossi stato il Napoli l'avrei preso. Ora, è inutile guardare, il mercato tanto è chiuso. Meno male che hanno preso Fasulli.
3: Se uno non prende atto di quello che gli manca, non lo va a prendere poi. Capito? Allora io ti faccio.
0: Maurizio, scusami, forse non è proprio così. Nel senso, io immagino che loro abbiano preso atto, lo sanno benissimo, però se non hai posto in lista e non riesci, perché purtroppo io non lo voglio dire, perché non sono quello delle sentenze al 10 settembre, però ho capito che Conte non era pazzo che dice a gennaio Luca e Lang impacchettateli e dateli in prestito, tant'è vero che uno non viene proprio convocato da Allegri, poi ha chiesto scusa, Lang, poi l'altro Luca ogni volta che entra non incide. Allora io dico, non è che Conte era pazzo e che forse, speriamo di no, diciamo che sono stati fatti due investimenti che non giustificano i 60 milioni per Luca.
3: In lista tu hai Giovane, lo hai detto tu prima, che ti prende un posto e che...
0: Ma l'hai appena preso e pagato 20 milioni, che fai, lo regali?
3: L'ho capito, ma non è che tu, siccome hai sbagliato un acquisto, devi scontare questo acquisto per tutta la vita. Hai fatto questo acquisto Giovane è forte, non è male.
0: Pure secondo me è fortissimo.
3: Non ti serve il sesto esterno d'attacco, insomma, non so se...
0: Serviva altro, tu dici.
3: Esatto, allora tu lo presti e prendi qualcos'altro. Io per esempio vedo Brozovic, no, tra gli svincolati. Brozovic è un signor centrocampista, ha giocato in Arabia fino all'anno scorso. Se non è in condizioni veramente, io un sacrificio su Brozovic lo farei, anche perché Walter, lo diciamo sempre, i punti di adesso valgono come quelli della fine.
0: Io posso dirti, Maurizio, allora colgo quello che dici su Brozovic, ribadendo che non lo puoi prendere perché non hai spazio in lista, ma
3: certo.
0: Io ho un solo grande, enorme rammarico, sperando che abbia ragione Manna nell'aver preso Badiashil, quindi speriamo che Manna ci ha visto bene, perché se non ci avesse visto bene il rammarico si chiama Mario Hila. Manna lo voleva, lo avevano preso, non hanno ceduto nessuno, non l'ha potuto acquistare. Io vi dico che se ha sbagliato Badiashil e Buongiorno torna a gennaio, là dietro paura, fermo restando che Rafa Marin sta facendo molto bene.
3: Anche Beuke, ma potrebbe riprendere, insomma. Io
0: speriamo, domani ce l'abbiamo qui in ospite in esclusiva.
3: Io su Beuke, ma io ho delle aspettative. Secondo me Beuke è stato per due anni il miglior difensore del Bologna e tra i migliori del calcio italiano.
0: Condivido.
3: Aspettiamo di vederlo. Io certo è, Walter, che se possiamo accettare, e lo accettiamo, anche perché non possiamo fare altrimenti, le tre sconfitte consecutive, se possiamo accettare che l'Arsenal faccia un 4.03 di XG, che significa che l'Arsenal ha tirato in porta 26 volte.
0: Ho capito, Maurizio, è l'Arsenal.
3: Siamo d'accordo, è l'Arsenal.
0: Esatto.
3: A Milano ci facciamo riprendere due gol ed è l'Inter, ma è l'Inter ed è a Milano. Col Como può succedere.
0: Adesso basta.
3: Ragazzi, Bologna e Fiorentina sono un banco di prova importantissimo che non si può sbagliare. Purtroppo è così. Purtroppo siamo in questa condizione adesso. Cioè, una battuta d'arresto con Bologna o con Fiorentina potrebbe già mettere in salita, va? Ecco, mettere in salita, perché poi ricordiamo che l'Inter perse tre partite all'inizio dell'anno scorso
0: e poi ha stravinto. Infatti io non sono per le sentenze, perché lo ricordo quando Conte perse la prima partita 3-0 a Verona, mamma mia, l'apocalisse, poi però vinse lo scudetto. Maurizio De Giovanni, grazie.
3: Grazie a te, l'altro. Non
0: grazie, amico. Grazie davvero. Allora, il Napoli si sta preparando, lo farà da oggi alle 18 all'esame di Tedesco, anche se Tedesco non sarà in panchina perché è squalificato. L'Arsenal è alle spalle, nel futuro c'è il Bologna, io mi fido di Allegri e tra poco vi farò una bellissima sorpresa. Qual è la sorpresa? Lo scoprirete dopo la pubblicità.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 €. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 €. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Abbiamo analizzato nel dettaglio la gara di ieri di Champions con l'Arsenal, ma oggi pomeriggio il Napoli si ritrova a Castelvolturno. Perché? Perché domenica c'è Napoli-Bologna e il Napoli sarà chiamato all'esame in tedesco, anche se l'allenatore del Bologna squalificato non sarà in panchina. Io vi avevo promesso, per introdurre adesso l'argomento Bologna, una sorpresa. Ragazzi, ma è una sorpresa enorme, perché lui ama la maglia del Bologna 7 giorni su 7. Luca Carboni, ciao Luca.
1: Ciao mamma mia, ciao a tutti. Come? Ciao Walter, ma, ciao Radio Kiss.
0: Ma che gioia che mi dai. Tra l'altro tu sei dalle nostre parti stasera, concerto evento alla Reggia di Caserta, e è uno di quei concerti da non perdere, no Luca?
1: Mamma mia, è la prima volta che avrò questa sera l'opportunità di suonare in questo posto meraviglioso, quindi sono molto emozionato e non vedo l'ora. Sì, devo dire che tutto questo tour estivo è stato in posti comunque straordinari, magari quello di stasera è proprio un extra, e quindi un po' sono stati tutti i concerti un po' dei piccoli grandi eventi. Ho ricevuto dalla gente veramente una grande dimostrazione di affetto fortissimo, immenso.
0: Io conosco Luca Carboni da 40 anni, sono cresciuto a pallone, e Luca Carboni è 40 anni dopo. Senti Luca, ho letto una tua intervista molto bella, Cesare Cremonini ti ha fatto tornare quella voglia, quell'adrenalina di salire sul palco e fare il live, che è meraviglioso.
1: Sì, assolutamente, devo dire che insomma ho raccontato che dopo quel momento difficile, che qualcuno sa, insomma, saprà, legato alla mia salute, la prima cosa che mi è successa musicalmente è stato appunto l'invito di Cesare che mi ha coinvolto in questa canzone su un luogo molto importante per noi personalmente, della nostra città, per i bolognesi, e che stanno scoprendo alla fine anche tanti che vengono da fuori, e quindi lo ringrazio, sarò eternamente grato di avermi così dato proprio la possibilità di rimettermi alla prova sul canto, e poi mi ha portato in mezzo alla gente nei suoi concerti, quindi è stato veramente un momento che terrò nel cuore per sempre.
0: Ricordando che Luca Carboni stasera in concerto alla Reggia di Caserta, dicevo anche che la settimana di Napoli-Bologna domenica, progetto nuovo a Napoli, Allegri, progetto nuovo al Bologna, tedesco, non sono partite benissimo. Luca, io credo che il tifoso debba avere, per quanto è un innamorato, anche un po' di pazienza, ci vuole del tempo, no? Per un progetto nuovo, è così?
1: Sì, è quello che dico anch'io, perché noi tra l'altro abbiamo anche visto, insomma, ci sono già molte polemiche a Bologna, ma abbiamo visto il Bologna giocare bene, anche è stato anche sfortunato in alcune occasioni, gol all'ultimo minuto dopo aver preso dei pali, traverse, comunque aver dominato, quindi credo che ci voglia pazienza. Sono due squadre che hanno un nuovo allenatore, a parte che il Bologna rispetto al Napoli ha anche venduto molti giocatori, quindi deve riquadrare anche il cerchio da quel punto di vista, però ci sono nuove idee, non si può giudicare diciamo adesso, bisogna dare un po' di tempo.
0: Ti faccio salutare da un collega di Sky Sport che come me ti ama e come i nostri ascoltatori che stanno impazzendo per la tua presenza, Marco Nosotti, Sky Sport. Marco, ma ti faccio parlare con Luca Carboni, ma neanche...
1: Mamma mia, grande Marco!
0: Neanche in un sogno, Nosotti, potevi avere una giornata così. Come stai Marco?
2: Proprio oggi che è riuscito il sole.
0: Grazie.
2: Grande, guarda, no, non, purtroppo qui sono, non c'è Bule, gli sto a muovere in questo momento, sono, non c'è, ciao Luca, che bello.
0: Mi
2: sta emozionando, perché siamo legati, diciamo generazione simile, siamo legati a Luca, ad amici comuni, a un'emilianità, ecco, che ci fa bene, ci fa ci chiede di essere
0: Luca Carboni fa bene all'anima. Luca Carboni fa bene all'anima.
1: Grazie, rendere Marco, ti abbraccio.
0: Luca, ti mando Luca, ti mando un abbraccio speciale. Bologna è una regola e Luca Carboni è favoloso. Ciao, ciao Luca.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie, grazie
1: ciao,
0: davvero.
1: Grazie, l'altro, sì. Ciao a tutti.
0: Ti voglio bene, Luca, ti voglio bene. Grazie davvero, ve l'avevo promessa. Sorpresa enorme, Marco Nosotti. Come sta questo Bologna?
2: Walter, io sono ancora emozionato. Luca, siamo legati.
0: Io sono molto legato, sono molto legato.
2: Immagino, anche tu. E poi è un grandissimo artista, una persona di un cuore grande. E ti ho citato l'inizio della... l'incipit della canzone che ha fatto con Cremo, che secondo me sono stati bravi, si sono voluti bene in quella canzone. Detto questo, come sta Bologna? L'avete detto bene, adesso sta cercando di capire che cosa vuole Tedesco, che cosa vuol fare, sai, prima si andava molto sugli esterni, adesso si lavora molto giocando dentro, facendo molta intensità, densità, come dicono quelli bravi, e palla a terra. Se non sei veloce nella circolazione di palla, sei prevedibile, prima volta contro la Lazio, che li ha aggrediti come fanno le squadre di Rino. È un Bologna che forse poteva avere qualche punto in più, sta trovando un'identità, gli manca un'idea a centrocampo, perché o fai due play, o fai meglio, fai due mediani, e c'è un play che Moro non è ancora a posto, e poi sai, è venuto a mancare un nuovo giocatore.
0: D'altronde Marco, nel post Thiago Motta arriva italiano, ci furono due cessioni roboanti, Calafiori e Zirkzee. Poi arriva italiano, fa bene, vince la Coppa Italia, va in Europa League e ne cedono altri due, perché solitamente ne cedono due, ovvero Ndoye e Beukema al Napoli. Domani Beukema lo avremo in esclusiva ai nostri microfoni. Quest'anno però
2: potrebbe essere, a
0: differenza degli altri anni, Sartori, anche perché l'Atalanta ha fatto un'offerta mostro per Rove, aveva già fatto le due cessioni, perché aveva ceduto Lukumi e poi Castro alla Roma, anche Rove all'Atalanta. E poi io dico che ci vuole del tempo.
2: Poi Breuler non c'è, No. È andato via, è lì che hanno un problema grosso.
0: Tu dici che è lì, in mezzo al campo?
2: Anche. Sì, per come sta giocando il tedesco, cioè, vuole anche essere dominante e prevedibile lì. Però ti ho interrotto, ti chiedo scusa.
0: No, dico, secondo me Tedesco è bravo, come bravo Allegri, sì. Ma è un progetto nuovo. Ora hanno puntato su Piccoli, che ha fatto gol, sì. Poi erano sotto col Sassuolo, lui mette dentro Dobic, fa gol, e tu eri lì tra l'altro perché ti ho seguito, sì. Marco, e quindi pareggia col Sassuolo. Io credo che tutto è subito nel applicato al calcio non si possa avere.
2: No, perché anche se i giocatori sono quasi gli stessi in alcuni casi, c'è un anno in più, non è solo un anno in più di fatica, un anno in più di fisicamente lo paghi, no, anzi, è un anno in più di motivazione da cercare, di relazioni da reinstaurare. Bukema a Bologna faceva benissimo, Lukumi partiva l'azione, Bukema faceva quello che poi ha fatto con la Fiori, la portava, la faceva seguire. Bukema va in un'altra situazione, un'altra piazza, altre esigenze, altri aspetti, altra quotidianità e altri compagni.
0: E ha fatto fatica all'inizio,
2: Ecco, adesso vediamo un po' come. Per dire, ti dico, hai ragione tu, queste sono due squadre che hanno bisogno di un po' di tempo, di un po' di pazienza e anche di una narrazione chiara. Perché tu vai a affrontare Como, parlo del Napoli, in questo caso, ma anche Bologna. E vai a affrontare Como, Inter, Italia, che ha un motore diverso da tutti quelli delle altre squadre di Serie A, è un motore europeo, eppure in Europa è disma, e poi vai a affrontare proprio l'Inghilterra. Si fa fatica a trovare delle soluzioni. Quello che può sembrare un calarsi dei braghi a volte è una necessità, perché Fabregas viene a Maradona e fa un blocco basso l'ultima mezz'ora, perché il fine spesso giustifica i mezzi, o meglio l'avversario ti costringe.
0: Quando vedi che il Napoli vuole riacciuffare il risultato, lui prima passa a 5, poi addirittura a 6. Perché? Perché il fine, ha ragione Nosotti, giustifica i mezzi, in quel momento ti devi abbassare.
2: Poi, ci sono le caratteristiche dei giocatori, le caratteristiche dell'allenatore, e in quel momento lì deve scegliere in base a quello che è stato la settimana. Io vedo Tedesco un po' in difficoltà nel rapporto con Bernardeschi, l'aveva provato molto mezzala, poteva essere l'imprevedibilità in mezzo al campo. Poi pronti via, del Nordischi Stagio gioca Obdal per andare al sottopunto, andare suggerire qualcosa in più zona fase offensiva, ma soprattutto a frenare il play avversario. E sono situazioni in cui sai, all'inizio devi capirti, devi cercare di dare un'identità. Bernardeschi è il valore aggiunto di questo Bologna, giocherà esterno, gioco forza, sia perché non gli piace più giocare là dietro.
0: Ma non è vero,
2: Ma vedrà che Berna gli piace giocare là davanti, non c'è Orsolini, quindi è un valore aggiunto.
0: Marco, è la puntata delle sorprese, perché? Sì. Perché verso Napoli-Bologna, con il Bologna che non ha più Castro ma che ha due attaccanti nuovi, Piccoli e non solo, anche Dobic, lui ha giocato nel Bologna, ha giocato anche nell'Arsenal. Thomas Danilevicius, buon pomeriggio Thomas.
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: C'è Marco Nosotti, Sky Sport, che ti saluta.
2: Saluto Marco. Potrei dire Thomas, potrei dire presidente, perché
0: lui è stato presidente della Federazione Lituana, certo.
2: Però io me lo ricordo sui campi, a proposito di quelli che sapevano giocare a calcio, erano grandi. Io mi ricordo un gol con Livorno, mi ricordo in Europa, allora un altro Livorno, adesso vi faccio piangere, se gli ricordo il primo gol in Europa, giù di lì credo.
0: Poi Livorno, poi venne Thomas. Era con Franco Colomba, poi venne anche ad Avellino. Thomas, sì. Parliamo di attaccanti. Senti Thomas, Antonio Conte ha detto che Højlund può diventare un crack, uno dei migliori attaccanti al mondo. La pensi come Conte?
4: Ma sono in giro, ne penso non solo Højlund, ma sono anche altri. Abbiamo visto diciamo il mondiale, che sono anche altri attaccanti che, se parliamo top del mondo, no? Quindi sono anche altri attaccanti come Haaland, come Mbappé.
0: Loro sono già lì. Højlund deve fare un percorso.
4: Deve fare il percorso. Mi auguro per Napoli e per Haaland, no? Che potrebbe fare questo percorso. Però mi sembra anche male che è arrivato a Roma, non è male.
0: Non è affatto male,
4: purtroppo non posso dire nessun attaccante italiano. Quello un po'.
0: Pio Esposito, sì, però.
4: Sì, Pio Esposito, uno che potrebbe anche arrivare, che è ancora giovane, però diciamo che 20 anni fa era bell'altro. Che adesso hai in Italia, no?
0: Ha ragione italiano. Thomas Danilevicius, 20 anni fa eravamo campioni del mondo, avevamo i Totti, Del Piero, i Toni, Gilardino, cioè avevamo Pippo Inzaghi. Marco, siccome sono molto lungo, tu conosci i tempi, è un tassativo, ma non posso non farti fare una domanda a Thomas Danilevicius e poi lo salutiamo. Vai Marco.
2: Beh, allora io gli ricordo, voglio ricordare appunto, lui si è fatto strada in quei campionati italiani, quando c'era quel po' di centravanti, e noi, prima citavo un gol che potrebbe essere fra i suoi preferiti, quello fatto a Livorno in Europa, non so se è quello, e poi a Bologna secondo me hanno un buon ricordo di lui.
0: Thomas?
4: Sì?
0: Allora, i tuoi gol a Livorno, a Bologna, c'hai bei ricordi dell'Italia, no?
4: Sì, assolutamente, ho fatto 12 anni diciamo totale in Italia, fra quali 8 anni e 8 campionati a Livorno, fra Serie A, in Serie B, un po' di Bologna, poi sono stato anche al sud, Avellino, Castellammare, insomma, Grosseto.
2: Ma il gol più bello, quello che ricordi con più affetto, diciamo?
4: Non vi piacerà la mia risposta, perché quello più bello fatto a Napoli e
0: ma proprio a Napoli, ma porca miseria Thomas,
4: contro nazionali italiani.
0: Hai ragione, era la nazionale Donadoni, se non ricordo male.
4: Sì, probabilmente quello era più,
0: hai ragione.
4: Più bello, più significativo per me, perché comunque giocavo in Italia.
0: Hai ragione.
4: E poi Italia,
0: era l'Italia di Donadoni nel post mondiale di Lippi, e 1-1 e segnò proprio Thomas, l'avevo dimenticato, sì. Era allo stadio. Grazie Thomas, a presto.
4: Prego, a presto, grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata a te.
2: Grazie, ciao.
0: Un abbraccio speciale al mio amico Marco Nosotti, ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, in bocca al lupo, buon football. Ciao,
0: grazie. E ci tengo a ringraziare un nostro ascoltatore che scrive: Luca Carboni è il mio cantante preferito da sempre. È stata un'emozione indescrivibile sentirlo oggi a sorpresa sulla mia radio preferita. Grazie. Grazie a te per questo bel messaggio e non vi nascondo che 40 anni dopo, conosco Luca da 40 anni, eppure l'emozione di intervistarlo è sempre la stessa. E questo è bello, perché se 40 anni dopo ti emozioni ancora, vuol dire che hai ancora voglia di emozionarti e di fare questo lavoro. Tra poco Marcello Calvano, Highlights, qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, commenti all'Arsenal, tutti i collegamenti con Catapano a Castel Volturno, l'analisi con Paolo Del Genio alle 18 e al calcio della sera con Calaiò alle 19. Domani San Beochema in esclusiva. Grazie a tutti, a domani.
5: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Signora, prende anche le olive?
12: Sì, ma olive granata.
13: Olive granata, metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più
3: me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta per ascoltare i passaggi più interessanti, più significativi di questa puntata di Radio Gol attraverso gli highlights.
3: Gli highlights di Radio Gol.
5: Sicuramente è stato un momento emozionante, perché vedere un giocatore che l'anno scorso giocava a Catanzaro Carrarese, nel giro di così poco tempo, vedersi in una partita come Napoli-Arsenal ti cambia il mondo, ma soprattutto è entrato e ha dimostrato di essere un giocatore da Napoli, perché è entrato molto bene. Quindi questo dà ancora maggiore gratificazione al ragazzo e a noi che svolgiamo il lavoro per il giocatore, perché è un giocatore che abbiamo preso dalla Serie B del Catanzaro, e soprattutto è un lavoro che va gratificato anche al club e a Manna, che l'hanno scelto loro.
6: Sono stati molto bravi nel puntare su Favasulli, la qualità, la quantità.
5: Questo fa capire anche che può essere un giocatore da Napoli o un giocatore da Serie A, gli verrà dall'occasione. Perché ci sono tanti giocatori nelle categorie inferiori che magari sono pronti per giocare nel Napoli o per giocare in Serie A, ma la differenza la fa l'occasione. Ed Allegri ieri gli ha dato l'occasione, il ragazzo ha dimostrato di essere un giocatore che era sul pezzo.
7: Su un certo punto di vista il Napoli ieri ha fatto una buona partita, soprattutto quando giochi contro l'Arsenal, che è una squadra che fa la differenza in ogni settore del campo. Ho visto un buon Napoli soprattutto nella mentalità. Dopo, il Napoli credo che c'ha molti problemi difensivi, soprattutto più sulla fascia sinistra, con Marin e con
6: Olivera. Però ieri bene, secondo me, sai, a sinistra.
7: Sì, bene, ma Olivera c'ha tanti problemi di posizione per me nel suo modo di gioco, che si è visto anche col Como. Ma dopo credo che l'intensa tra Hilmur e Lobotka è stato buonissimo, è stato anche bene per De Bruyne, per essere un po' il giocatore libero, perché si è visto De Bruyne correre tanto.
8: Hai detto bene, è stata una gioia immensa, perché comunque sono ragazzi, quando li prendi dal niente e riesci a vedere un sogno realizzato a loro e personalmente ai ragazzi, perché oggi ne sono tre, e l'ho detto a più riprese, Favasoli, Sissé e Liberale sono in
6: toppa. Ho dimenticato Sissé al Milan, due gol già in stagione.
8: Due gol su tre gare. Complimenti anche a loro, complimenti a questi tre club, perché ha creduto in dei ragazzi che secondo me oggi sono un po' la salvezza del nostro paese a livello italiano, a livello calcistico, perché bisogna pure crederci.
6: Bravo.
8: Io credo che, parlando di Favasulli in particolare, Favasulli non te lo posso descrivere, per me è un giocatore straordinario, per fame, per abnegazione, per dedizione, per voglia di ottenere. Vedi, proprio quelli che non nascono col talento, ma con la voglia di arrivare, di ottenere qualcosa di importante, riescono ad arrivare a quei livelli. E ieri, ad essere esordiente in Champions League contro l'Arsenal, ha dimostrato di avere dei valori anche in una parte della gara.
4: E quindi finisce qui l'appuntamento con Radio Gol. Grazie a Fabio Esposito, che ha curato la parte tecnica quest'oggi. Vi lascio alle ultime notizie di Vincenzo Perna e poi sarà il turno di Carlo Alvino con Qui Casa Napoli. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto. Vi auguro un buon pomeriggio.
9: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania per un minore ferito. Si tratta di un 17enne di Pomigliano Incensurato. I fatti si sono verificati a Piazza Carlo III. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto mentre chiacchierava con alcuni amici. L'uomo avrebbe estratto un coltello e l'avrebbe colpito appena sopra l'occhio sinistro sul sopracciglio. Il 17enne è stato dimesso con 4 giorni di prognosi, indagini in corso da parte dei carabinieri. Ancora cronaca, la procura regionale della Corte dei Conti della Campania contesta un danno erariale che supera i 613.000 euro inerente irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli e ha notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. Le contestazioni riguardano una serie di eventi tra riprese per fiction TV, congressi e sfilate di moda, molti dei quali concessi a titolo gratuito, passati al setaccio dalla magistratura contabile e svoltisi nel quadriennio che va dal 2021 al 2024 negli spazi dell'Archivio di Stato. L'inchiesta è partita dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto che per fortuna non arrecò danni, come è emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. La ex dirigente dell'Archivio di Stato ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione con gli inquirenti. E sempre cronaca, si è aperto davanti alla terza sezione della Corte d'Assise di Napoli il processo a Lucia Salemme, accusata di aver ucciso con 189 coltellate il marito Ciro Lapuano, 59 anni, nella loro abitazione a Forcella nel settembre 2025. Nel corso della prima breve udienza si sono costituite parti civili le due figlie della coppia, Valentina e Emanuela. Quest'ultima era in casa con la figlia piccola quando è avvenuta l'aggressione. In aula era presente anche l'imputata, detenuta attualmente nel carcere di Secondigliano. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Esordio amaro in Champions League per il Napoli che allo stadio Diego Armando Maradona cede all'Arsenal 1-0 nella prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Grande amarezza anche per gli infortuni di Meret e Allison, mentre esordio stagionale per il giovane Favasuli, che ha commentato così la gara in esclusiva ai nostri microfoni.
11: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stato fatto, una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina su ultimi metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno, sono convinto che arriveranno grandi risultati.
10: Ed ora la pallavolo, Napoli si prepara a vivere un'indimenticabile notte di sport con la gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia, che si disputerà nella suggestiva arena allestita per l'occasione in Piazza del Plebiscito. Assisterà al match anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà in città per l'evento e soggiornerà, come da tradizione, presso Villa Rosbery. Saranno 5.932 gli spettatori che assisteranno sugli spalti all'incontro, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

pomeriggio e forza Napoli! Forza Napoli sempre e comunque! Forza Napoli sempre e comunque! Forza Napoli ovunque voi siate! Non c'è saluto più bello oggi pomeriggio da far sentire a tutti quanti! Forza Napoli a pieni polmoni! E lo lanciamo questo Forza Napoli da qui, da Radio Kiss Kiss Napoli, da questo spazio qui, Casa Calcio Napoli, lo spazio dei tifosi, lo spazio di chi ama questo colore azzurro che ho sempre definito e continuerò a definire il colore della passione, una passione che non si spegne mai, dice, ma è la terza sconfitta consecutiva. E con ciò possiamo mai pensare che tre sconfitte, sulle quali poi ci sarebbe da analizzare come sono arrivate, si può mai pensare che tre sconfitte stiano lì a minare l'amore, la passione che portiamo nei confronti di questa maglia? Men che mai, dobbiamo guardare avanti sempre con quel pizzico di sano ottimismo, forse anche di sana follia, nella speranza che le cose possano cambiare, e cambieranno, ne siamo certi, né certo Massimiliano Allegri, né certo il Napoli che è compatto, dirigenti, staff tecnico, calciatori, tutti sono convinti che queste tre sconfitte consecutive, per come sono maturate, sono sconfitte che bruciano, fanno male, ti fanno incazzare maledettamente, ma sono tre sconfitte che il Napoli si deve lasciare alle spalle, si lascerà alle spalle per iniziare un nuovo luminoso cammino. Sarà anche una frase fatta, ma la stagione del Napoli può iniziare, dovrà iniziare domenica alle ore 18 al Diego Armando Maradona con l'arrivo del Bologna. Il mio personale buonasera e buon lavoro a Fabio Esposito in regia radio, lo stesso dicasi per Simone Zagaria in regia video. Vi do subito le coordinate per intervenire. Già vi anticipo che dalle 16:40, minuto più minuto meno, inizieremo a collegarci ripetutamente con Castelvolturno, dove c'è per noi Riccardo Catapano. Oggi il Napoli si allena alle 18, fanno caveri pazza, e quindi è cambiato anche l'orario di allenamento, però il buon Riccardo ci racconterà insomma un po' come si sta vivendo questo day after in casa Napoli, e noi lo rimbalzeremo a voi che siete sintonizzati, sempre numerosi e sempre desiderosi di conoscere notizie, curiosità, aneddoti sul Napoli, proprio qui a Casa Calcio Napoli. E allora le coordinate per intervenire: 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, potete scrivere, in alternativa potete anche lasciare dei vocali, 081 546 6873 per intervenire. Il filo diretto è sempre aperto in questo momento per le prossime due ore, e vi do già un'anticipazione: domani in esclusiva, proprio in questo spazio qui, casa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Calcio Napoli in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Siamo in collegamento con Castelvolturno. A Castelvolturno per noi c'è Riccardo Catapano con le ultime notizie. Il Napoli riprenderà ad allenarsi alle ore 18 e si lavora, naturalmente si lavorerà per preparare al meglio Napoli-Bologna di domenica al Maradona. Calcio d'inizio alle ore 18. E a proposito di Bologna, domani in esclusiva proprio nello spazio di qui Casa Calcio Napoli avremo modo di ascoltare le parole

0: di Sam Beukema, ex del Bologna, e anche per capire un po' la questione fisica dell'olandese, a che punto è il recupero, perché un calciatore bravo come Sam Beukema, che ancora non ha dimostrato tutto il suo valore, le aspettative su Beukema erano altissime, e speriamo che si siano esauriti i tempi di recupero e che possa dare al Napoli quello che il Napoli si aspetta da Beukema. 081 546 6873, siete in diretta con noi, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Con noi c'è Ilario, buonasera, forza Napoli!
1: Sempre forza Napoli, non giacire nessun, il Napoli una fede si ama, d'arco felice a più azzurra che mai.
0: Più azzurra che mai, anche quando le cose non vanno tanto per la quale.
1: Specialmente quando non vanno tanto bene. È facile fare il tifoso quando vanno tutto bene, tutti i tifosi, e non sono proprio d'accordo per quello che hanno fatto gli ultra. Perché se voi volete contestare a De Laurentiis, ci sono altri modi.
0: Si poteva fare prima dell'inizio della partita o subito dopo fine partita, avrebbe avuto un senso.
1: Ma
0: partita in corso
1: non sanno niente, abbassano tutti i nemici, si tifa Napoli perché Napoli è una fede, quindi non sono d'accordo con loro. Poi io non faccio l'allenatore, io faccio il tifoso, ma arrabbio quando le cose non vanno bene, però soffro in silenzio e dico sempre forza Napoli.
0: Sempre.
1: Ho detto pure in Serie C, quelli che ne hanno fatto tanti napoletani. Questo è il tifoso del Napoli, il vero tifoso. Soffre però di fa Napoli, ma di fate Napoli pure quando c'era Conte che odiavamo tutti quanti, ma fanno tutti gli scienziati, ma fatemi un piacere. Poi voglio vedere qua a Natale quanti saliranno sul carrozzone, quanti ne saliranno tutti i tecnici, mi farò le risate. Aspettiamo il cadavere che passa sotto il fiume. Questo sempre, forza Napoli, è andata così, pazienza, ce la siamo giocata, non si può vincere.
0: Guardiamo avanti, ma domenica lì sì che bisogna vincere, Napoli-Bologna.
1: De Laurentiis non teneva 980 milioni per comprare giocatori, e quindi come fanno certa gente a parlare? Ma perché parlano senza documentare?
0: Ognuno dice la sua, ognuno dice la sua, poi io dico sempre una cosa: ad oggi il Napoli viene da 3 sconfitte consecutive, il campo, che è l'ultimo giudice alla Cassazione, ha sentenziato contro il Napoli, perché poi il risultato alla fine insomma non è stato un risultato favorevole. Ma aspettiamo quel periodo dove il buon Allegri ha già dato una data, no? Un mese e mezzo, due, dopodiché faremo le giuste e dovute valutazioni. Però facciamoli passare questo mese e mezzo, due, facciamolo passare questo tempo, questi
1: io
0: due mesi.
1: Le faccio a fine campionato,
0: non le faccio
1: mai durante il campionato. Durante il campionato sempre solo forza Napoli, perché la maglia è la maglia.
0: La maglia si ama, ti abbraccio Ilario, buona serata.
1: Solo grido, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Carissimo Carlo, Allegri mi piace, Lucca e Lang no, ma nessuno è perfetto. Il presidente a livello umano non suscita i miei entusiasmi, ma io tifo per il Napoli ed il presidente mi interessa il giusto. Insomma, sono un tifoso e come tale aspetto la prossima partita, sicuro che sarà un successo. Tutto questo detto, però, se ci siamo raccontati che a Milano, se anche se avesse buttato la palla dentro, il Napoli avrebbe vinto contro l'Inter, staremmo parlando d'altro. Dobbiamo onestamente ammettere che se Saka e compagni avessero avuto miglior fortuna o precisione, ieri sarebbe finita in disfatta. Forza Napoli sempre, saluti carissimi Robert. E quindi anche Robert dice una cosa sulla quale possiamo aggiungere poco. Ciao Carlo, scrive questo amico, Milinkovic-Savic non ha nessuna colpa sul gol e anzi ha fatto una super parata nel finale, e poi considera che entrare a freddo non era facile. Alex da Portici. Abbiamo, allora, facciamo questo ping pong straordinariamente bello, interessante, perché andando a Castelvolturno tocchiamo con mano quello che è il discorso legato al Napoli proprio ora, in questo preciso istante, a Qui Casa Calcio Napoli. Riccardo, mi stanno scrivendo in tanti che sono curiosi, i nostri tifosi, di avere qualche notizia in più su Frank Zambo Anghissà, che è stato fermato per una sorta di riposo precauzionale e quindi ha saltato il match di Champions League. Ma tu che sei lì a Castelvolturno, che aria tira su Frank Zambo Anghissà? Che notizie possiamo dare? Che anticipazioni possiamo fornire agli amici che seguono Kiss Kiss Napoli? A te la linea.
2: Ben ritrovato Carlo, a te i nostri ascoltatori. Sì, ovviamente chissà, è stata un'assenza pesante per quanto riguarda il Napoli nella gara contro l'Arsenal in Champions League. Nel mirino c'è il Bologna, vi posso dire che c'è ottimismo per quanto riguarda il recupero di Anghissà e la convocazione del camerunense per la gara contro i Felsine di domenica. Il Napoli, come giustamente hai ribadito tu poco fa, per precauzione non ha voluto forzare troppo la mano per quanto riguarda la gara contro l'Arsenal di Anghissà, però ad oggi ci arrivano segnali sicuramente confortanti su quello che è il recupero di Anghissà e sulla convocazione dello stesso per la gara contro il Bologna, che, lo ripetiamo, insomma, è uno spartiacque abbastanza importante per il Napoli, soprattutto dal punto di vista del risultato. È ovvio che ci si aspetta una vittoria, ci si aspetta i tre punti dopo due sconfitte con Como e Arsenal al Maradona. Il Napoli vuole reagire, la squadra vuole reagire, l'ha detto ieri il capitano Di Lorenzo, così come lo stesso Favasuli ai nostri microfoni. Ieri è entrato con una grinta, con una con una voglia. Io credo proprio da questi aspetti il Napoli e il club vogliono ripartire, e quindi, insomma, tornando ad Anghissà, c'è ottimismo affinché il camerunense torni al proprio posto nel centrocampo di Massimiliano Allegri. Poi è ovvio che nel corso di questi giorni poi sarà il tecnico a valutare ancora meglio quelle che sono le situazioni e le condizioni di Anghissà.
0: Perfetto, grazie a Riccardo Catapano, col quale rimaniamo con il collegamento aperto naturalmente, però queste prime rassicurazioni sul camerunense, ecco, ci fanno essere leggermente più ottimisti. Speriamo bene. Caro Carlo, sono del 1971, come ben sai sono un calabrese malato del Napoli. Nelle nuove generazioni vedo e sento solo astio nei confronti di un'unica società di calcio del Sud, che, come ha detto il tifoso di prima, ci sta facendo sciacquare gli occhi a noi tutti da più di 20 anni. Ma come si fa a dire sciacqua degli occhi con la Roma e il Como? Ma tu non sei tifoso del Napoli, ma sei un mancato strisciato. Luca da Cosenza. No, devo dire la verità, lui è strisciato, questo Pasquale da San Vitaliano è strisciato, è lo sgamato, perché poi ha scritto di nuovo e dice appena De Laurentiis venderà il Napoli tornerà nella sua dimensione. Quindi Pasquale da San Vitaliano si è scoperto, non ama i colori azzurri. Rosario, buonasera, Forza Napoli!
3: Buonasera Carlo, Forza Napoli. No, Carlo, io mi rifaccio un po' un attimo, mi sono piaciute molto le dichiarazioni di Guam, non so se le viste queste dichiarazioni. Ha detto una cosa importantissima, ha detto: mi dà fastidio vedere il De Bruyne a tutto campo, perde di qualità. Ha detto una cosa fondamentale, se tu ci fai caso, anche lo stesso Vergara, cioè nel senso che è un giocatore che non ti può fare la fase difensiva, quindi ecco perché alcuni giocatori arrivano sotto area
0: avversaria e sbagliano l'ultima scelta
3: e sbagliano l'ultima fase, cioè la fase realizzativa. Secondo me, io non sono un professore, per carità, però voglio dire, nel centrocampo dovrebbe essere sacrificato qualche giocatore di fascia. Parlo di Politano, o metterlo più avanzato sotto la punta. Ti ricordi lo schema di Bazzarri? Con sì. Il 3-4-2-1 con Amesic sotto la punta e con Rizzi che girava intorno alla punta. Cioè, questi sono, secondo me, dare meno compiti difensivi a questi giocatori
0: e lasciarli più liberi.
3: Esatto, dargli più libertà dei movimenti di attacco.
0: Beh, io adesso sono curioso di vederlo, questo che dici tu, secondo me lo possiamo incominciare a vedere, esatto, proprio da domenica contro il Bologna, dove esatto, sicuramente avrai un avversario bravo, per l'amor di Dio, sì, ma non è quell'avversario che hai incontrato nelle ultime 2-3 partite, quindi Sono curioso anche io di capire come interpreterà il Napoli la partita con avversari tecnicamente inferiori agli azzurri.
3: No, perché ho visto appunto Vergara che faceva, insomma, andava, retrocedeva,
0: ma,
3: quindi praticamente,
0: ma è anche la forza dell'avversario che ti impone poi a fare
3: sì,
0: determinate.
3: È vero, però voglio dire, sulle fasce noi abbiamo giocatori come Spinazzola a centrocampo, potremmo essere sulla fascia sinistra, e Trapasuri che ha dimostrato un buon giocatore.
0: Ma io sono rimasto molto sorpreso favorevolmente dall'ingresso di Favasuri, non me l'aspettavo, la sfrontatezza, l'energia che sprigionava sto ragazzo, veramente se mantiene fede alle aspettative, il Napoli finalmente dopo tanti anni ha trovato il vice Di Lorenzo. Rosario, grazie, buonasera, grazie. Forza Napoli.
3: Grazie, forza Napoli, grazie.
0: Ciao, ciao. Caro Carlo, non siamo più la tifoseria tanto osannata di cui si è parlato per anni. Da 7 anni a questa parte non lo siamo più. Per me il mito è morto nello scontro diretto Napoli-Milan, quando, appena subito il gol di Giroud, la curva iniziò a contestare invece di sostenere la squadra. La pretesa della vittoria, la scelta di personaggi provenienti da un certo tipo di mentalità e l'abitudine ai grandi palcoscenici ha reso la nostra piazza simil strisciata. Mamma mia, mi dispiace, ma è un dato di fatto. Farò di tutto per combattere questo tipo di mentalità, Giorgio. Una piazza simil strisciata, questa è tosta, questa di Giorgio è tosta. Carlo, chi capisce di calcio, e io ne capisco, capisce che la situazione del Napoli è drammatica. Con giocatori vecchi e senza più motivazione, con qualcuno in difesa veramente scarso, si rischia la Serie B. Ah, meno male, vedo che sei uno che insomma ne capisce di calcio e l'ha detto. Vabbè, poi ognuno di noi, carissimo Carlo, ne capisce di calcio, perché poi la patente di capire di calcio ce la possiamo dare chiunque. Con un pizzico di presunzione di più, con un pizzico di presunzione in meno, vedo che invece tu c'hai tanta presunzione nelle tue considerazioni. Rischiamo la Serie B? Rischiamo la Serie B. Io resterò ad essere tifoso del Napoli e ad incoraggiare, a supportare, ad aiutare il Napoli, finanche ci fosse questa possibilità di rischio Serie B, carissimo Carlo. Patrizio, buonasera, forza Napoli.
4: Forza Napoli, Carlo.
0: Buonasera a te.
4: Finalmente riesco a mettermi in contatto con te.
0: C'è il rischio Serie B, tu sei d'accordo con
4: allora,
0: Carlo?
4: Prima cosa, un pallone è bello perché ne parlano tutti quanti.
0: Questa è la cosa più bella.
4: Questa cosa da mezzo.
0: Perché poi è trasversale, quindi una cosa straordinariamente bella. Il bello del calcio è proprio questo, è un argomento sul quale, insomma, non ci sono distinzioni, non ci sono barriere, ne parlano tutti. E ognuno poi, a giusta ragione, partendo da Carlo Alvino, pensa di saperne più di un altro.
4: Per amor di Dio, siamo in un paese democratico.
0: E ci mancherebbe altro, fortunatamente.
4: Il punto è un altro. Ora parlare della squadra, dei giocatori, penso siamo all'inizio del campionato dove dobbiamo solo giocare.
0: Sì.
4: Ok? La domanda che ti volevo porre
0: sì.
4: era un'altra.
0: Dimmi.
4: Tu che sei un po' più grande di me,
0: sì.
4: quindi hai visto il Napoli.
0: Devi dire se più vecchio e me, rendi meglio l'idea.
4: No, non mi permetto. A Rosseva tutta la gente che per anni e anni si è venuta in giro per l'Italia, no? E ci hanno abbuffato i palloni,
0: mamma
4: parole.
0: Mia, mamma mia, mamma mia.
4: E negli ultimi anni fortunatamente abbiamo fatto qualcosa di inspiegabile.
0: Ma tu guarda, uno come me che è nato con i Frappampina, con i Citterio, con i De Rosa, con i Mariani. Cioè,
4: cosa ne pensi del fatto che il tifo napoletano... Non ti parlo delle curve, però.
0: No, le curve. Le curve è un discorso a parte, perché poi le curve. Togliamo la partita di ieri. I ragazzi delle curve hanno sempre sostenuto questo e tifato con un'abnegazione unica.
4: È un altro argomento che ti vorrei fare una cosa, ti vorrei dire una cosa dopo.
0: Sì.
4: Di questo, se me la permetti.
0: Certo.
4: Però il tifoso napoletano, Carlo, si è imborghesito.
0: Non sei l'unico che lo dice, a me fa fatica, cioè mi dà fastidio proprio sentirlo dire, perché poi è un convincimento, diventa un convincimento reale dell'imborghesimento.
4: Però parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, 10 anni fa, 11 anni fa, quando abbiamo fatto i primi partiti di Champions League, Carreru Samba.
0: Mamma mia, abbiamo inventato quell'urlo de Champions che è diventato conosciuto in tutto il mondo.
4: Ti trovi con me?
0: Dico di no, ma solo perché ti devo contestare.
4: Non voglio parlare dell'Europa, ok? Perché certo, magari l'Europa, l'Italia proprio in Europa non ci azzecca proprio a livello calcistico. Aperta e chiusa parentesi.
0: Certo.
4: La situazione pure del campionato. Negli ultimi anni il Napoli è 5 giornate, 10 giornate, 15 punti o 20 punti. È sempre stato presente nelle prime tre.
0: Ma scherzi, lo dice basta vedere Real le classifiche.
4: Madrid, o Real Madrid, o Barcellona, Liverpool, City, ogni anno vince un campionato?
0: No.
4: Ok, perché un tifoso napolitano?
0: Guarda, io voglio contestualizzare gli ultimi 4 anni. 2 scudetti l'Inter, 2 scudetti il Napoli. Forse qualcuno sta vivendo una realtà diversa,
4: perché,
0: un altro.
4: Perché anziché affrontare la situazione che è complicata sotto più aspetti, mercato, giocatori, allenatori, anziché ci abbraccia tutto quanto insieme, no? Io ieri ho messo, io non sono poco social, io ieri ho messo una frase su Instagram. Ho detto: torniamo a tifare per il Napoli.
0: Ti sei preso solo critiche, secondo me.
4: No, ma non sei classico cuoricino, cosa. Non mi interessa, però ieri esprimere il tuo pensiero.
0: Guarda, tu mentre sei al telefono, scrivono Daniela e Valerio dalla Cittadella. Te lo voglio leggere perché proprio
4: vai.
0: Si lega molto a quello che stai dicendo. Ciao Carletto, ieri siamo stati allo stadio e abbiamo visto una squadra che ha dato tutto. Forse un pareggio non ci sarebbe stato male. La cosa che però proprio non ci è piaciuta è stata la contestazione durante la partita. Addirittura per la prima mezz'ora solo cori contro il presidente. Nessuno ha pensato a sostenere la squadra in una competizione così importante come la Champions League, aiutando i ragazzi in campo che erano in difficoltà. Ci è sembrato del tutto fuori luogo. Forza Napoli sempre, Daniela e Valerio dalla Cittadella.
4: Carlo, io frequento la curva da anni. Ok, è un altro tasto questo, e penso che tu da giornalista sai il perché di quella contestazione.
0: Assolutamente sì, però ieri era inopportuna, anche perché ieri c'erano delle regole.
4: Giustamente, a te il tuo lavoro, tu non ti puoi sbilanciare, però è una cosa da tener conto, perché sui social soprattutto sta girando, si parla di questa normativa UEFA. Ok?
0: Sì.
4: Ieri i gruppi organizzati hanno avuto difficoltà ad entrare,
0: sì, lo so.
4: Drappi.
0: So tutto.
4: Dortmund, Paris Saint-Germain, tutte le squadre, perché poi girano sui social, soprattutto chi fa parte di un determinato contesto, in tutti gli stati d'Europa, bandiere, strisciur, drappe e tutto il resto. Il Napoli già ha beccato una multa.
0: Allora, io credo che sinceramente qui qualcuno ci vuole marciare e ci sta e sta rimestando un po' nel torbido.
4: Okay,
0: a me piacerebbe che ci fosse una richiesta ufficiale nei tempi giusti, perché a me Carlo Alvino piace vedere lo stadio tifare, piace vedere lo stadio con gli stendardi, striscioni, bandiere e chi più ne ha più ne metta. È perché l'essenza del calcio è quella. Quella è l'essenza del campo.
4: È la storia,
0: Carlo. È la storia. È così.
4: Napolitano, sai che è? O tipo organizzato per napoletano.
0: Straordinariamente, come posso dire? Straordinariamente bello. Questo posso dire. Perché ha fatto la storia, non c'è dubbio. E allora c'è un pizzico di pubblicità. Vai, Fabio.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
13: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
12: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
13: E sai perché?
12: Perché siamo da più me.
13: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
14: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
16: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
17: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci qua, prontissimi a fare quello che ci piace fare di più, dare voce a chi non ha voce, i tifosi del Napoli, in questo spazio qui, Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, tutti i giorni, lunedì, venerdì, dalle 16 alle 18, memorizzate, 342-00-00100 per i vostri WhatsApp e poi 081-546-6873 per intervenire in diretta. Ma vedo Riccardo Catapano, esterno centro tecnico di Castel Volturno, e allora torno con piacere da Riccardo. Cielo grigio, cielo nuvoloso, e si è alzato anche un venticello, niente male, niente male. Magari si abbassano un po' le temperature, il Napoli si allena meglio. Bravo Allegri a spostare l'allenamento alle 18. Avrà consultato il meteo il nostro allenatore. Riccardo, ti restituisco la linea.
1: Sì Carlo, ben ritrovato. Effettivamente insomma si addensano un po' di nubi grigie qui su Castel Volturno, c'è anche un bel vicento un po' più fresco e ne abbiamo bisogno dopo quest'estate davvero torrida e tanti spostamenti. Insomma, diciamo che si sta discretamente bene, stranamente, in questo momento dal punto di vista climatico. Notizia che ti posso dare, è arrivato davvero pochi minuti fa anche Alex Meret, mancava solamente il portiere friulano tra tutti i calciatori che ovviamente sosterranno l'allenamento alle 18. Indicazione di come anche insomma Meret farà parte di questa seduta di allenamento nonostante quello che è stato l'infortunio ieri, il problema muscolare che ha costretto poi Alex ad alzare bandiera bianca all'intervallo con l'ingresso poi di Vanja Milinkovic-Savic. Credo che una nota positiva ieri siano stati proprio entrambi i portieri protagonisti, entrambi di un'ottima prestazione, di parate decisive. Vanja Milinkovic-Savic poi ha subito il gol di Odegaard, ma quello, lasciatemelo dire, è veramente un gioiello del calciatore dell'Arsenal, che è riuscito poi a segnare con un gol dal limite dell'area preciso che dà un bacetto al palo e poi si insacca alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic. Ricordiamo alle 18 quindi l'allenamento per quanto riguarda gli azzurri di Massimiliano Allegri per preparare quella che sarà poi il match di domenica alle 18 contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. E a proposito di Bologna, domani ascolteremo anche le parole di Sam Beukema, che intervisteremo in esclusiva qui a Radio Kiss Kiss e che vi proporremo poi in Qui Casa Calcio Napoli. È ovvio che c'è tanta curiosità in questo momento anche sulla voglia di riscatto di Beckham, uno di quei calciatori, Carlo, come dicevamo prima, che ha voglia di mettere minuti delle gambe e di dimostrare anche il proprio valore dopo un'annata complicata e dopo un po' di sfortuna anche legata agli infortuni, e anche per allargare quelle che sono le rotazioni della fase difensiva. E a proposito, Massimiliano Allegri ieri ne ha parlato e sono sicuro che qui alle mie spalle tra pochi minuti al centro tecnico sul campo di Castel Volturno lo stesso Max Allegri tornerà a spingere proprio su quelle che sono poi i miglioramenti da portare nella fase difensiva.
0: E sarà così sicuramente. Grazie Riccardo, buon proseguimento e buon lavoro, un abbraccio forte, ciao. E allora
1: buon lavoro, buon lavoro.
0: Ciao. Buongiorno Carlo, sono Carlo del Club Napoli Angri. Si sapeva sulla carta che l'Arsenal era una squadra fortissima contro un Napoli attento, che ha scelto una strategia che ha funzionato per buona parte della gara. C'è da dire che l'Arsenal ha fallito 3 occasioni clamorose, noi abbiamo avuto anche buone occasioni. Nulla da dire, i giocatori hanno dato il massimo, ora testa a domenica, mi sembra la lettura giusta. Testa a domenica, ci mancherebbe altro che quella di domenica, è una partita assolutamente da vincere. Michele da Acerra, volevo fare un'osservazione, ma se queste 3 partite che abbiamo perso invece di essere consecutive fossero state nell'arco di 3 mesi, se avessimo incontrato una volta il Como, un'altra volta l'Inde, poi un'altra volta l'Arsenal, ci saremmo risparmiati il pianto della Maddalena. Io dico che con queste squadre si poteva perdere, la sfortuna ha voluto solo che il calendario ce le ha messe tutte e 3 una dopo l'altra consecutivamente. Il pianto della Maddalena è bellissimo. Gianni, buonasera, forza Napoli.
2: Pronto, fratellone?
0: Buonasera amico mio, fratellone mio.
2: Buonasera, ti voglio bene, lo sai, io sono un radioascoltatore, un tuo grande ammiratore. Che ti voglio bene. Ti chiamo proprio in casi proprio eccezionali, perché non voglio chiamare spesso per dare spazio agli altri.
0: No, ma figurati.
2: Però io voglio fare l'avvocato del diavolo,
0: sì,
2: se mi permetti.
0: Certo.
2: Anzi, tu ti chiami Carlo III di Borbone. Praticamente stiamo parlando della famiglia degli attuali reali di Spagna, che praticamente ci sta pure un collegamento con Luigi XIV re.
0: Ah, io pensavo che volevi fare un collegamento con me, ma
2: no.
0: Mi stavo scoprendo nobile senza saperlo. Io sono nobile, ma solo di animo, lo dico.
2: Questo che ti dico perché poi ti arrivo al discorso che ti voglio fare.
0: Sì,
2: no?
0: Sì.
2: Tutte queste belle cose che hanno appartenuto alla città di Napoli, no? Sì, noi siamo collegati con Luigi XIV, Re Carlo di Spagna, siamo collegati, siamo una capitale. Allora, chi ha questa identità che Napoli non è Napoli, ma è una capitale, lasciami dire che lasciamoli sognare. Cioè, il Paris Saint-Germain, io quando ero piccolino, il Paris Saint-Germain non era nessuno. Aveva solo uno stadio eccezionale che era situato su un attico di un grattacielo. Mi ricordo, questa era la particolarità del Paris Saint-Germain, ma non era nessuno. Incontrare il Paris Saint-Germain era come giocare con una squadra di seconda fascia. Il Manchester City è nato 20 anni fa. Perché si è
0: Sheik, da quando è arrivato?
2: No, il magnate Rosso. Arrivò.
0: No, quello era il Chelsea, il City sempre proprietà.
2: Quindi per dirti, no, ci sono società che attualmente sono blasonate come le migliori d'Europa, che non erano nessuno.
0: Certo.
2: Quando noi teniamo a Maradona. Allora voglio dire, ci sono alcuni tifosi che purtroppo vincere due scudetti, vincere una supercoppa e stare a quei livelli non è che hanno snob.
0: Gianni, ho dovuto praticamente discutere con un tifoso che diceva che bisogna concorrere per vincere, non vivere nella mediocrità. Cioè lui ha parlato di mediocrità, sono 20 anni a questa parte che non conosciamo che cos'è la mediocrità. Io non ho idea.
2: Pretendere e sognare di diventare a quei livelli là, scusami se te lo dico, fratello, è da identitario, è da qualcuno che crede che questa città con un'amministrazione, con una squadra, con tante cose cambiate possa essere e continuare ad essere ancora una capitale del calcio, della vita e dell'esempio umano, perché essere avere questa fede, avere questo sogno dentro non è una cosa brutta. Quindi lasciateli sognare chi vuole, che Napoli continui a vincere scudetti, continui, e perché no, una Champions League, cioè, Aurim fa vincere a Napoli, Aurim era una gioia a sta città che è una capitale, questo dico io.
0: Continuiamo a sognare, grazie Gianni, un bacio forte fratellone, un bacio fortissimo. Ci scrive Salvatore da Pompei che ieri era in curva A, manda anche la foto. Io con il mio gruppo non riuscivo a capire come in una partita così importante si dava spazio solo alla contestazione che poteva essere fatta a fine partita. Durante si deve solo tifare e sostenere, alla fine magari anche fischiare, ma mai durante. Noi ci abbiamo provato, ma purtroppo in curva A siamo stati coperti dalla massa. Salvatore da Pompei, curva A, che vuoi fare? Non dire fesserie, nobile, non sai niente. Ma chi è questo signor? Francesco tale Francesco Chiacchio. Non dire fesserie, nobile, non sai niente. Ma nobile che cosa? Spiegati meglio. Io sono nobile d'animo, ho detto. Sono nobile d'animo. Lo dico con un pizzico di presunzione, boh, chi sa che voleva dire. Marco da San Diego, stadio sul tetto del centro commerciale, Forza Napoli sempre. Marco da San Diego era il Monaco. Angela, buonasera, Forza Napoli.
3: Buonasera fratello, e Forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli sempre, Angioletta, che bella.
3: Riccelle Carlè. Signori, si nasce e io modestamente lo nacco, dicevo.
0: E io modestamente lo nacco, è bellissimo. Sei grande, Angioletta.
3: Fratello, ti voglio chiedere una cosa. Ma perché non ci abbiamo pigliato un centro avanti degno di questo nome?
0: Perché?
3: Non lo so.
0: Boh.
3: E fratello, ci vuole qualcuno che abbia la cattiva e essere cinico davanti alla porta. E uno. Io allenatore non lo sono. Però, avendo un centrocampo molto forte, non dico il primo d'Italia, tu mi spieghi una cosa, perché io ci vado pazzo, cioè ci sto un cascipazzo questa cosa, perché l'azione è da partire alla difesa. No, io sono cascipazzo.
0: Angela, non sei l'unica che sta scendendo pazza. Io da tempo sto scendendo pazza, pensa.
3: Noi avemmo un centrocampo, uno più forte d'Italia. Non dico il primo, ok? Perché i prossimi buoni non lo sono. Ma abbiamo tre brunni, Pamaron, che figlia, Carletto un grippà. Che mette un pallone, danno una fazzoletta. Annanzi ai piedi, noi ma cominciamo. L'azione
0: della difesa. E che vuoi, Angioletti? Intanto fammi salutare Nicola. Certi amori tornano, caro Nicola, anche se la cosa ti può dare fastidio, però certi amori tornano. E poi la cosa dell'orecchio parte da te, perché non c'è nessuna imbasciata nell'orecchio. Questo era il senso, caro Nicola. Perdonami, Angioletta, perdonami. Ah, mamma mia, quanto è difficile. Com'è bello sentire la voce di Angela, perché Angela ti rincuora, ti incoraggia. Caro Nicola, nessuno ti trattiene, amico mio carissimo. E quindi questo mi sento di dire. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: CF CCL Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, siamo in chiusura. Che tu fossi nobile di animo e di fatto, ne sono stato sempre convinto. Che fossi reale, mi rafforza la gioia di essere tuo amico, Nino Nicois. Beh, siamo io e te nobili, e tutti quelli che tifano Napoli, e tutti quelli che erano natali napoletani, nobili d'animo. Salvio, buonasera e forza Napoli.
1: Buonasera, forza Napoli, sempre un piacere ascoltarti.
0: Buonasera a te.
1: Senti, due cose proprio, ma veramente velocissime, anche perché sono state dette praticamente tutto, e ovviamente sono d'accordo su quello che tu hai indicato come, diciamo, motivazioni, sì, e situazione reale della partita. Un po' l'immagine che ho visto quando è finita la partita, ho visto i giocatori dell'Arsenal buttarsi a terra, e mi hanno dato l'idea di giocatori stremati, non soltanto dal caldo ma anche dal fatto che hanno dovuto veramente sudare per vincere questa partita. E questo secondo me dovrebbe essere l'immagine che ci dovrebbe far capire veramente come ha giocato bene questo Napoli, nonostante tutte le problematiche che sappiamo, formazione e tutto il resto. E la seconda cosa, mi voglio un attimino riallacciare con una delle ultime telefonate da...
0: Sì.
1: In pratica, tifosa napoletana che parla appunto di un mancato centravanti. In effetti, secondo me ha perfettamente ragione, perché se noi avessimo avuto un centravanti all'altezza, che non si chiami Lucca, noi l'avremmo pareggiato questa partita, perché quando De Bruyne mi mette al centro quel pallone.
0: Quel pallone.
1: No, ma
0: grida vendetta lì purtroppo, Luca, e Luca lì purtroppo non ce l'ha, lì devi attaccare il primo palo, lì Lautaro è proprio ha il physique di ruolo per andare lì, ma il centravanti il Napoli fortunatamente ce l'ha, si chiama Rasmus Højlund, che ha fatto un'altra partita di grande sacrificio, viene da due gol consecutivi, quello con l'Inter e quello prima ancora con il Como, e quindi vediamo con calma quello che accadrà. C'è bisogno di serenità, magari torna al gol col Bologna e siamo tutti più tranquilli. Ci possiamo salutare qua, perché adesso la linea va a Vincenzo Perna per il notiziario. Io vi ringrazio per essere stati con noi, e l'appuntamento con qui Casa Calcio Napoli si rinnova domani in esclusiva qui Casa Calcio Napoli, Sam Bequema. Buona serata, forza Napoli sempre, e non giacire nessuno. Ciao
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
13: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania per un minore ferito. Si tratta di un 17enne di Pomigliano incensurato. I fatti si sono verificati a Piazza Carlo III. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto mentre chiacchierava con alcuni amici. L'uomo avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito appena sopra l'occhio sinistro sul sopracciglio. Il 17enne è stato dimesso con 4 giorni di prognosi, indagini in corso da parte dei carabinieri. Ancora cronaca, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite del Napoli per 2 ultras azzurri che ieri sera sono stati fermati e arrestati dai falchi della squadra mobile della Polizia di Stato mentre in sella a uno scooter si accingevano ad assaltare un bus con a bordo del quale ci viaggiavano tifosi inglesi. Tutto è avvenuto nel corso dei controlli post partita. I 2 ragazzi incensurati sono stati trovati in possesso di passamontagna, mascherine, razzi di segnalazione e anche di un martello. Cambiamo argomento. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania contesta un danno erariale che supera i 613.000 euro inerente a irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli e ha notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. Le contestazioni riguardano una serie di eventi tra riprese per fiction TV, congressi e sfilate di moda, molti dei quali concessi a titolo gratuito e passati al setaccio dalla magistratura contabile svoltisi nel quadriennio che va dal 2021 al 2024. L'inchiesta è partita dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto che per fortuna non arrecò danni, come è emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. L'ex dirigente ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione con gli inquirenti. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Esordio amaro in Champions League per il Napoli che allo stadio Diego Armando Maradona cede all'Arsenal 1-0 nella prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Grande amarezza anche per gli infortuni di Meret e Dallison, mentre esordio stagionale per il giovane Favasuli che ha commentato così la gara in esclusiva ai nostri microfoni.
14: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stato fatto, una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina sugli ultimi metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno, sono convinto che arriveranno grandi risultati.
13: Pallavolo, Napoli si prepara a vivere un'indimenticabile notte di sport con la gara inaugurale degli europei maschili tra Italia e Svezia che si disputerà questa sera nella suggestiva arena allestita per l'occasione in piazza del Plebiscito. Assisterà al match anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà in città per l'evento e soggiornerà come da tradizione presso Villa Rosbery. Saranno 5.932 gli spettatori che assisteranno sugli spalti all'incontro che ha fatto registrare il tutto esaurito. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, a più tardi.
15: KissKiss Napoli Meteo.
16: Bentrovati agli ascoltatori di Radio KissKiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo i temporali della notte ci attende un venerdì 11 settembre sulla Campania con tempo variabile tra sole, nubi e locali effetti nuovamente possibili sull'area meridionale della regione e localmente anche sull'Appennino, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata, il tutto con clima ancora caldo ma in attenuazione. Temperature diurne difatti in diminuzione, saranno prossime ai 28-30 gradi nelle diverse località. Soffierà ancora un po' di vento a inizio giornata, poi sarà in progressiva attenuazione. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel corso del weekend vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: E ben ritrovati da Vincenzo Perna, torna all'appuntamento con 442, filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873, ma anche con i vostri WhatsApp al 342 00 00 101. Un saluto da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app. E ovviamente un grazie soprattutto al padrone di casa delle 18, ovvero il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te Paolo, direi di aprire subito con le telefonate anche perché abbiamo già due ascoltatori in attesa. Partiamo da Carlo. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, parlare con un dottore è sempre difficile perché è un grosso competente, quindi uno deve accettare determinate realtà, cioè partire dal concetto che non si può giocare in champion, sarò anche l'unico al mondo a dirlo, con Politano, gioca 10 minuti, Di Lorenzo non è più quello di una volta, e su questo... colpa della società perché dovevamo fare qualche cosa. L'unica cosa è che prego di spiegarmi perché non sono in grado di capirlo. Quando parliamo partenza bassa, partenza alta, eccetera, so di che il dottore non condivide la mia età, il mio modo di porre. Il discorso è questo, ma sappiamo partire da giù, sappiamo partire da centrocampo, sappiamo partire, se non lo sappiamo fare, continuare a dirlo lo dobbiamo fare con giocatori che non sono in grado di farlo, non lo so, mi spieghi un pochettino in che cosa sbaglio.
1: Ma non sono in grado di farlo, è tutto da dimostrare, perché con l'organizzazione, con i movimenti giusti, lo fanno squadre con giocatori molto meno dotati tecnicamente dei nostri, l'abbiamo fatto, però non andiamo a citare cose che potrebbe non conoscere lei e tante persone, citiamo cose che sicuramente anche lei ricorda, citiamo il Napoli di Sarri oppure il Napoli di Spalletti, che hanno fatto 91-92 punti e che costruivano benissimo da dietro. Mi sembra che c'era Yusai, c'era Mario Rui che aveva un buon piede, però per carità, insomma, non stiamo parlando di giocatori che erano appetiti dai top club mondiali. C'era Koulibaly che all'inizio sembrava un giocatore che aveva difficoltà a costruire, c'era Kim che era fortissimo in chiusura ma non era questo grande piede in impostazione, tant'è vero che nel Bayern non costruisce lui quando gioca. Quindi si può costruire con l'organizzazione, con i movimenti giusti, e si deve per forza fare, non sempre, qualche volta si può andare diretti, però si deve per forza fare, perché altrimenti non lo farebbero tutte le squadre al mondo che riescono a ottenere buoni risultati, e altrimenti non ci sarebbero dei dati molto eloquenti che dicono che se si butta tutta la partita la palla lunga. E vorrei ricordare per esempio Udinese Napoli, che io cito spesso, dell'anno scorso, dove il Napoli rinunciò completamente alla costruzione dal basso e andò col lancio lungo di Milinkovic-Savic, ne fece 24 di lanci lunghi Milinkovic-Savic, il Napoli produsse 0 palle gol in quella partita, l'Udinese dominò perché riprendono la palla quando

0: Grazie Carlo, grazie davvero per averci chiamato allo 081-546-6873. Abbiamo Luca adesso. Ciao Luca.
1: Ciao, buonasera Vincenzo e buonasera Paolo.
0: Ciao.
1: Io di queste giornate è stato detto un po' di tutto, di tutti e di tutto sul Napoli, su Allegri, sui cambi. Io oggi voglio criticare fortemente, per me il peggiore in campo di ieri, che non è stato sicuramente un giocatore, non è stato l'allenatore, non è stato l'arbitro stavolta, ma siamo stati noi tifosi. Noi tifosi, dico questo, sono fortemente duro con noi stessi, perché dopo lo scudetto di Spalletti io non so che cosa vogliamo da questa squadra, che cosa pretendiamo e perché non la tifiamo e l'amiamo più fortemente come abbiamo sempre fatto. Io ricordo delle notti Champions dove eravamo veramente, se ieri c'erano 400 milioni di distanza con le valutazioni di oggi, all'epoca abbiamo battuto il Chelsea che poi vinse quella Champions League.
2: Come no?
1: Ma qualche gol lo facemmo anche noi dagli
2: spazi. Questo abbiamo battuto la squadra che poi è andata a vincere la Champions, non solo il Chelsea, il Napoli.
1: Abbiamo fatto delle partite che io ricordo, spiego questo piccolo aneddoto e poi vi lascio. Ricordo un Napoli-Roma, semifinale di ritorno di Coppa Italia, perdemmo 3-1 con la Roma all'Olimpico, c'era una bolgia infernale, era il Napoli di Benitez al Maradona, e con me c'era un amico che veniva dall'estero, abbonato da 20 anni al Camp Nou, tifosissimo del Barcellona, era in vacanza a Napoli, si viene a vedere la partita con me, mi disse, spero, essendo malato lui del Barcellona, mi disse, io spero che mai nella vita veniamo a giocarci qualcosa di decisivo in questo stadio, perché in questo stadio è difficile giocare anche con Messi, per quello che mettete voi dagli spalti. Noi questo l'abbiamo perso, possiamo criticare presidente, allenatori, giocatori, ma dobbiamo fare un po' di autocritica anche a noi stessi. Io spero che possano ritornare quei tempi, e se per ritornare a quei tempi dobbiamo fare andare nel baratro, io penso che non sia il caso, ci siamo stati già per troppi anni e abbiamo sofferto. Quindi l'autocritica la faccio a noi, e il mio appello servirà poco, anche il vostro forse, perché oggi ci sono i social, è cambiato un po' tutto, però spero veramente che possa ritornare quei tifosi del Napoli.
2: Grazie, è chiarissimo.
0: Ciao,
2: il
0: Luca.
2: Tuo intervento, allora, visto che è stato un po' lungo, recupero io per dare spazio a più telefonate, più messaggi, sarò velocissimo io dicendo qual è la mia posizione. La mia posizione nei confronti dei tifosi è: tenete questa e tenete tante altre trasmissioni e tenete i profili Facebook, i profili social dove potete sfogare, non è il luogo giusto per sfogare i 90 minuti della partita. I 90 minuti della partita sono il luogo giusto per tifare, se siamo tifosi, è un fatto quasi lavorativo, vorrei forzare un po' il concetto. Siamo tifosi, si va a fare il nostro lavoro di tifosi e si tifa. Poi dopo sfoghiamo, diciamo tutto quello che vogliamo, telefonate a questa trasmissione, criticate me, criticate De Laurentiis, criticate il Napoli, criticate i giocatori, criticate Allegri, fate quello che volete, è tutto corretto. Ma durante la partita tifiamo.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Paolo. Andiamo anche a salutare Peppe. Ciao Peppe.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Io ieri ero allo stadio e logicamente credo che non era questa la partita che ci doveva dire chi siamo, perché c'erano dei valori in campo totalmente differenti. Anzi, ti dirò di più, credo che abbiamo fatto pure una grande partita se consideriamo l'avversario che avevamo davanti.
2: Poco grande, ci andrei un attimo piano.
3: Una grande partita sì, Paolo, mi sono espresso male, volevo dire abbiamo fatto il massimo che potevamo fare per le nostre potenzialità.
2: Io questo non lo so, poi dopo ti dirò perché questo non mi trova totalmente d'accordo.
3: Io, Paolo, due cose non mi sono piaciute ieri. La prima cosa è il pubblico, perché fare solo cori contro De Laurentiis mi sembra proprio la serata meno adatta, e come hai detto tu ci sono modi e modi per contestare.
2: È un altro momenti, non è certo il momento della partita.
3: Infatti, ma poi questa partita in particolar modo, cioè, voglio dire,
2: no tutte poi... le partite, per me pure Napoli Poggibonsi, se vai tifi,

0: E questo è giusto. Allora, io una cosa ho notato, ho visto questo ragazzo che è entrato, Favasuli, no? Allora voglio dire sì. 1100 1000 Favasuli, ma sai perché? Perché quei ragazzi, io stavo di distinti inferiori, l'ho osservato, anche quando non aveva palla, si è proposto, alzava le mani, chiedeva il pallone, girava attorno all'avversario, si muoveva alle spalle dell'avversario, andava incontro alla palla. Ci ha messo una voglia quel ragazzo, è quello che io non riesco a vedere più degli altri giocatori. Paolo.
1: Ma non è però, guardi, io sono d'accordo con te che ce ne volevano tanti di giocatori come Favasuli, sono d'accordissimo con te, lo sto sperando da qualche anno a questa parte. Poi dopo dire che però gli altri non ci mettono la voglia, no, non userei questa parola. Direi che forse non sono più in grado di dare il loro massimo perché l'hanno già dato in carriera e sono in una fase della carriera dove riescono a dare qualcosa in meno, la metterei così. Ma io ieri sui calciatori ho un giudizio positivo, hanno dato tutti quanti il massimo, io ho visto la voglia totale, la voglia di combattere su ogni pallone, queste cose le ho visto pure questa benedetta attenzione che tanto si chiede ai giocatori, ho visto il massimo dell'attenzione. Quello che non mi è piaciuto è l'atteggiamento tattico, troppo basso, eccessivamente basso, senza seguire proprio il pallone, nemmeno quando il pallone tornava verso la loro metà campo noi ci alzavamo, siamo stati a volte 11, l'abbiamo detto durante la radiocronaca, siamo stati in 11 con i piedi nella nostra area di rigore. È un po' eccessivo e tra l'altro non è una mia valutazione, è un atteggiamento che non sta, che secondo me non paga, però andiamo sulle partite recenti, non ha pagato. Perché il Napoli, stando così basso e difendendo così tanto, si è visto tirare nelle ultime tre partite Inter, Como e Arsenal 76 volte in porta, hanno tirato 76 volte, cioè ogni 4 minuti c'è un tiro in porta, quindi questo atteggiamento ci desse la solidità, dice però noi ci siamo messi bassi, però gli altri non sono mai stati pericolosi, allora vai, andiamo col blocco basso, fai quello che vuoi tu. Ma invece sto blocco basso non sta pagando perché ci hanno tirato 76 volte in porta e alcune in modo clamoroso, molto pericoloso, addirittura liberi nonostante l'aria intasata di calciare indisturbati. Quindi questo atteggiamento difensivo, io voglio anche difendere, capisco che l'Arsenal è più forte e ti costringe a difendere, ma difendiamo con più aggressività, seguendo la palla, andando a pressare al limite dell'area di rigore, accorciando al limite dell'area di rigore, non scappando sempre addosso al nostro portiere con tutti nella nostra area di rigore. Questo è quello che chiedo, un accorgimento del modo di difendere. Non sto dicendo nemmeno che dobbiamo andare all'arrembaggio contro l'Arsenal, che forse non riusciamo, non vogliamo, ma non riusciamo pur volendo a farlo perché sono più bravi loro, però difendiamo in maniera diversa. Questo si può fare. L'Arsenal ha fatto 4,5 di XG. Ora, nelle ultime 30 partite, sono andato a controllare, l'Arsenal, il secondo migliore XG, dopo quello di ieri sera, ha fatto 2,50. Poi oscilla nella sua produzione offensiva tra 1,40 e 2,50. Ma non è che sono diventati bravi ieri sera. Sono sempre bravi, però evidentemente hanno trovato delle squadre che hanno difeso, sì, ma hanno difeso in maniera diversa contro di loro, lasciando un numero minore di occasioni pericolose. Noi siamo stati rinunciatari totalmente. Questo, oltre a procurare un 4,5 per loro, questa lontananza, troppa vicinanza alla nostra porta e troppa lontananza alla porta avversaria, ha prodotto uno 0,23 di XG nostro. E allora quando devo sentire dire che questa partita è meglio di Como e Inter, io veramente faccio fatica a capire come si fa ad affermare una cosa del genere, perché sono nettamente meglio Como e Inter, dove pur abbiamo sofferto, pur abbiamo lasciato molti tiri, soprattutto all'Inter, più che al Como, però almeno abbiamo prodotto pure noi, ieri non abbiamo prodotto un cavolo di niente. Io non riesco a capire, se noi valutiamo tutto, poi dice ma l'Arsenal è superiore, ho capito, ma l'Inter non è certamente una squadra di scappati di casa. Contro l'Inter a me è piaciuto il Napoli, ieri no, non ha prodotto nulla offensivamente, o quello che produceva offensivamente grazie a delle folate di 100 metri che poi i giocatori erano tutti stanchi, distrutti e si sono fatti pure male, non mi è piaciuto. Contro l'Inter invece c'è stata una reazione, c'è stato dei momenti della partita in cui abbiamo prodotto. Ieri abbiamo fatto 5 tiri con un XG ridicolo. Contro l'Inter abbiamo giocato abbastanza bene, veramente con l'Inter sono stati gli episodi. Ieri che pretendevamo da questi episodi? Che mezza volta che arriviamo noi, teniamo fuori classe, facciamo gol, è tutto a posto. E 45 volte che arrivano loro, li sbagliano tutte e 45. Questa era la nostra idea.
2: Beh, a volte funziona. Peppe,
1: sto scherzando. Una volta ogni, ma il calcio è bello perché a volte funziona, certo. Ma funziona una volta ogni 70 partite.
2: È normale.
0: I numeri non mentono.
2: Ciao Peppe, grazie davvero.
0: Grazie
2: per averci chiamato. Paolo, questo tuo ragionamento che hai fatto proprio adesso, basandoti sui dati, ci dà anche la possibilità di aver risposto a un messaggio molto lungo di Giuseppe da Baccoli, che voleva sapere da te proprio a proposito dei dati, dei XG, di una costruzione che non c'era e di una fase difensiva che effettivamente non era in crescendo rispetto a quella che invece era stata la prestazione. Faccio io il riassunto, no, di quello che scriveva Giuseppe rispetto a Como e Inter. Salutato Peppe, abbiamo Francesco. Ciao Francesco.
3: Ciao ragazzi. Paolo, volevo dirti quello che penso io sulla composizione della rosa del Napoli. Cioè, io penso che le rose vadano costruite fondamentalmente con tre tipologie di calciatori, no? Quelle che i calciatori che sono nel loro prime, come dicono quelli bravi oggi, quelli che ormai non sono più nel loro prime perché magari sono un po' più avanti con l'età, se lo sono lasciato alle spalle, e che quindi ti assicurano quelle, magari te l'assicurano ancora una decina di partite durante l'anno da calciatore top, però ovviamente la percentuale si abbassa, no? E poi quelli, i calciatori che ancora ci devono entrare, ecco, io penso che
1: e sono giovani che stanno crescendo.
3: Esatto, io penso che almeno nell'11 titolare, ovviamente uno che sta nel prime non va in panchina o in tribuna, ovviamente almeno l'11.
1: Diciamo che su 20 giocatori, se ce n'hai 7, le tre categorie che hai fatto tu, se ce n'hai 7, 6, non è male.
3: Il problema del Napoli attualmente è che uno.
1: Noi siamo 12 di una certa categoria. Noi siamo 12 o 13 di una certa categoria, cioè quella lì di giocatori fortissimi che però il prime l'hanno salutato, ce l'hanno alle spalle, ne sono 12 o 13 purtroppo, per questioni anche fisiche, come stiamo purtroppo vedendo di nuovo. Poi ne abbiamo due o tre giovani, non lo so chi sono i giovani, sono pochi, Favasuni, Vergara. Alisson e Vergara li metterei forse nei giocatori che stanno dentro, stanno quasi nel prime, stanno per arrivare nel prime.
3: Io spero, però
1: la proporzione non c'è, perché invece di quel 7-7-6, cioè dividere equamente i tre gruppi, noi ne abbiamo uno che è nettamente in vantaggio ed è quello dei giocatori che il loro momento migliore ce l'hanno alle spalle.
3: Il problema è che quando uno valuta la rosa si aspetta sempre che i giocatori siano l'Anghissà che era 3 anni fa, il Lobotka che era 2 anni fa, ma non è così. Ma fin quando sbaglio io la valutazione della rosa, perché anche io pensavo all'inizio che avessimo una buona rosa, no? Però fin quando la sbaglio io, amen. Il problema è se la sbagliano loro la valutazione della rosa. Vabbè, comunque volevo sapere che ne pensi in generale.
1: Io non credo che l'hanno sbagliata, cioè io non credo che non lo sappiano, io non credo che non condividano quello che diciamo noi, io credo che siano d'accordissimo, non possono non saperlo. La domanda è perché non l'hanno fatto, perché c'è stata una scelta dove si è pensato che privilegiando il fattore economico, nel senso dopo i danni economici delle due stagioni con mercati che purtroppo uno è andato bene, uno è andato male, perché quello di 2 anni fa non è andato male, no? Quello dell'anno scorso è andato malissimo, si è pensato che basta, bisognava provare a rilanciare tutto questi giocatori per non perdere valore dei cartellini. Questa è la strategia che ha scelto il Napoli, pensando di, l'obiettivo è ancora quello, non è una cosa, non sto parlando al passato, pensa ancora oggi il Napoli che con questa strategia si può ottenere un recupero del valore di alcuni calciatori e quindi non aver buttato i soldi, usiamo le parole dirette, e contestualmente il Napoli pensa che così facendo si può comunque ottenere la qualificazione Champions, che è l'obiettivo realistico in questa stagione, è un buon percorso in Champions, un turno, due turni superati. Questo pensa il Napoli, speriamo che abbia avuto ragione il Napoli, perché se il Napoli ha avuto ragione, perfetto, non hanno perso i soldi svalutando gli investimenti e hanno guadagnato con la qualificazione Champions. Se il Napoli dovesse aver avuto torto, i giocatori non si sono rivalutati, quelli giovani sono stati coinvolti in una stagione grigia e quindi non è aumentato il loro valore per fare player trading e non hai preso i soldi della Champions, quindi tutte le cose sono a rischio. Il Napoli ha scelto di correre questo rischio qui, poteva correre quell'altro rischio di mandare via 3-4 calciatori pure forzando la mano, storici del Napoli. Il Napoli ha scelto di correre questo rischio qui, però ragazzi, il percorso che non prevede rischi e che ti dà certezza nel calcio non esiste, quindi era una scelta e Napoli ha fatto questa.
2: Salutando Francesco, diamo il benvenuto a Maurizio. Ciao Maurizio.
4: Ciao, buonasera a tutti. Allora, io volevo, purtroppo dopo 3 sconfitte si sente sempre parlare la colpa la diamo a Badashil, la colpa la diamo ad Allegri, però non sento, a parte i cori ieri che non condivido contro la società, io credo che una grossa percentuale di colpa ce l'ha la società e Manna. Dico Manna perché ad oggi io non vedo nei suoi anni che è a Napoli degli acquisti o dei calciatori che sono stati individuati, modello Varaschela, modello Fabian Ruiz, modello Amisic, presi dal nulla e poi sono venuti fuori questi grossi giocatori. È normale, ce la prendiamo con Allegri che ha fatto giocare Badiashvili, ma che quello ci aveva. Con 3 milioni netti più lo stipendio, secondo me si poteva prendere qualcun altro, no? Magari livello Baschirotto, livello già pronti. Invece mi ha preso uno che non è pronto e che quando l'abbiamo messo in campo ha fatto quello che ha fatto. E poi un'altra cosa, io non so.
1: Però sul lungo io mi auguro che Badiashvili sia meglio di Baschirotto, ma il tuo discorso lo condivido, l'esempio mi è parso un poco forte.
4: Ci serviva subito Paolo, a noi ci serviva subito. E non è un discorso economico quello di Badiashvili, perché Badiashvili sicuramente non lo riscatteremo, però con 3 milioni più lo stipendio a 2, sono 5 milioni che lordi diventano quasi 9. Cioè, non è speso poco per Badiashvili. Secondo me sul mercato si poteva offrire.
1: No, vabbè, ma pure io mi aspettavo cose diverse, se è per questo. Manna l'ha detto, la gente so che si aspettava un mercato diverso, noi siamo convinti che invece è stato corretto il mercato che abbiamo fatto. Ragazzi, poi alla fine questo è un bel dibattito fin quando non ci sarà la sentenza, e io spero che abbiano ragione loro, essendo tifoso del Napoli.
4: Speriamo
1: che dobbiamo fare più di questo. Per il momento però, i segnali, un po' per i risultati, un po' per il gioco, un po' per anche per questa questione che troppi giocatori sembrano veramente fragili, diciamo, usiamo questa parola, c'è da stare preoccupati. Non essere preoccupati e omettere tutte queste evidenze non significa volere bene al Napoli, mentre chi dice queste, chi sottolinea queste criticità pare che stia contro il Napoli. Io il Napoli lo amo tantissimo, sono sempre favorevole a tutte le cose che fa il Napoli, vorrei essere favorevole, ma quando i fatti dicono altro, io devo venire a raccontare quello che dicono i fatti, non quello che mi dice di ripetere il Napoli. Mica funziona così la nostra attività.
4: Però Paolo, scusami, se la società ancora, dopo anni, ormai sappiamo che c'è questo benedetto discorso delle liste, ma a questo punto lavoriamo, possibile che non c'era un 22enne centrocampista che poteva fare al caso?
1: Allora, le liste le aggiri con gli under, come stai dicendo tu, ma c'è anche una maniera più, ma c'è anche un modo più drastico di aggirare le liste, perché se tu vai dai giocatori, dai loro procuratori e dici il tuo percorso a Napoli è finito, trova una soluzione, quasi mai succede che restano e li devi pagare tenendoli fuori lista, quasi sempre si trova la soluzione.
2: Ciao Maurizio, dobbiamo salutarti anche per dare spazio agli altri e soprattutto perché siamo già arrivati al momento del primo mini break, però chiedo ad Antonio, che è già in attesa, di attendere davvero pochi minuti perché poi subito ritorneremo con 442 filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. State lì.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
11: Eccoci qua in diretta 442, filo diretto con Paolo Del Genio, e come promesso Paolo vado subito a chiamare in causa Antonio che ci ha chiamato allo 081 546 6873. Ciao Antonio.
12: Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera Paolo.
11: Ciao.
12: Allora, ciao, buonasera. Io vorrei partire da quelli che sono i dati oggettivi di quest'anno, che in tutte le partite che abbiamo visto, compreso il primo tempo di Genoa, il Napoli è stato passivo ad attendere gli avversari nella propria area di rigore. Ora mi rivolgo a Paolo, tu che hai seguito i ritiri sia a Castel di Sangro che a Di Maro.
13: A Di Maro, sì.
12: Durante gli allenamenti tu hai notato questo atteggiamento di passività, di attesa?
13: Allora, guarda, Antonio, scusa.
12: Che vidi?
13: No, mi fai allora, tu quello che... Sì, no, però quello che ti posso dire è che da tanti anni io seguo i ritiri precampionato. Durante un ritiro precampionato, così come durante le varie sessioni di allenamento, si prova tutto. Quindi c'è dentro anche l'aggressività, c'è dentro la pressione alta, c'è dentro la costruzione dal basso, ci provi tutto. Poi qualche cosa la fai con maggiore convinzione, qualche cosa poi dici alla squadra di applicarla, qualche cosa poi dici alla squadra di non applicarla. Riferendosi alle prime partite, soprattutto ieri per grandissima parte della gara, il Napoli quando difendeva palla avanti loro e si scappa, ma palla dietro loro si segue il movimento del pallone. Non so se avete visto un paio di volte Rachmani ha fatto segno, saliamo, ma siamo saliti di 4 centimetri, lì bisogna salire di 5-6 metri, in modo che se loro fanno un'imbucata può darsi che sono in fuorigioco, comunque si arriva sul possessore di palla con i centrocampisti, perché se salgono i difensori seguendo il movimento del pallone sul giro palla avversario, spingono, diciamo nel senso figurato, spingono anche i centrocampisti a salire, quindi tutti vanno a difendere qualche metro più su, e il gol di ieri non lo prendi mai se fai quello che sto dicendo io. Cioè,
12: ma io qui volevo arrivare.
13: Loro il gol arriva da una verticalizzazione o da un retropassaggio? Il gol arriva da un retropassaggio che fa l'Arsenal, no? noi per seguire il movimento del pallone che corre non verso la porta di Milinkovic-Savic, ma il pallone mentre arriva Odegaard corre verso la linea di centrocampo, noi dobbiamo correre verso la linea di centrocampo e Gilmour probabilmente si trova più vicino ad Odegaard per ostacolarlo. Invece noi che restiamo impalati e inchiodati a terra con la linea difensiva e con la linea dei centrocampisti, lasciamo la possibilità dell'imbucata, del tiro, e tant'è vero che con tutta la squadra nella nostra area di rigore loro sono arrivati o non sono arrivati 5 volte soli davanti al portiere, Odegaard indisturbato al tiro dai 16 metri con tutta l'aria piena. Cioè io voglio pure difendermi, però voglio che poi almeno non si presenti solo il giocatore in aria, non si presenti solo Odegaard al limite dell'area di rigore per calciare. Quindi noi dobbiamo difendere, ma difendiamo meglio, con più aggressività, seguendo sì, il movimento del pallone. Questo mi sembra veramente incredibile affermare che ieri abbiamo difeso bene, perché ieri se c'è una cosa che abbiamo fatto male è proprio come abbiamo difeso.
12: No, ma io volevo parlare proprio di questo, perché io, parlando anche della gara di Milano, io ho visto anche la trasmissione Bordocam di Dazon, e durante tutta la trasmissione ha fatto vedere il bordocampo di Allegri che diceva continuamente ai giocatori di stare più alti, di andarli a prendere più alti, e questo non capitava mai.
13: A Milano abbiamo fatto cose buone, però guarda credimi, minuti, io su Milano minuti. Ho un'idea diversa. Inter-Napoli veramente è una partita difficile da raccontare, abbiamo fatto cose che non mi sono piaciute e cose che mi sono piaciute anche molto, tant'è vero che la potevamo pure vincere. La partita di ieri sera che tutti stanno dicendo, a cominciare da Allegri, che è meglio rispetto a quella con l'Inter e con il Como, a me sembra una follia affermare questo, è nettamente peggio quella di ieri sera, e non mi va di liquidare questo fatto che tutti i numeri, l'atteggiamento, la nostra pericolosità e la pericolosità degli avversari si racchiuda nell'affermazione e vabbè, ma l'Arsenal è ingiocabile, perché conosco l'Arsenal, è fortissima, conosco i numeri dell'Arsenal, però credetemi, l'Arsenal ogni partita vince quasi sempre, la vince creando meno e lasciando qualche cosa agli avversari. Ieri sera ha creato tantissimo e non ci ha lasciato nulla. Avremmo qualche responsabilità noi su questo? Cioè siamo meno forti dell'Hull City e del Coventry, questo mi voglio che se la giocano meglio con l'Arsenal.
12: No, ma infatti io vorrei capire dove sta il cortocircuito, cioè se non sono i giocatori che non riescono a seguire quelle che sono le indicazioni di Allegri, oppure le cose non sono state allenate come si deve.
13: O le disposizioni sono di fare un certo tipo di partita, perché se tu martelli come credo lui martelli, perché poi a fine partita nelle dichiarazioni tocca solamente questo tasto, parli solo di attenzione, concentrazione, non facciamo errori dietro, mentre parli solo così alla squadra trasmetti una voglia di stare l'attenzione è una cosa importante, però non è l'unica cosa che conta nel calcio, basta che stiamo attenti, abbiamo risolto tutto. Poi ci sono le cose tecniche, le cose tattiche, su quelle tecniche Allegri ci punta molto, a volte però sperando che i suoi giocatori siano fuori classe, invece vorrei dire ad Allegri, questi sono buoni calciatori, non ti puoi aspettare che ogni volta che entriamo nella tre quarti avversaria si trasforma in un gol, non sono Messi, Ronaldo, Mbappé e Vinicius messi insieme, sono dei buoni calciatori che però hanno bisogno di una maggiore produttività offensiva per portare poi dei numeri offensivi importanti. Non lo so, più di questo che vi devo dire.
11: Grazie ad Antonio, ne abbiamo un altro al telefono che subito salutiamo. Ciao Antonio, benvenuto a Kiss Kiss Napoli, ciao.
14: Ciao Paolo. Paolo, non so se volevo fare un'osservazione di campo, perché poi ieri dal campo la partita si vede in tutt'altro modo, e poi sicuramente dai una chiarezza a quello che è successo ieri sulle cube, o non so se può servire o meno, però la contestazione è partita dopo delle, diciamo, leggi, diciamo, fatte rispettare solo ieri dopo 10 anni di Champions, quindi diciamo c'è stata un po' una mezza cosa che non si è capita, e poi alla fine si è andato tutto contro la presidenza, perché era stato detto che il presidente ha negato l'ingresso di alcuni striscioni che non andavano messi sulle balaustre dove quest'anno ci sono gli sponsor, poi dopo farci entrare, quindi diciamo un po' di non si è manco capito bene tra UEFA, società e diciamo polizia, quale deve essere la regola esatta. Vabbè, passiamo avanti. Dal campo si è notato proprio quello che hai detto un attimo fa, cioè io ho notato che quando noi avevamo palla, quindi dal portiere, cioè il primo difensore dell'Arsenal era praticamente sulla linea di centrocampo, vabbè questo lo sappiamo tutti. Il problema nostro è quello che dice Allegri, dice, anche noi ci stiamo provando, ma non è vero, perché quando loro attaccavano il nostro difensore era quasi al limite della nostra area. Quindi come ci stiamo provando, in che modo? Cioè si vedeva proprio bene che la nostra linea di difesa si abbassava, cioè correva dietro. In che modo ci stiamo provando allora? Perché gli dice ci stiamo provando? Io questo non capisco.
13: Non lo so, sinceramente la ricostruzione, mi dispiace dirlo ma lo dico, la ricostruzione di Allegri della partita di ieri sera non condivido una cosa di quella che ha detto, mentre dopo Inter-Napoli condividevo le cose che aveva detto, e non avevo di Inter-Napoli, io avevo non solo condiviso non solo quel fatto di mettere tanti, se vi ricordate il mio commento su Inter-Napoli fu un po' critico solamente in relazione al fatto di aver messo a 20 minuti alla fine in campo troppi giocatori con pochi minuti nelle gambe in quella bolgia e essersi abbassati, messi a 5. Questa è l'unica cosa che mi permisi di criticare dopo Inter-Napoli. Poi per il resto mi erano piaciute tante cose. Ieri sera non mi è piaciuto niente, né come abbiamo difeso, troppo bassi, schiacciati, né come abbiamo attaccato con una velocità, con una frenesia che è propedeutica poi all'imprecisione. Inutile che Allegri si aspetta che a 2000 all'ora facciano gol, perché ribadisco, non sono Messi, Ronaldo e Mbappé.
14: Obiettivamente siamo ripartiti 3-4 volte con Allison che ha fatto 50 metri in campo palla a piede, cioè quando
13: benissimo, bravo, belle cioè, quando Allison fa quella giocata, quando Allison fa 50 metri di campo palla al piede, tutti ci entusiasmiamo, bravo Allison che sta conducendo quella palla a quella velocità supersonica, io mi distraggo perché so che non segneremo mai quando deve fare 50 metri palla al piede.
14: La stessa sensazione
13: deve che fare 25, campo, 20, quando ne fa 25 facciamo gol, quando ne fa 50 facciamo un po' di scena ma non facciamo niente.
14: Assolutamente d'accordo, sempre complimenti.
11: Grazie davvero Antonio, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873 e allora andiamo anche da Pietro. Ciao Pietro.
15: Ciao, sono Pietro da Calvizzano.
11: Ciao.
15: La prima osservazione che voglio fare riguarda la scelta dell'allenatore e parto dall'inizio. In estate Allegri quante e quale richieste aveva di mercato? Quindi l'unica squadra che si è presentata a chiedere Allegri è stata il Napoli. Dall'altra parte c'era una società dove cercava un allenatore con poche richieste di mercato, quindi un allenatore che senza mercato non può avere pretese. Dall'altra parte una società dove cercava un allenatore senza pretese, e questo matrimonio, questo connubio ha combinato la frittata. Oggi abbiamo un allenatore che è rimasto a 20 anni fa, un allenatore dove ha un calcio solo difensivista. Ieri sera nelle sue dichiarazioni, se ci avete fatto caso, lui parla solo della fase difensiva, che abbiamo difeso male, che non siamo stati attenti.
13: No, ieri ha detto bene.
15: Ieri cosa ha detto? Ha detto della difesa.
13: Ieri ha detto che gli è piaciuta la fase difensiva, anzi ha detto che se facevamo questo, che quello che abbiamo fatto ieri con Inter e Como, forse non perdevamo. È un'analisi però che non mi trovo d'accordo.
15: Parla solo della fase difensiva, non dice come si attacca.
13: Cos'è? Mi dai l'opportunità per dire una cosa? Per dire una scusa, ti ringrazio perché ti lascio continuare, per carità, non
15: chiudere. Figurati.
13: No, voglio dire una cosa che per rispondere anche a qualcuno sui social, dice tu e gli XG una volta ti servono, una volta non servono. Ho provato a spiegare, lo spiego di nuovo. Se qualcuno è un po' tosto, io non ci posso fare niente. Lo spiego di nuovo. Gli XG sono un indicatore importante quando la differenza è abissale. Nel senso, quando una squadra fa 4, l'Arsenal, e una fa 0,23, il Napoli, 98 volte su 100 vince quella che fa 4. Quando la differenza degli XG è 1,30 io, 1,22, non serve a niente nemmeno analizzarli gli XG, perché vuol dire che è stata una partita più o meno equilibrata, dove l'episodio che ti è andato bene o ti è andato male ha determinato, quindi non servono a tanto nell'analisi di quella partita, servono perché ti porta avanti la somma che poi dopo 10 giornate ti dice come sei come XG. Ora noi siamo a 3 giornate, quindi le statistiche non sono indicative, però siamo oltre il decimo posto negli XG, oltre il decimo posto nelle palle gol costruite, nelle palle gol avute, oltre il decimo posto nei tocchi in area di rigore avversari, oltre il decimo posto nel possesso palla. Ma queste 4 statistiche non serviranno a niente, però siamo oltre il decimo, come dicono alcuni, siamo oltre il decimo posto in tutte queste statistiche, sì, E siamo oltre il decimo posto pure in classifica? Sì.
15: Ma lui purtroppo parla solo di questo, solo della fase difensiva, lui non parla mai dell'attacco, quindi abbiamo un allenatore che è rimasto a 20 anni fa. Dall'altra parte invece abbiamo una società dove non c'ha programmazione, e mi spiega anche su questo. Non c'ha programmazione perché? Perché io ringrazio la vita questi calciatori che ci hanno donato due scudetti, ok? Ma oggi una società senza programmazione, che non c'hai un vice, non c'hai un vice lotto, non c'hai un vice anghissà, non c'hai un vice terzino sinistro. Cioè noi abbiamo oggi due giocatori dove si può puntare, che è Vergara, Fafasulli e il povero Lund, che ieri mi faceva una tenerezza, ieri allo stadio, dove era in mezzo a due di loro, due difensori, e prendeva botte per tutta la partita. Quindi, ma noi come siamo lì ancora con questa società che non programma?
11: Grazie Pietro, perché ti sentiamo anche maluccio. Grazie davvero Pietro, però il discorso mi sembrava abbastanza chiaro. Diamo spazio anche ad Enzo, che era da un bel po' in attesa. Ciao Enzo.
16: Sì, ciao, buonasera.
11: Ciao.
16: È un piacere parlare con voi. Volevo chiedere questo: io ho rivisto un po' dei pezzi di partita e la cosa che mi ha colpito è che proprio la linea non prova mai a fare il fuorigioco. È una cosa. E volevo chiedere
13: zero fuori gioco. Prime partite zero fuori gioco.
16: Zero proprio. Ma non so se è una.
13: Il Como a Napoli, qualcuno dice, ma il Como a Napoli non ha difesa. È vero, il Como a Napoli ha difesa. A me non è piaciuto quello che ha fatto Fabregas. Ho criticato anche Fabregas. Però attenzione, i distinguo ci sono. Il Como, quando si è chiuso 5-4-1, tutto quello che volete, ci ha messo 5-6 volte in fuori gioco, tra cui pure l'azione poi del gol, purtroppo annullato,
16: sì,
13: no?
16: Sì,
13: quindi
16: sì,
13: il Como ha continuato a fare quella cosa della quale parlavo prima e della quale adesso stai parlando tu, cioè accompagnare il movimento del pallone e metterci in fuori gioco. Quindi si può anche difendere, a me non piace difendere bassi, però questo non me ne frega niente se a me piace o no, però si può difendere bassi, ma con questo criterio basilare, elementare del calcio, cioè seguire il movimento del pallone.
16: Infatti. No, ma non so se è un'idea di Allegri proprio non farlo mai, o è una casualità proprio della partita di ieri, o non so se vogliamo difendere sempre così. Vabbè,
13: ci stanno queste quattro partite finora dove non lo so se proprio la statistica è precisa. Io a memoria non mi ricordo una volta che abbiamo messo gli avversari. Abbiamo messo gli avversari in fuorigioco. Ed è un'arma, non è che io dico facciamo sempre il fuorigioco, esasperiamo. Però in certi casi è un'arma, perché quando gli avversari è una soluzione, hai voglia che soluzione. Tu mentre ti stanno attaccando pericolosamente, fischia l'arbitro e finisce l'azione loro e la palla passa a noi, quindi è una buona soluzione.
16: Sì, ma anche perché le palle dentro che dava l'Arsenal ieri, salendo con tutta la linea, in linea proprio, e quelle gliele puoi togliere, insomma, non possono più entrarti sempre alle spalle.
13: Quella che chiaramente in quei casi non è manco la profondità, è la mini profondità, perché siamo bassi, però almeno togliamo la mini profondità, alziamo un po' la linea difensiva. Poi a volte noi ce la siamo presi pure con i nostri portieri che non escono mai, ma come fanno a uscire se ci sta tutto bloccato davanti a loro? Dove escono?
11: Ciao Enzo, grazie a te per averci chiamato allo 081 546 6873, dove abbiamo anche Cristian. Ciao Cristian.
17: Ciao ragazzi, buonasera.
11: Ciao.
17: Io volevo dire una cosa, qua non si tratta di solo di stare bassi, qua si tratta proprio di subire all'avversario tutta la partita. Cioè, con squadre come l'Arsenal, queste squadre qua, Como, Inter, noi abbiamo subito quasi 80 tiri. Cioè, ma è normale che
13: sì, 76. 76, 76.
17: Prima o poi
13: 76 più o meno significa un tiro verso la nostra porta ogni 4 minuti significa.
17: Ma l'Arsenal si è mangiato gol clamoroso ieri. Cioè, noi abbiamo perso 1-0, ma non si sa nemmeno perché. Cioè, Saka si è mangiato un gol davanti alla porta, l'altro in capirla come si chiama lui.
13: Sì, è vero.
17: Cioè, noi,
13: Merino e poi Meretta ha fatto la parata.
17: Ma poi là abbiamo parlato del Como che si è abbassato. Ma perché il Como, quando si è abbassato, prima di tutto non ci ha concesso un'occasione. Cioè, zero. Noi non sappiamo cosa fare quando il pallone ce l'abbiamo noi. Cioè, noi con Gilmour, Lobotka e De Bruyne, tre giocatori che con il pallone ci parlano. Cioè, noi non facciamo poi di possesso palla. Ieri ad un certo punto avevano loro il 76% di possesso palla. Cioè, ma io non lo so.
13: Io ieri mi aspettavo proprio con la composizione del centrocampo, mi aspettavo un po' più, come si dice, di palleggio, no? Anche per far perdere un po' ritmo a loro, per farli correre un po' loro dietro a noi, mentre correvamo sempre noi dietro a loro. Mi aspettavo un po' più di palleggio. Invece vedo che ho visto che il piano offensivo del Napoli era questa frenetica immediata verticalizzazione, tant'è vero che l'ottimo Gilmour due o tre volte credo che abbia avuto indicazioni in tal senso, perché se l'ha fatto lui ha sbagliato, però credo che aveva avuto indicazioni in tal senso, ha verticalizzato quando c'erano i presupposti per sviluppare bene con 3-4 passaggi, ha immediatamente verticalizzato e l'azione è andata nel nulla.
17: Scusami, ma pure perché l'Arsenal non ha giocato a ritmi forsennati ieri, cioè ieri la partita si poteva giocare bellissimamente, l'Arsenal ha giocato a piccolo trotto ieri, cioè non ha tirato diciamo, come dire, una partita con i ritmi frenetici da Premier League.
13: No, tra l'altro non ci ha manco pressato molto forte, quando quelle poche volte che avevamo noi la palla, io non ho capito perché poi a un certo punto abbiamo iniziato a buttarla lunga con il portiere, quando invece c'era la possibilità di costruire, perché loro non pressavano nemmeno al limite della nostra area, ci aspettavano un po' più dietro, e quindi, come dicevi tu, avendo noi giocatori potevamo arrivare facilmente ai centrocampisti che poi avevano tutte le qualità per sviluppare bene, quindi la costruzione poteva passare allo sviluppo abbastanza facilmente, non c'era questa pressione feroce da parte loro nel nostro possesso palla. Invece abbiamo iniziato a buttare la palla lunga col portiere.
11: Ringraziamo Christian, ma è arrivato il momento di un altro ultimo mini break e poi sarà rush finale di questo appuntamento con 4-4-2. A tra poco.
18: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: E dunque rush finale di questo appuntamento con 442 filo diretto allo 081 546 6873 con il nostro Paolo Del Genio, che ancora saluto, e abbiamo già Antonio con noi. Ciao Antonio.
7: Ciao, buonasera. Io ho bisogno di una mano da parte di Paolo, che reputo prima di tutto un professionista di primo livello, ma anche un amico, perché mi fa una compagnia enorme nei momenti di sconforto, che fortunatamente sono pochi per il nostro Napoli. Io volevo chiedere una cosa in merito a un giocatore straordinario. Quando è venuto De Bruyne ho quasi pianto, perché penso che dopo Maradona Carega sia stato forse fuori classe più forte che sia venuto a Napoli, a divini enormi. Però Paolo, io lo vedo nervoso, lo vedo scoraggiato, anche quella piccola cosa che succede nel campo quando c'è un po' di adrenalina con il capitano. Però io quando vedo che entra Luca, è come se a lui, come si dice a Napoli, gli sta chiusando caos, cioè come se non avesse proprio la possibilità di dire io di poter mettere questo giocatore in condizione di fare qualcosa. Lo vedo così, e quindi ho paura di aver preso un fuoriclasse che però funziona in orchestra e non uno, diciamo, utile alla causa Napoli. Questa è la prima domanda, e poi ti ascolto in radio. Io ho bisogno di capire come posso fare per cercare una cosa positiva in questo Napoli di Allegri, che non ha il cuore della squadra di Conte, non ha la cattiveria della squadra di Conte, e vedo che non ha nemmeno schemi di gioco. Io non ho visto per il momento in queste partite un briciolo di gioco, nemmeno 10 minuti.
6: Ciao Antonio, grazie.
7: Ciao, grazie mille, ciao.
6: Vai Paolo.
8: Il calcio, che sarà sicuramente sbagliato, non si trasmette alla squadra entrando in uno spogliatoio e dicendo ragazzi forza, grinta, carattere. Per me queste sono cavolate, questo lo può fare chiunque, questo non è il furore. Si trasmette attraverso sempre la tattica che tu vai a comunicare di voler fare ai giocatori. Se tu ai giocatori dici pressiamo, per parlare di atteggiamenti tattici che sono sinonimi di furore, se tu dici pressiamo alto, se tu dici appena perdiamo palla corriamo in avanti, andiamo a pressare per la riconquista, se tu dai queste indicazioni di carattere tattico, la squadra ti sembra una squadra che ha furore. Se tu dai indicazioni prudenziali alla squadra, la squadra sembra che non abbia furore. Spero di essere stato chiaro. Su De Bruyne dici una cosa interessante, perché effettivamente ieri ho scoperto che durante la radiocronaca che facevamo io e Vincenzo, quando De Bruyne ha messo quella palla all'ultimo minuto e poi si è un po' avvilito perché ha visto che nessun compagno era andato a chiudere,
6: si è anche un po' innervosito,
8: lì sbaglia quando si innervosisce, però che possiamo,
6: vabbè, però fa parte del furore della partita,
8: sì, però può capitare. Però io ho detto una cosa che poi ho scoperto, perché chiaramente ero in diretta, ho scoperto che poi ha commentato la cosa in maniera uguale alla mia l'ottimo Dries Mertens. Cioè, che cosa ho detto? Vince, ti ricordi? Ho detto, lui è abituato, 10 anni ha giocato nel City, no 10 giorni, abituato che nel City, quando lui faceva quella sua rapposizione, quell'attacco dello spazio, che è una sua caratteristica, io lo conosco benissimo dai tempi del City, quella giocata lui la fa sempre, l'ha fatta, ragazzi, andiamo alle ultime due partite, l'ha fatta benissimo a Milano, assist per Lucca, in occasione dell'occasione Lucca Anghissà, e poi l'ha fatta ieri, lui la fa sempre, quando si carica sul lato, lui va a attaccare la linea di fondo campo, si fa dare quella palla dentro e poi da lì mette assist deliziosi. Lui ieri è andato convinto, lui forse poteva anche tirare da lì, ma da lì è andato convinto che 2-3 compagni avessero attaccato l'arietta piccola per metterla dentro. Perché è andato convinto di questo? Perché c'ha in memoria i 10 anni al Manchester City, dove andavano in 3 a chiudere quell'azione.
6: È vero.
8: E Mertens ha fatto la stessa mia ricostruzione. Mo, o siamo pazzi, è Mertens, poi è andata così, scegliete voi.
6: Abbiamo Giovanni, ma abbiamo solo un minuto, quindi sia Giovanni sia Paolo, andiamo veloci. Giovanni, ciao.
9: Ciao ragazzi, velocissimo per Paolo. Parlando di atteggiamento, proprio di come stare in campo, lo sconforto a me personalmente, sconforto tra virgolette, mi è venuto ieri sera quando mette Favasuri al posto di Politano. Cioè, io dico, un allenatore che vuole dare un segnale diverso alla squadra mette Favasuri al posto di Lorenzo e al posto di Politano metti Neres. Allora lì il messaggio che arriva alla squadra è propositivo e quindi probabilmente magari avremmo perso 4-0 poi nei minuti finali della partita, ma probabilmente avremmo avuto un atteggiamento diverso in campo da parte di tutti. Questa vi ascolto per radio, vi saluto e grazie. Volevo
6: parlare
9: di Paolo.
6: Ciao Giovanni, grazie. Paolo.
8: Diciamo che il cambio offensivo o almeno non difensivo, diciamo così, no? che lascia le cose inalterate, è una caratteristica di Allegri fin quando il risultato, diciamo, più o meno lo soddisfa. Il risultato di parità ieri lo soddisfaceva, come così ovviamente era soddisfatto del vantaggio a Milano e perciò ha fatto la mossa difensiva. La mossa offensiva o di stabilità, quella di stabilità la può anche fare, ma prevalentemente lui fa quella più difensiva quando il risultato lo considera buono e fa quella offensiva quando deve recuperare il risultato. Penso che ragioni così sui cambi.
6: Paolo, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, ma ovviamente ci ritroveremo domani alle ore 18 in studio. Intanto buona serata e buon lavoro.
8: Ciao Vincenzo, pure a te, grazie.
6: Grazie al nostro Paolo Del Genio, grazie a chi ha curato la parte tecnica, ovvero a Simone Zagaria e a Fabio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto. Ci ritroveremo tra pochissimo per le ultime news, subito dopo un disco. E intanto alle ore 19 invece il nostro bomber Emanuele Calaiò con il suo calcio della sera. Tra poco.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania per un minore ferito. Si tratta di un 17enne di Pomigliano incensurato. I fatti si sono verificati a Piazza Carlo III. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto mentre chiacchierava con alcuni amici. L'uomo avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito appena sopra l'occhio sinistro. Il 17enne è stato rimesso con 4 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Ancora cronaca: obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite del Napoli per 2 ultras azzurri che ieri sera sono stati fermati e arrestati dai falchi della squadra mobile della Polizia di Stato mentre in sella a uno scooter si accingevano ad assaltare un bus a bordo del quale viaggiavano i tifosi inglesi. Tutto è avvenuto nel corso dei controlli post partita. I 2 ragazzi incensurati sono stati trovati in possesso di passamontagna, mascherine, razzi di segnalazione e anche un martello. Cambiamo argomento. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania contesta un danno erariale che supera i 613.000 euro inerente irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli e ha notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. Le contestazioni riguardano una serie di eventi tra riprese per fiction TV, congressi e sfilate di moda, molti dei quali concessi a titolo gratuito, passati al setaccio dalla magistratura contabile e svoltisi nel quadriennio che va dal 2021 al 2024. L'inchiesta è partita infatti dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto che per fortuna non arrecò danni, come emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. La ex dirigente dell'archivio ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione agli inquirenti. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Esordio amaro in Champions League per il Napoli che allo stadio Diego Armando Maradona cede all'Arsenal 1-0 nella prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Grande amarezza anche per gli infortuni di Meret e Allison, mentre esordio stagionale per il giovane Favasuli che ha commentato così la gara in esclusiva ai nostri microfoni.
6: La partita è stata fatta secondo me molto bene, l'atteggiamento è stata fatta una partita bellissima. Secondo me è mancato qualcosina sugli ultimi metri, però sono convinto che miglioreremo giorno dopo giorno e sono convinto che arriveranno grandi risultati.
5: Il volley: Napoli si prepara a vivere un'indimenticabile notte di sport con la gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia che si disputerà questa sera nella suggestiva arena allestita per l'occasione in piazza del Plebiscito. Assisterà al match anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà in città per l'evento e soggiornerà come da tradizione presso Villa Rosbery. Saranno 5.932 gli spettatori che assisteranno sugli spalti all'incontro che ha fatto registrare il tutto esaurito. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

Eccoci qui, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Da Emanuele Calaiò, buon lavoro a Simone Zaccaria e Fabio Esposito che cureranno la parte tecnica. Ricordiamo i numeri telefonici per il filo diretto 081 546 6873. Per i WhatsApp audio e scritti il 342 00 00100. Stiamo vedendo live i primi due incontri del primo turno di Champions League. La Roma sempre a Istanbul sullo 0-0 contro il Fenerbahce. Stesso risultato PSV Eindhoven e Shakhtar. Sì, Champions, inizio di Champions amara per il Napoli, altra sconfitta che però va comunque analizzata. Va analizzata perché il mio pensiero della partita di ieri è che comunque penso che tanti si aspettavano diciamo un Arsenal che avrebbe passeggiato al Maradona facendoci 3-4 gol, invece non è stato così. Diciamo che il Napoli ha fatto una buona gara di atteggiamento, di comunque concentrazione, ha cercato poi di ripartire e soprattutto nel primo tempo con 2-3 uscite si è presentato anche davanti al portiere dell'Arsenal, per quanto mi riguarda era la partita che il Napoli doveva fare, ha atteso sperando poi di colpire in contropiede, qualcosina si è visto in fase offensiva, però alla fine era una partita già tosta e lo sapevamo. Però se consideriamo le occasioni dell'Arsenal, forse poteva andare in gol prima o qualche occasione netta, però poi alla fine il gol è stato fatto da una grande giocata di triangolazioni sullo stretto e un grande tiro di Ødegaard, e quindi il Napoli ha perso la partita. Però ripeto, non è risultato in questo momento che fa la differenza, perché comunque il Napoli non aveva niente da perdere, non era sicuramente con l'Arsenal o magari col City le partite da vincere, anzi io mi auguravo che alla fine il cammino in Champions era diciamo subito con l'Arsenal, perché il Napoli ha ancora tanto da migliorare, ha tanto da crescere anche sotto il profilo fisico, ed è giusto che il Napoli poi affronti le squadre alla sua portata di Champions quando le cose miglioreranno, quando la condizione fisica migliora, quando tatticamente Allegri mette alcune cose a posto e quando arriverà qualche vittoria che sicuramente darà morale. Però il Napoli assolutamente non ha sfigurato, è una squadra che ha fatto la finale di Champions, ha vinto la Premier, un mese fa ha dato 3 gol al Manchester City in Coppa, quindi è una squadra di tutto rispetto

0: figli. Ma mi rivolgo alle donne, avete ha ragione questa statistica?
1: Scusatemi.
0: Poi ti asciugno con me, Flavia.
1: Scusatemi, ma le generazioni teoricamente le generazioni precedenti anche un po' quelle dei nostri genitori o quelle prima che veramente l'uomo non faceva niente, perché se anche era a casa non si occupava minimamente magari dei figli.
0: Il senso di questo sondaggio, non tanto al sud, perché al sud alcune donne si sono fatte a croce e hanno detto, infatti si fanno ancora i figli, alcune donne sono convinte che il loro ruolo è questo, allora si sono fatte le croci e dicono vabbè, andiamo avanti. Ma quanto al nord, insomma, che sono un po' indipendenti economicamente, dicono ma io mangio a mettere una pallu per, mangio a mettere un ergastel totale, per solitudine, comunque solitudine in questi compiti. Siete d'accordo, care signore? Fatecelo sapere al 342-00-0100 oppure 081-54.
1: Io su una cosa però sono d'accordo, per esempio il scusa un attimo, si parla anche del congedo di paternità, cioè nel senso la madre ce l'ha, il padre no. Io l'ho detto appena nato Leo, dovrebbe esserci anche per l'uomo, perché è giusto soprattutto nei primi tempi.
0: Ma tu come lascia stare, pensino dipendente, quindi non ce l'avresti.
1: Sto parlando infatti in generale, sarebbe da fare, perché c'è bisogno di una mano nei primi mesi per fare di tutto. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao Marinella, ciao.
2: Ah, ragazzi, ma questo sondaggio è fasullo, capito? Perché io non ci credo. Quale donne in Italia non fanno figli per mancanza di soldi,
0: no? E questa fatti l'hanno preso proprio in un gruppo di persone che sono laureate, cioè hanno un buon stipendio.
2: Sì, sono d'accordo, però qua per esempio tu un pacco di pannolini, latte in bol, ma qua veramente sta tutto alle stelle.
0: Poi hai ragione, perché c'è un'altra cosa che non ho detto, scusami, è il lato politico.
2: È diventato impossibile vivere. Adesso si parla dell'aumento del gas, ma qua veramente se credo che gli italiani vanno a ferravina. Cioè, ma tra destra e sinistra, io non lo so chi sono i peggiori, ma io so solo che siamo tutti incazzati.
0: Diciamo che è la stessa cosa, va, diciamo che è la stessa cosa.
2: Lo so, una donna che è rimasta incinta e viene licenziata, ricordi? Tanto tempo fa.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè, ma in Italia su queste cose le gestiamo malissimo.
2: Evviva l'Italia, che ti posso dire? Ma è lo so, qua forse quasi non butta con nessuno. Ciao ragazzi,
3: tu sei contento,
1: benissimo. Ieri pomeriggio per esempio sono andato a prendere io Leo, sono stato tutto il pomeriggio con lui, sono stati bene, si è preso un paio di cazziatoni.
0: Semmai ci mancava 20 pomeriggio, dai, con me poi pomeriggio che fai. Invece tua moglie sta tutti i santi momenti là.
1: No, veramente lavora anche Sofia, quindi però, ci alterniamo a trio tra nonni e io e lei.
0: Non so ci hai fatto tu, ma posso immaginare.
1: Ma tu non le immagini, tu giudichi, è diverso.
0: Pronto?
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Ciao caro.
4: C'è un altro dato, che negli ultimi anni nessuno, oppure solo chi c'ha il problema, espone, e non so se si fanno battaglie, perché non ne vedo in giro. Io mi sono sposato nel 2016, sono 10 anni, un po' prematrimoniale, che ci siamo conosciuti, che ci abbiamo ancora, ci sediamo con qualcuno, su 12-13 coppie che eravamo, 3-4 sono rimaste comunque senza avere bambini, non per loro voglia oppure per loro decisione, perché non riescono ad avere bambini.
0: Ah vabbè, sì.
4: Su un gruppo di 12 coppie, 4 coppie, è un dato molto rilevante, è un terzo. C'ho anche casi in famiglia di persone che in tutti i modi non sono riuscite ad avere bambini, oppure c'è chi è riuscito ad averli dopo tanti e tanti anni di sacrifici. Però io ricordo quando ero piccolo, di queste coppie che non avevano figli, erano dei casi rari, oggi ne sono tantissimi.
0: Scusa, posso farti una domanda? Queste coppie quanti anni hanno quando si sono sposati?
4: No, erano tutti, io ho 36 anni, la maggior parte eravamo tutti coetanei quando ci siamo
0: 36-40 anni, no? Più o meno.
4: Sì, ma io già ho 2 bambini 36. Di 9 e 7 anni.
0: Perché questa anni... anche l'età che si è spostata molto avanti, per esempio oggi sì. Minimo si fanno i figli a 40-42, naturalmente a 42 anni non tiene un fisico dei ventenni, capì?
4: Lo sai, ci sono un sacco di coppie, ma veramente un numero elevato.
0: Lo so.
4: Che non riescono ad avere bambini e non si capiscono.
0: Questo bisognerebbe, si capisce pure, insomma, bisognerebbe indagare.
4: Scusami,
0: sì.
4: C'è un'altra cosa da indagare,

0: ci stanno un sacco di bambini negli ultimi 10-15 anni. Cioè, si è alzato il livello dei bambini autistici, che poi sono 1000 casi di autismo, non c'è un solo caso, ma nascono un sacco di bambini con difficoltà neuropsichiatriche, lessiche.
1: Ma lo sai cosa dicono? Che ci sono sempre stati, il discorso che mo abbiamo i mezzi per scoprirlo, e quindi quando vanno in classe dicono: ma abbiamo i mezzi per capire che un ragazzo è dislessico oppure disgrafico oppure
2: pure là ne parlammo, ci sarebbero tante cose da vedere e valutare. Ci sono un po' di Coldplay, ragazzi, qui su Kiss Kiss Napoli, torniamo tra pochissimo.

0: nascite dipenda, stando a questa ricerca e a questi studi fatti da Francesca Buba, da questa indagine, su un discorso di responsabilità al 100% che la donna non vuole più sostenere.
1: Così è, dai, la casa tiene con la femmina.
0: Però molte donne, per fortuna, oggi conservano, diciamo, quell'istinto proprio materno di, nonostante tutto, volere.
1: E che
0: già
1: fosse
0: un
1: istinto, pensa, se era tutto addosso a noi. Va bene, i messaggi al 342-00-00100, che il buon Pesacane c'ha sotto controllo e le sta leggendo tutto. Oppure in diretta 081-546-6833. Pronto, mi piacerebbe parlare con una donna. Pronto?
2: Sì,
1: ciao.
2: Ciao,
1: caro. Ciao.
2: Beh, quando è vero che Stefano De Martino fa l'imitazione Rosario Verde, ma c'è pure un ristorante solo per bambini, e già fa una caiola per gli adulti,
1: ci stanno
2: pure rubinetto e fare il mortadello, ma fanno burtelle pazze, ma
1: cotolette, patatine,
2: Leopoldo, Leonardo, Leo Carlo, come si chiama?
0: Leo Carlo è bello.
1: Leo Carlo, pure che cazzo, Leo Carlo Verde, è bellissimo.
0: Non Pronto? Si fanno i figli perché poi danno Pronto? Fastidio nei ristoranti.
1: Eppure
0: bravo,
1: è vero.
0: Giovanni.
3: Pronto?
1: Sì, chi salve, chi sei?
3: Pronto?
1: Sì, ci ecco, sono, dai, maggio. Pronto, chi sei?
3: Ah, pronto, buongiorno.
1: Sì. Buongiorno, ciao.
3: Ciao.
1: Abbassa allora, la televisione.
3: Prima di tutto si mettono le belle donne, innanzitutto.
1: Sì, sì.
3: Le hai conosciute chi sono?
1: No, non ancora, no.
3: A Canaria sono.
1: A Canaria, la famosa Canaria.
0: Ma non sono sì, una località.
3: Senti, non hai conosciuto davvero?
1: Sì, con la voce sei molto familiare, ma non mi ricordo.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, no. No.
3: Ma come si può fare?
1: Sì,
3: ma
1: sì,
3: mi
1: sì.
3: Scordate. Ma come sotto a 3 ore vicino al telefono, eh?
1: Che dici?
0: È una vergogna.
1: Come dice questa dire? Statistica, sì.
3: Le donne hanno ragione.
1: Sì.
3: Io sono una donna e c'hanno ragione. A riguardo dei figli che non si comprano più i figli, questo è, come andava a fare? Sai cosa significa stare in casa per i servizi? Non ti fornisce mai venire da casa. Allora, come possono avere tanti figli queste donne che vanno a lavorare? La colpa di chi è? È sempre dello Stato.
1: Sì, che non...
3: Se un Stato facesse cosa so io, facesse tutte le cose di ragione, di quello che si guadagna, spartesse da quello che sanno canna fa, allora si farebbero anche i figli. Però una volta era una cosa, oggi è un'altra. A riguardo dei bambini malati che adesso sono questi, c'hanno stato sempre. Ci sono sempre stati bambini malati che non si sapeva perché non si stava la scienza. Adesso io non lo so. Io voglio dire solamente, certamente i figli non si possono fare più di una volta, perché una volta veniva la nonna che ti guardava, si veniva da casa, e insomma è da dire tante cose alle donne.
0: Sì, sì, ma tu non hai mai lavorato, mi pare, nella tua vita?
3: No.
0: Ecco, tu sei stata contenta di aver dedicato la tua vita e probabilmente i tuoi anni migliori a crescere la famiglia piuttosto che poi lavorare e magari realizzarti per qualcosa che ti piaceva fare?
3: Sì, sono stata contenta di quello che ho fatto, è bello stare in casa, però purtroppo quando le persone hanno bisogno di andare a lavorare, purtroppo capite?
1: Ma oggi se non si lavora in due, ma oggi non si campa se non si lavora in due. Grazie Sissi, grazie, diamo un po' di spazio anche altri. Grazie.
0: Grazie, ricambia, grazie mille. Dopo che pensi tu a tutto, dopo che lavori, dopo ti viene detto: beh, ma tu lavori solo 4 ore, quando arriva a casa baci.
1: Ma figura, io metterei anche la pensione per le casalinghe, cose che stanno pure in altri paesi, perché le casalinghe lavorano.
0: Certo.
1: Non è che non lavorano.
0: Ciao ragazzi, io do ragione alle donne che fanno la maggior parte delle cose e vanno solo apprezzate. Anche se io cerco di aiutare il più possibile a casa, l'unica cosa che non mi convince di questo sondaggio è che sono tutte donne indipendenti e non vogliono cambiare la loro vita perché questa posizione fa comoda. La colpa è sempre poi degli uomini, dice Antonio.
1: Qui stiamo parlando di una fetta di donne realizzate, laureate, con un rapporto stabile, che guadagnano bene, quindi non è un fatto economico, è un fatto che viene tutto un culo a me, giustamente dicono queste donne, dicono allora no, non lo faccio.
0: Allora, altri messaggi. Ragazzi, il problema delle nascite è il dopo. Genitori che lavorano sono costretti a lasciare figli ad asili nido a pagamento, senza convenzioni né niente. A Berna alcune ditte pagano l'asilo ai genitori per permettergli di lavorare senza pensiero. Vabbè, sì, su questo
1: aziende
0: siamo.
1: Aziende che hanno il nido, per esempio, vanno in fabbrica oppure vanno in ufficio e l'ufficio c'ha il nido.
0: Ma in Italia devi fare il puzzle. Cioè, tipo, prendi una cifra perché sei diventato genitore, che è una sciocchezza, e la pigli e la metti là. Poi c'è un rimborso per quanto riguarda l'asilo, eccetera, eccetera. Però devi fare la richiesta. Ogni mese devi mettere la fattura, devi prima.
1: Ma l'importante è che ti danno, non è che.
0: Però, sai cos'è? È un po' complicato. Cioè, sarei molto più d'accordo se una volta che tu sai che mi è nato un bambino e che succede una certa cosa.
1: Dammi 1000 euro mese,
0: posso dirti una cosa? A me non mi interessa manco che i soldi passano per me. Dalli direttamente all'istituto, cioè, capito? Non mi interessa che mi dai soldi a me, che io poi
1: questo
0: posso
1: è il lato politico,
0: in maniera diversa.
1: Questo è il lato politico che giustamente dice che non si fanno figli, ma niente fanno.
0: Vabbè, no, signori, di certo non aiutano.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità e torniamo subito. Vai.

0: torniamo in diretta, se volete dire la vostra 081 546 6873. Abbiamo iniziato da bambini non particolarmente graditi all'interno di un ristorante in particolare, ma sappiamo che è un pensiero che accomuna molti ristoratori, alla difficoltà di oggi avere una natalità efficace nel nostro paese, e pare che tramite questa indagine siano usciti dei pesi psicologici e di responsabilità eccessivi per le donne, da parte delle donne, e che frenano poi quindi alla genitorialità. Pronto? Pronto?
1: Sì, sì, mi trovo d'accordo pure io. Sì, sì.
0: Sì, ma era uno scantinato, non si sa dove stava questa. Allora, ragazzi, potete farmi una gentilezza e dire al fonico che è una grande mappina per
1: sì,
0: taglia le telefonate.
1: Sì,
0: Antonio lo stregone. Antonio,
1: sì.
0: Si sentiva niente.
1: Mi associo a te, Andò.
0: Si sentiva malissimo, non si capiva comunque nulla.
1: 081 546 6873, se volete venire in diretta, vi raccomando io. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Voglio fare il patetico come sempre. Io voglio dire alle donne che non hanno figli, ma si rendono conto di quello che perdono la gioia di avere un bambino?
1: Lo so, però sai, non sono più i tempi di una volta.
2: Io ho un nipotino che è la mia vita, mo, a prescindere dai figli. Poi avrei i nipoti sono il massimo della... Io ti ripeto, voglio fare il patetico, ma quando viene visto la giovane a casa mi sentono un re.
1: Certo.
2: E noi, ti viene, mi tiri i capelli, mi fa.
1: Ha capito, Vaglione, che ti ha da mettere in mano un gol, insomma. Ha capito, Vaglione.
2: La cosa più bella che mi ha detto, no, come vuoi bene, c'è tante, sì, io di più.
1: Sì.
0: Ah, da bellino.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: e tu ce l'hai 10 euro, e tu ce l'hai 10 euro, scommetti.
2: 1000 euro.
1: E lui è chi lo bene morire.
0: Enzo, ti voglio troppo bene.
1: Voi tu limo bene tu andiamo. Pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Fabio. Ciao Marco, ciao Rosario.
0: Ciao Fabio, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, il discorso è questo. Ora, è vero, magari le persone intervistate hanno dato questa risposta, però il fatto che in Italia bisogna una donna deve scegliere fra lavorare o diventare madre è abbastanza lampante. Pensa che in Danimarca la maternità dura 2 anni, o mi sembra anche 3.
1: Sì, sì, ma là c'è lo Stato che ti...
3: Sono 5 mesi di maternità, di cui uno, al massimo uno lo devi prendere prima del parto,
1: sì, sì,
3: e 4 dopo, e non c'è nessuna struttura pubblica o privata che ti possa tenere un bambino dell'età di 4 mesi. Quindi sì, funziona tutto male.
1: Ragazzi, qua un asilo nido costa pure 400 euro al mese. C'è una coppia di amici che pagano 400 euro al mese.
3: 700 euro al mese.
1: Ma stai pazziando? Perché poi il nido dovrebbe essere comunale, cioè dovrebbe pagare il comune. Come pure i pulmini che portano i bambini a scuola, vedi quanto traffico sparagnassi.
3: Il nido comunale, per esempio, dove abito io a 4, all'una te lo devi andare a prendere, l'una e mezza te lo devi andare a prendere.
1: Ma che sei in idea, scusa, non serve.
3: Che lei. Anche perché chi lavora full time...
1: Come si fa? E queste sono le defaianze dello Stato. Poi ci stanno anche le defaianze culturali, che purtroppo noi maschi, ragazzi, siamo chiari. Ormai
0: non fa testo perché ovviamente io, essendo maschio, non rientro.
1: Ah, poi è arrivato un altro, si mette per tua è maschio.
0: Però io, per esempio, io ero della categoria della vita libertina, tra virgolette, intesa, che non avevo mai programmato, previsto o realmente desiderato di avere un figlio. È una cosa che ho raccontato anche in passato, ma da quando è nato Leonardo mi sono completamente ricreduto e mi sono dato anche del cretino per certi aspetti. Perché poi insomma, quando effettivamente ti ritrovi quella,
1: dovevi trovare pure la controparte,
0: anche
1: la controparte.
0: Io parlo dell'idea del desiderio.
1: Tu pensi se io facevo la controparte sbagliata a 30 anni?
0: No, sono d'accordo. Però parlo dell'idea del desiderio che non avevo considerato bene. Perché lei è felicissima.
1: Pronto.
0: Non hai visto come era contenta al matrimonio?
1: La Pasqua, pronto.
0: Ma vuole essere lì, chi si è fatto lente con mia moglie? Questo. Cioè, appena sposato, lui hai capito come funziona qua? Vabbè.
1: Con le mani ben in vista, poi. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Sentite, buongiorno, sono Gaetano, io ascolto tutti i giorni, è la prima volta che chiamo.
0: Ciao Gaetano, ciao.
4: Ciao, no, riguardo alla questione dei figli, oggi purtroppo è veramente complicato, io ho due bambini, però devo dire la verità, faccio anche un lavoro che mi permette di poter stare vicino a loro e anche uno stipendio che mi permette in qualche modo di tenere babysitter o altro, quindi però oggi veramente è complicato per le famiglie, soprattutto se lavora solo il maschio.
1: Comunque qua per entrare di nuovo nell'argomento è che le donne che hanno più responsabilità, ecco. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai.

0: di acqua sotto i ponti era il 1996 con i Fool's Garden, Lemon Tree, che era in vetta un po' a tutte le classifiche in quell'anno. Volevo soffermarmi su questo messaggio che dice: aspetta di arrivare ai terribili due anni. Secondo me questo è quel tipo di messaggio che io personalmente, parlo per me, non condivido benissimo, nel senso che ci sono delle fasi, saranno tutte complicate, e ci sono delle fasi difficili dove i figli sono più irascibili, dove stanno formando la loro mente,
1: sì,
0: il loro carattere,
1: non sta facendo proprio niente, non sta facendo
0: e tutto
1: niente.
0: Il resto, vabbè, ci sono vicinissimo ai due anni, manca poco che le
1: io ho trovato il...
0: però scusa, il concetto è che secondo me se non abbiamo quel minimo di spirito di sacrificio e di pazienza, considerando che abbiamo un figlio, è normale che andiamo a mare con tutti i panni, cioè purtroppo
1: in verità
0: arriveranno momenti complicati, vanno affrontati,
1: stiamo uscendo sempre fuori tema, perché qua il discorso è fra una coppia, fra un maschio e una femmina, anche se il maschio gabais saranno una mano, il peso è totalmente sulle spalle della donna. Comunque, per rispondere a te, il momento più difficile è stato quando hanno fatto 18 anni. Immagina avere un figlio che tiene 25 persone in classe che fanno tutto quanto 18 anni e tu ti fai tutte e 25 feste,
0: certo,
1: 18,
0: certo,
1: anni,
0: certo, bellissimo.
1: Papà ti aspetta alle 3 di notte, babbo mi viene a prendere,
0: per fortuna,
1: e tu sei senza la nudo, no, perché ti hai fatto pure vicciare e devi andare a prendere tuo figlio o tua figlia,
0: per fortuna finiscono prima le feste di 18 anni, finiscono prima,
1: ancora. Oppure quando a 13 anni ci vado a fare la passeggiatina, lo hai, vabbè, tu un maschietto.
0: Va bene, abbiamo spazio per una telefonata, Ciro, 081 546 6873. Ragazzi, io di nido per i miei due figli pago 900 euro al mese e sono a Roma, purtroppo non possiamo lasciarli a nessuno, lo Stato non ti aiuta, o meglio ti bonifica i 350 euro al mese di assegno unico e se ne lavano poi le mani. Rino da Ostia, appunto.
1: Costa sempre meno assumere insegnanti, strutture, palazzi e roba là, segretari. Tronche 350 euro e tu vedi.
0: Ragazzi, buongiorno, sono Luca. Oltre a tutte le condizioni dettate da voi, ci sono le questioni legate al denaro. In breve vi spiego. Io e mia moglie aspettiamo un bambino, abbiamo scoperto una agenesia renale sinistra. Aia. Si è attivata una macchina di controlli che ci sta spillando soldi a non finire. Allora credo che il problema sia collegato a tanti fattori.
1: Beh, certo.
0: Ma voi pensate anche a quelle coppie, ne abbiamo parlato in passato, di quelle che non riescono ad avere figli e che poi vanno altre tecniche per cercare di averli, che non sempre riescono e che costano migliaia
1: e
0: in migliaia
1: Italia
0: di euro.
1: E gliela facciamo pure difficili in Italia, con l'ultima legge avuta. Che dici, Ciro? Ci fermiamo? Che facciamo? Sì, ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e poi l'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss.

0: Allora, devo dire che a seguito delle tematiche trattate qui a Yes and No Kiss Kiss, anche fuori onda, si tengono dei trattati sociologici di un certo livello.
1: Che non ci possono andare, io non ci giuro,
0: vero? Di un certo spessore, di un certo spessore.
1: Si parlava di danza classica.
0: Ecco, la risata di Rosario può lasciare già intendere i tenori della conversazione. Buongiorno ragazzi, sono Bruno. Oggi sono 7 anni di matrimonio, però mia moglie Rosanna sta un po' arrabbiata con me. Potete chiamarla e metterci una buona parola? Lo sai che vogliamo, ci proviamo.
1: Siamo in chiusura, domani riscrivi così, pure la mia si chiama Rosanna, siamo assieme da 30 dispari anni.
0: E anche lei è un po' arrabbiata con Rosario, quindi no, sarà un minimo comune. Ha ceduto alla fine,
1: a un certo punto scende.
0: Tante che hai fatte, tante che le fatte spastariacche la povera vagliona, mannaggia miseria. Allora, in merito all'ascoltatore che prima ha scritto che stanno aspettando il figlio ma hanno trovato una genesia, spero di averla pronunciata bene, al rene sinistro, anche mio figlio è nato con questa difficoltà, ma non è una patologia o un qualcosa di invalidante per lo stile di vita, è semplicemente nato con un rene solo, quello destro, che funziona perfettamente, anzi è anche più grande per compensare il lavoro del rene mancante.
1: Ma immagino la preoccupazione dei genitori.
0: Certo, bella. Ci saranno più controlli, bella. Però può vivere a lungo e serenamente, dice Roberto, ma infatti lui faceva anche una questione poi economica di tutto.
1: Certo,
0: bene, un po' precoce, fa troppo presto, però va bene comunque.
1: No, ragazzi, altre cose, stiamo parlando d'altre, non di questa cosa qua.
0: Ragazzi, io sono uno che purtroppo mia moglie ha perso 9 gravidanze.
1: Aia.
0: Però non sono assolutamente d'accordo con gli accanimenti terapeutici per avere i bambini, anche perché esistono altre vie come quella dell'adozione che io ho fatto. Poi, se il Signore vorrà, noi siamo qui, accoglieremo il bambino, altrimenti vuol dire che il Signore per noi ha aperto altre vie come quella di salvare poi un bambino abbandonato.
1: Che è meglio pure.
0: E questo vi fa onore, Lino.
1: Io sono adottabile, lo dico. Vuole adottare.
0: Allora, non è vero Marco, i 2 anni sono difficili perché cominciano a imporsi, però dipende sempre dall'esempio che hanno. I 2 anni per me, che con i bambini ci lavoro, sono i più divertenti in assoluto, sono come spugne che assorbono e ripetono tutto ciò che vedono fare. Da sposata e separata condivido l'ipotesi del sondaggio. In Italia, soprattutto al sud, regna il patriarcato. La donna che lavora deve lottare per tenersi il proprio lavoro e per poter fare un figlio. In più deve badare alla casa, il figlio in alcuni casi pure al marito, eccetera. E un bacio. A me proprio
1: e anche se oggi noi maschi diamo una mano, sì, la diamo molto di più di ieri, però comunque sta tutto sulle, bisogna ammetterlo, sulle spalle della donna, bisogna dirlo.
0: Sicuramente, cioè, io credo che sia proprio anche una cosa naturale, cioè nel senso quell'apprensione della mamma.
1: L'articolo portava l'esempio, chi è che si ricorda che il bambino deve cambiare le scarpe? Chi è che si ricorda che il bambino semmai sa da fare la visita? Chi si è? La mamma.
0: Sì,
1: ma perché quando vuoi sentito male dice mamma mia, mamma fa
0: Che ci vuoi fare, ragazzi? Complimenti per tutto. Domenico da Caserta, i tenori della conversazione mi mancava, siete grandi, ciao caro. Buongiorno, una domanda: secondo voi dire agli elettori che se ti voteranno gli darai $5,000 è democrazia? Ovviamente mi riferisco alla parola di
1: Trump. No, ma è pure una scusata a pensarla. Immaginate un attimo, dare a 130-140 milioni di persone $5,000 a te, chi è caccia?
0: Scusatemi,
1: Donald.
0: Ma è la stessa identica cosa che ha fatto Elon Musk quando era nel giro di Trump. Ora non c'è Elon, lo fa direttamente.
1: Ma che cosa? Che fa?
0: Dare dei soldi di chi? Certo.
1: A chi?
0: Quelli che hanno votato per
1: Elon Musk ha dato i soldi a chi?
0: Ti ricordi il fatto della lotteria, il fatto dei soldi da dare?
1: Quanti soldi ha dato? Non l'ha pigliato, i soldi suoi.
0: Ci abbiamo 14 secondi, poi dopo ti dico. Pronto, al volo.
2: Mark, buongiorno, I am Donald Trump. Io
0: eccolo.
2: $5,000 a te e se tu fai troppare da Rosario.
0: Ma che può tenere, Donald? Tieni a dire gara.
1: Chi ce l'autorizza?
0: Mi devi dare 5 milioni, mi devi dare. Forse ci penso, 5 milioni. Amici, amiche, a domani con Yes and No Kiss Kiss. Vi lasciamo a Diego, c'è lui e Rosario Verde.
1: Lui e Marco Pesacani.
0: Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto, domani.